0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha cadoniche, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: regionale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.

0: l'intelligenza artificiale, hanno confermato anche il divieto dell'uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, cosa che pare sia stata estesa anche alle superiori. Ma allora, una volta quando andavamo a scuola noi, no? Dicevano di non usare il telefono.
1: Sì, poi però, lo usavamo lo stesso.
0: Vabbè, ma i professori vedevano che ne so, anche durante il cambio dell'ora c'era qualcuno che magari rispondeva a un messaggio, cioè
1: sì.
0: Il professore vedeva il telefono utilizzato,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: ti
1: certo.
0: Ricordi?
1: Sì, mi ricordo.
0: Poi io avevo la fortuna anche di avere le lavagne quelle interattive, quindi tante
1: io
0: volte
1: no.
0: Magari si passava un link o si voleva far vedere un video, insomma c'erano diversi modi. Al giorno d'oggi è ancora così, giusto? O il professore non può proprio, non può vedere il telefono, se vede il telefono in mano è sanzione.
1: Non ne ho idea. Secondo me è un po' a discrezione del professore e a discrezione ovviamente degli alunni, no? Cioè io sto assistendo ad una lezione, non posso stare lì col telefono. C'era la mia professoressa di geografia che dava via di matto.
0: Sì, appena vedeva i telefonini.
1: Sì, facevamo finta di avere il telefonino in mano con un foglio e veniva, cosa hai là sotto? Ce lo prendeva e invece era un foglio. Per triggerarla.
0: Io ho un ricordo, oltretutto ero piccolino perché ero in terza media e avevo il telefonino, me lo ricordo bene. Prima ora, lezione di tecnica, di tecnica con la professoressa di tecnica, la prima ora, tipo quindi le 8:20, 8:30, suona un telefono.
1: Chi era?
0: Mia nonna.
1: E cosa voleva?
0: Ma che cavolo, ma puoi chiamare?
1: Ma cosa voleva nonna?
0: Ma non me lo ricordo, ma alle 8:30, avevo 14 anni, ma che mi chiami che sono a scuola?
1: A nonna Maria.
0: E mi hanno sequestrato il telefono.
1: Per colpa di nonna.
0: Per colpa di nonna. Sì.

0: Clara è prima donna, si parla di queste nuove regole dove il 5 in condotta comporta alla bocciatura a scuola automatica, anche se diciamo la verità è difficile che ti mettano 5 in condotta. Cioè io ricordo che avevo 7 in condotta e non lo meritavo, perché forse meritavo qualcosa in meno.
1: Davvero?
0: Primi anni sì, primi
1: un
0: due
1: disastro
0: anni.
1: Eri
0: ero vivace,
1: un delinquente
0: vivace. I primi due anni di superiori lo ammetto, sì. Poi sono cambiato e se non l'hanno messo a me, che facevo tanto, cioè per farci un condotta cosa devi fare? Cioè,
1: mamma mia, devi minacciare il professore con una pistola, non lo so.
0: Va bene.
1: Comunque secondo me, cioè, la condotta non deve influire sulla promozione.
0: No. Vabbè, però se sei cafone è giusto che paghi.
1: Vabbè, ma se sono bravo a scuola cosa vuoi?
0: Ho capito, ma devi essere educato lo stesso.

0: E Achille Lauro, la città degli angeli, storia di Bella Monella. C'è chi ti dà ragione, dice: bravo Damiano, l'educazione vale più dei bei voti, la scuola serve ad educare. Secondo me no, la scuola non serve ad educare, serve a farti imparare le cose. L'educazione spetta i genitori a casa.
1: Sì,
0: punto.
1: Va bene, può anche starci tuo punto di vista, ma fatto sta che la scuola è il posto dove passi più tempo nell'adolescenza o comunque nella fase di crescita. Quindi
0: vero.
1: Tant'è che devi impararla anche a scuola, ovviamente.
0: Certo, certo.
1: Quindi i professori devono insegnarti a comportarti bene, ad essere educato, a non essere un cafone, e quindi se ti comporti male è giusto che vieni bocciato.
0: Va bene.
1: Punto.
0: Fine.
1: Non si può giudicare, va bene? Sei d'accordo?

0: di voti e di intelligenza artificiale. Dovremmo anche un po' entrare da quelle parti poi sull'argomento.
1: Esatto, c'è il piano didattico che inizia anche a cambiare, perché le materie di storia e geografia saranno separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
9: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: La pillola di Italiamo del nostro Antonello Cerri con lo stato sociale. Abbiamo appena ascoltato Una vita in vacanza.
1: C'era anche Price Paris con Il pagante Giulia e Elisa e Matilda De Angelis con Litoranea. Sarebbe bello stare sulla Litoranea.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta, si ritorna con l'argomento scuola, queste nuove regole, la condotta, i telefoni, la tecnologia, l'intelligenza artificiale.
1: Si parla anche di psicologia perché partirà un programma di sostegno psicologico chiamato Ascoltami per gli studenti dell'ultimo anno delle medie e dei primi due delle superiori, con dei voucher per colloqui individuali gestiti tramite una piattaforma che si chiama Unica. Debutta infine la riforma degli istituti tecnici con nuovi indirizzi legati alla filiera tecnologica.
0: Beh, importante quello che riguarda ovviamente la psicologia, perché è una fascia d'età molto particolare, quindi magari poter avere un esperto che ti consiglia, che ti parla, che ti ascolta, potrebbe essere fondamentale, anche perché poi sono quelli gli anni dove iniziano a prendere le strade.
1: Io mi ricordo che c'era questo spazio ascolto alle medie e anche alle superiori ed è stato molto utile.
3: Radio Bella e Monella, tutta

0: per quanto riguarda questo avvio scolastico, c'è anche una bella sorpresa che sa un po' da favola quasi, no? Perché c'è questa studente che praticamente fa scuola da sola, giusto?
1: Sì, siamo nelle isole Eolie, oggi nostra, che è un paesino dello Stromboli, che d'inverno conta appena una quarantina di abitanti. Il 10 settembre, quindi qualche giorno fa, la scuola primaria ha riaperto dopo 20 anni per accogliere Aisha, la sua unica alunna.
0: Cioè, incredibile.
1: Ma che bello è!
0: Lezioni private.
1: 6 anni, frequenterà la prima classe da sola, seguita da un'unica maestra per tutte le materie, quindi una scuola che diventa di fatto la più piccola d'Europa.
0: Pazzesco. E pensa all'insegnante che chill, cioè ti pagano per andare a studiare in questo posto e tu hai una sola alunna, non c'è stress, non hai mille verifiche da correggere.
1: Ma sai cosa succede? Siccome appunto ormai, vabbè, lo dico, devo andare lì, è da già il secondo anno che io ritorno a Lipari, dovete sapere che tutti gli studenti delle isole vicine prendono e vanno a scuola a Lipari. Loro ogni mattina prendono la riscafo e vanno a scuola a Lipari. Non ci sono abbastanza appunto studenti per le scuole, invece per lei l'hanno aperta.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Bundabash è l'unica cosa che vuoi. Questo è il titolo della canzone che avete ascoltato. L'anno era il 2023. Finisce un'altra ora insieme, pronti perché le chiacchiere non sono finite.
1: Non sono finite perché continueremo a parlare non solo di scuola, ma anche di altre cose. No spoiler.
0: No spoiler, va
1: ma
0: bene.
1: Lei è su Zverev.
0: Bravo, bravo, bravo, vinto Zverev. Gli US Open.

0: da cantare.
1: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: È Gabri Ponte con Giovanotti e DNA qui su Bella e Monella. Avevi detto bene, bravo Zverev che batte Shelton, hai visto i video dove
1: non si era accorto
0: di aver vinto.
1: Cioè, che carino. Cioè,
0: prima l'ossessione per la vittoria del primo slam, non riusciva mai a vincerlo, adesso vince anche il secondo, non se ne accorge.
1: Io l'ho vista proprio come un gesto di umiltà, cioè vai avanti, sempre avanti. Lui ha proprio una forma mentis da studiare, nonostante anche i suoi problemi fisici.
0: Era focalizzato, bravo. Adesso però deve stare attento Sinner, perché se non ritorna in campo in fretta potrebbe anche, chissà, soffiargli il posto da numero uno al mondo.
1: È
0: pensa
1: vero.
0: A Zverev che si ritrova così primo al mondo, ovviamente, diciamolo, però un po' dettato dai problemini di Alcaraz.
1: Esatto.
0: Esatto.
1: Beh, direi che comunque stiamo vivendo un'epoca storica a livello sportivo incredibile, cioè al tennis, dalla MotoGP, dalla Ferrari, cioè dalla Formula 1, tanta roba. Radio Bella e Monella.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Era Bresh, era introvabile. Adesso invece voi trovate delle canzoni trovabili, sì, perlomeno nel nostro archivio, e che non siano passate nelle vicinanze.
2: Esatto, mandate un messaggio vocale per la canzone che fa al 393-7366-170.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: disabilità. Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Noi non vi scusiamo perché adesso sentiamo la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Vorrei ascoltare la canzone che fa Anima e Core, Anima e Core. Ciao, bacio.
3: Ti penso

0: Diego e Giuliano Palma, erano i tempi di PES, brano del 2012, siamo tornati un pochino indietro nel tempo.
1: Allora, tra poco parleremo di friendzonare, love bombing, crashare, red flag, shiftare, creare hype, sai cosa vuol dire?
0: Beh, immagino tutti i termini nuovi.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso
9: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su, bella e monella. Su, bella e monella. Bella e monella.
1: La pillolina, come sempre, degli anni. Tre canzoni, quali erano?
2: Gli Stadio, stabiliamo un contatto, Emma, Mezzo Mondo e Ligabue con Lambrusco e Popcorn.
1: Popcorn.
0: Bella e monella.
1: Si torna in diretta, si parlava appunto di questo linguaggio, queste nuove parole che ormai fanno parte della nostra vita tutti i giorni, soprattutto dei ragazzi, dai, diciamo la verità.
2: Esatto, c'è una diffusione in quest'epoca, soprattutto l'epoca dei social, con questi mezzi di comunicazione che hanno generato nuove modalità di interazione e di linguaggio, di comunicazione proprio, che hanno richiesto anche il fatto di doverle capire, perché non tutti riescono a capirle. È stato intervistato uno psicoterapeuta in un approfondimento e ci sono delle espressioni che si chiamano bread crumbling e gaslighting, sono diventate un punto di riferimento fondamentale per descrivere pienamente ciò che si vive o come lo si vive.
1: Beh, adesso non lo ricordo bene, ma tipo il gaslighting deve essere tipo quella cosa di amore di un narcisista, una roba del genere.
2: Sì, esatto, quando uno un insieme di love bombing, diciamo così, quindi bombardamento d'amore, che è il contrario di ghosting o comunque una red flag, che è qualcuno da cui da stare molto lontani.
3: Radio Bella e Monella.

0: tutto scorre 2005, sta scorrendo insomma il tempo con noi nel post lunch time della pausa pranzo Paciorotto e Scorchiarella, e stiamo parlando di questi termini, di questi inglesismi che sono entrati a far parte insomma delle nostre giornate. Sai cosa vuol dire cringiare, essere cringe?
1: Allora è quando provi un po' di imbarazzo, no?
0: Circa. Sì, esatto, esattamente, quando uno è cringe vuol dire che è un po' troppo alla vecchia maniera, un boomer di solito è cringe, una cosa che crea,
1: cioè,
0: imbarazzo.
1: Può fare cose cringe.
0: Sì, sì, esattamente. Poi appunto abbiamo detto ghosting e red flag, che insomma vanno molto di moda anche per autoriconoscersi. Poi mi viene in mente anche creare hype. Cosa vuol dire creare hype?
1: Beh, creare delle aspettative.
0: Bravissimo.
1: No?
0: Poi cosa si usa? Adesso in realtà non è proprio un inglesismo, ma si usa tantissimo. Cioè aura.
1: Aura.
0: Aura. Cosa vuol dire quando uno ha l'aura?
1: Beh, uno che gasa, che fa cose belle.
0: Tipo chi ha l'aura secondo te adesso?
1: L'aura adesso secondo me c'è la
0: Kimi.
1: Chimentorelli
0: a Laura.
1: Sì, Laura. Un bel esempio.
0: Vero? Sono stata brava.
1: Brava.
0: 6-7.
1: Radio Bella e Monella.

0: problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Bella e Monella.

0: Che bella la musica, che belli anche poi le emozioni che ti fa provare. Questo era Antonello Venditti, Alta Marea, l'anno 1991. Vi ricordiamo della Monte Belluna in Rosa, domenica 20 di settembre.
1: La camminata, la corsa solidale di 5-10 km a sostegno della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Radio Bella Monella è media partner dell'evento e sarà presente con la nostra animazione, musica ed energia per accompagnare questa speciale giornata.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: di Belle Monella è tornato al Vise.
1: È tornato al Vise, quindi non stiamo qui fino alle 4.
0: Non stiamo qui fino alle 4. Torna lui, vi racconta un po' come è andata la sua vita, se ha voglia.
1: Esatto, esatto. Noi ci sentiamo domani.

0: Sì.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
4: Tanto altro da scoprire.
3: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buona mattina e buon martedì, cara la mia Elisa.
1: Ci siamo anche oggi, buongiorno un ca.
0: Meno male, dico io.
1: Il fatto che
0: siamo qua vuol dire che esistiamo ancora, che siamo ancora in vita, che voglio dire, fortunatamente.
1: No, dicevo, ci siamo anche oggi a tenervi compagnia, in quel senso, non pensavo a cose strane.
0: No, non si sa mai nella vita. Sai, tocchiamo ferro, tocchiamo tutto, facciamo gli scongiuri, ogni scongiuro è valido. Benvenuti nell'anteprima di Buongiorno un ca, tra le 5 e le 6, come sempre vi anticipiamo cosa è successo ieri, anzi vi ricordiamo cosa è successo ieri.
1: Esatto, e cosa è successo?
0: Ci sono sti 200, aspetta, la cifra esatta non me la ricordo, 223 milioni, 173.416,83 euro che sono stati vinti venerdì scorso al Superenalotto.
1: Che poi, al di là della cifra che è esorbitante,
0: sì, una follia.
1: Non capisco perché debbano tassare tutti quei soldi lì. Hai vinto quei soldi lì, vale anche per i quiz, per i giochi.
0: Sì, sì.
1: Hai vinto quella cifra ti spetta.
0: Ecco, abbiamo capito chi è stata la vincitrice del Superenalotto.
1: Non sono stati noi. Noi siamo qua, siamo sempre poveri.
0: Noi non saremmo qua se avessimo vinto, presumibilmente.
1: Non lo so.
0: Perché questo che ho chiesto ai nostri ascoltatori, ho detto: siete vincitori, avete fatto festa venerdì, avete fatto festa sabato, avete fatto domenica, lunedì mattina suona la sveglia. Andate al lavoro o non andate al lavoro?
1: Un deserto dei tartari.
0: Ma guarda, di tutto è venuto fuori, sì. Di tutto, sì, te lo faccio sentire.
2: Allora, buongiorno, Luca. Allora, io mi sarei svegliato e farei la vita di sempre un po' più agiata, se devo essere sincero. Però tornerei a lavorare tranquillamente, magari non 8 ore, ma chiedendo un part-time, però farei la vita di sempre. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Luca. Io prendo quella somma e vado al lavoro. Ma guarda, proprio zero, ma manco lo chiamo. Anzi no, lo chiamo e dico: oh bello, ciao, non vengo più. No, assolutamente butto via la sveglia. Buongiorno Luca, Samu.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Stiamo ripercorrendo quello che è capitato ieri.
1: Sì, una giornata interessante quella del lunedì, molto stimolante, erano molto svegli i nostri ascoltatori. Sì. Cioè pensavo peggio lunedì, sai quelle cose.
0: Cioè più addormentati eravamo noi.
1: Esatto, lo siamo anche oggi, volevamo dirlo, ma facciamo finta bene di essere belli svegli. Abbiamo parlato di case.
0: Sì, case, attici, abitazioni, ville con piscina, ville storiche. Cioè abbiamo detto, qualora poteste scegliere una casa totalmente diversa, una casa
1: senza problemi di soldi,
0: sì,
1: tra l'altro,
0: cosa scegliereste?
1: Sai cosa mi ha stupito? Il fatto che nessuno ha esagerato. Cioè non, sì, sono arrivati qualche messaggio, dice qualcuno, dice mi piacerebbe restaurare una villa, cioè, però non è quella roba esagerata, tipo vorrei avere la villa, sai quella che aveva Berlusconi in Sardegna, che è con 500 stanze, 12 piscine, cioè no, nessuno va esagerato. Cioè, chi vorrebbe l'attico, chi vorrebbe una bella casa di campagna, chi...
0: Ma te l'ho detto, perché noi abbiamo chiesto quale fosse la casa dei loro sogni, però la pulizia aspetta sempre a loro.
1: Ma no, ma cioè, se hai i soldi per comprarti una casa, hai i soldi anche
0: per
1: chi te la
0: pulisce. Ma noi non abbiamo
1: detto,
0: hai soldi limitati solo per la casa, per il resto ti arrangi.
1: Ma no, la verità è che abbiamo, come noi, degli ascoltatori poveri, d'altronde quelli che si svegliano a quest'ora del mattino, poveri siamo, quindi ci accontentiamo
0: poveri.
2: Ciao a tutti, io gioco facile, se potessi mi prenderei un attico fronte mare. Ciao!
3: Volevo una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini, tanti fiori di lilla, e tutta bella gente che passava là di là, dicevano che bella la casetta in Canada.
4: Buongiorno Unca ragazzi. Allora, a me piacerebbe tantissimo prendere una di quelle classiche ville venete, magari un po' in stato di degrado e abbandono, quelle che ci sono nelle nostre campagne, e ristrutturarla, rimetterla a nuovo e abitarci.
5: Radio Bella e Monella.

0: 393-7366-170 è il numero per raggiungere Bella Monella anche in questo momento. Anzi, è piacevole quando cominciamo la trasmissione, poi quella ufficiale alle 6, trovare i vostri messaggi, sapere che ci siete, che anche alle 5, dalle 5 alle 6 del mattino siete presenti e ascoltate questa parte delle nostre trasmissioni. Insomma, siamo qui per qualcosa, no?
1: E ieri ci siamo occupati di lusso. Il lusso che sta un po' tentennando perché la gente compra meno, perché loro le richieste sono sempre chiaramente più onerose.
0: E torniamo al discorso di prima: siccome siamo poveri, noi di quest'ora del mattino, cioè non c'è niente da fare.
1: Ma che poi dico anche il lusso: cosa fa richieste più onerose se sono pochi che comprano? Cioè, abbassa un po' la richiesta. Perché è successo questo aumento? È capitato dopo il periodo del Covid.
0: Quindi
1: devi aumentare? Già costavano tanto, perché adesso una borsa, care donne, voi lo sapete, 400, 500, 600, 1000 euro. Adesso sono cifre importanti.
0: Io sono stato in Turchia una volta. Sì. In Turchia c'è una zona della Turchia dove vendono i tarocchi. Ma è bellissimo perché ci sono delle proprie vere boutique che vendono i tarocchi in vetrina e vendono i tarocchi delle borse di marca. Ma aspetta, il tarocco costa tipo 400 euro. Per borse che ne costano 4.000. Già, sono tarocchi fatti bene, però dico 400 per un tarocco.
1: E glielo lascio lì.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Ahimè, è giunto il momento in cui anticipiamo le stelle. Ieri avevi un 3 in pagella.
1: No, ma guarda,
0: cioè un 3.
1: Giuseppe Cat, noi dobbiamo fare un discorsetto perché non è possibile ultimamente tutti voti negativi.
0: D'altronde lui direbbe, se le circostanze stellari sono queste, che ci vuoi fare?
1: O forse c'è qualcun altro che paga per avere dei voti più alti.
0: Non guardarmi in quella maniera, non sono io. No,
1: se non sono io, sei tu.
0: Ma io non
1: siamo in due.
0: Non ho soldi, voglio dire. Vabbè, chi è il fortunato di oggi?
1: È il segno della Vergine.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: finisce anche per oggi l'appuntamento di Buongiorno Unca, l'anteprima, ma inizia la vera e propria trasmissione fra 12-13 minuti circa.
1: Esattamente, quindi rimanete sintonizzati, anzi cominciate a interagire al 393-7366-170. Dopo il caffè Paolo è pronto.
0: Forse.
1: Come forse?
0: Cioè, se apro la trasmissione ci sto, se no mi sono addormentato da qualche parte.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Da quant'è che non sbagli senza più?

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 5:57.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
13: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
22: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: E
0: è solo l'inizio di una nuova giornata insieme. Spero siate tutti pronti, spero ci siate tutti. Ancora una volta parte il buongiorno di Bella e Monella.

0: Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: Dallo studio, ancora buio.
2: Insomma, vai, c'è la luce.
1: Ancora buio di Bella e Monella a tutti. Buongiorno, un cam. Come sono? Sentito come sono? Cioè, aulico stamattina. Potrei fare lo speaker di Layer, sai, negli anni 30, 40, 50, quando parlavano tutti così. In questa prestigiosa mattinata, il popolo italiano è pronto ad iniziare la giornata lavorativa. Buongiorno a tutti, martedì 15 settembre, sono le 6 passate da 8 minuti e ancora una volta la nostra mattinata prende corpo, prende vita, prende l'energia, speriamo. Ieri è stata una bella giornata insieme, ci ha scambiati un sacco di opinioni, di pareri, spero che altrettanto succeda oggi, anche se voi sapete la mia teoria sul martedì, no? Che per me il martedì è peggio del lunedì, perché ti porti addosso tutte le rogne che ti sono piovute addosso il lunedì. Va bene, parleremo insieme, ma parleremo soprattutto delle cose che quotidianamente rimandiamo. Amici, partiamo però con la sigla, come sempre.
3: Buongiorno, sono lei.

in mente l'idea che stamattina avremmo potuto parlare delle cose che rimandiamo, perché io sono un rimandatore, lo ammetto. Aspetta, bisogna dirlo come dicono quelli bravi, un procrastinatore, una parola difficilissima da dire alle 6:10 del mattino, meriterei un premio solo per quello, ma io preferisco rimandatore, cioè se posso, lo so, è sbagliato ragazzi, lo so, non do un buon esempio, non sono, d'altronde non sto mica qua a fare, cioè faccio lo speaker alla radio, mica il politico, mica sono un rimandatore. Ci sono quelle cose che fai subito, no? Allora ieri, per questione di lavoro, ho fatto una cosa che rimandavo tipo da 3 settimane. È presente quelle cose che ti dici sempre, oggi non mi va, faccio domani, oggi non mi va, faccio domani, oggi non mi va, faccio domani, che può essere una cosa lavorativa, oppure può essere una cosa di casa, anche, che ne so, mettere un lampadario, cambiare una lampadina, mettere su la mensola piuttosto che pulire il garage. Adesso mi vengono in mente queste cose qua così di primo mattino. Fatto sta che secondo me un po' ci caschiamo tutti. Adesso io ammetto la mia colpa gravissima di essere un rimandatore, ma immagino che di non essere solo, di non essere l'unico, e spero che anche voi mi veniate in aiuto stamattina, perché ho bisogno

0: va, non ci va. Cioè, ragazzi, di far quella roba, la proprio no, passa un giorno, una settimana, un mese, quella cosa è ancora là che ci guarda. Il pro, come sempre diceva, vabbè, faccio domani. Il problema è che domani è diventato un posto molto affollato perché abbiamo rimandato altre cose. Allora, io sono in cerca di solidarietà, non so se l'avete capito stamattina, sono in cerca del vostro aiuto. Spero che possiate essere solidali con me. E allora vi chiedo ufficialmente in apertura di trasmissione: qual è quella cosa che continua, o quelle cose che solitamente rimandate, o che state rimandando da settimana, o che avete rimandato nella vostra vita per, che ne so, una settimana, un mese, eccetera, cioè pulire, sistemare, telefonare, fare qualche commissione, mandare una mail, andare in banca. Ecco, aiutatemi a scoprire che non sono solo come la particella di sodio, ma raccontatemi quello che rimandate voi o che avete rimandato voi. Il numero è sempre lo stesso per raggiungere Bella e Monella: 393 7366 170. Da adesso,
1: Radio Bella e Monella.

meno male che ci sono gli ascoltatori di Buongiorno Unca, meno male che ci sono gli ascoltatori di Berta e Monella, perché ragazzi ne avevo veramente bisogno. Sai quelle, quei momenti in cui ti lasci prendere da quel leggero sconforto e dici no, sono fra

0: Giovanna, no, sono una pippa, no, non faccio nulla di quello che dovrei fare, rimando. Però fortunatamente non sono solo. Buongiorno.
1: Ciao Paolino, ciao belle monella. Posso dirti che sinceramente sono sei mesi che devo cambiare una lampadina della cappa della cucina che mi si è bruciata.
0: Un classico.
1: Ed è ancora là. Sono sei mesi che si è bruciata. Un giorno di questo qua penso di cambiarla. Sì. Ciao a tutti, una buona giornata da Pietro, un bacione.
0: Ciao Pietro, grazie per la tua testimonianza, per la tua solidarietà, perché significa che non sono solo. Adesso racconto questa cosa qua, della quale mi vergogno un po', fra le mie cose che rimando, che vabbè non sono fondamentali, sicuramente le cose importanti le faccio, ma l'ho detto, sono inevitabilmente un rimandatore, un procrastinatore delle cose che non ho voglia di fare. Cioè, mettere un lampadario. Cioè, mia moglie, cioè, l'abbiamo comprato, mia moglie, l'abbiamo comprato un anno e mezzo fa. Sì, più o meno, forse qualcosina di più. Ed è lì, nella sua scatola. Bello, che ci guarda ogni volta, e io dico lo metto su e mia moglie dice no, sai, lo possiamo fare, ma anche nei prossimi giorni. E non va fatto così. Stefano da Conegliano: io rimando sempre la pulizia del garage, ma non da mesi, da anni non tolgo, io accumulo, poi servirà. Sì, è un classico, no, del garage, è il classico, metti là, dici no, ma non butto via sta roba qua, cioè, ma magari mi serve un giorno. Invece poi la compri perché ti serve e poi dici guarda dov'è, è vero, perché metti in garage, non ti ricordi di aver messo quella cosa in garage e poi la compri nuova e ne hai tre uguali. Ad esempio, non so, c'è qualche attrezzo, no? Io una volta ho preso una, come si chiamano? Quelle flex, quelle per tagliare, no? Quelle col disco rotante, giusto? Che tagliano, perché mi serviva per tagliare una cosa della cucina. L'ho comprata e l'ho usata una volta. Ed è lì in garage che mi guarda ogni qualvolta passo, mi guarda e mi dice che mai comprato a fa se non mi usi mai. Vabbè, amici del mattino, sono solo le 6:19, noi abbiamo già affrontato uno dei grandi problemi della vita, ovvero quali sono le cose che nel bene, nel male, per volere o per forza continuiamo sempre inesorabilmente, inevitabilmente a rimandare.

0: questa canzone non possiamo togliere neanche una parola, perché ragazzi è bellissima, ma noi siamo qui a parlare di procrastinazione, ovvero di quelle cose che rimandiamo inesorabilmente ed inevitabilmente, che tutti noi, dai, ne abbiamo almeno una. Siate sinceri con me stamattina, è primo mattino, siamo fra amici, vogliamo nasconderci le cose? Ognuno di noi c'ha qualcosa che rimanda da un giorno, da una settimana, da un mese, da un anno, da sei mesi, dai!
1: Buongiorno Capao, io non sono un procrastinatore, io sono l'opposto, cioè io farei tutto subito.
0: Prima!
1: Io soffro di iperattivismo, io non sono, riesco a star fermo, quindi io inizio a fare una cosa, poi aspetta che devo fare un'altra, io faccio mille cose assieme, poi alla fine qualcosa resta indietro, però cerco di fare il più possibile, proprio perché, intanto per tenermi in movimento, perché sennò impazzisco a star fermo, e poi perché vedo sempre mille cose da fare. Ecco, forse l'unica cosa, ecco, che riesco sempre a procrastinare è telefonare a mia madre, perché non vado d'accordo con mia madre, però mia moglie intanto dice: guarda che devi telefonare a tua madre.
0: Fallo.
1: Dopo tre settimane magari la chiamo, lei non si fa mai viva, Ma anch'io sinceramente proprio non ho tutta questa grande passione.
0: Grazie per la tua testimonianza. 393-7366-170 per raccontarci cosa rimandate sempre, ma per volontà o per così, diciamo, obbligo. Non c'è nulla che ti obblighi a rimandare, ma facciamo finta di niente, va?
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
11: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
15: E per cosa, ingegnere?
14: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
16: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
17: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
16: Minchiomariano.it.
18: La
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre!
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
20: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
21: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
22: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
23: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-7301.
24: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
25: Bella e Monella,

0: dovessimo eleggere la canzone più bella dell'estate del 2026, io voterei assolutamente per questa canzone di Mengoni e Angelina Mango. La trovo deliziosa. Ma insomma, pareri personali, attenzione, non mi dice no, io preferisco quella, però ognuno ha la sua preferita. Io voto per quella. Poi magari un giorno prima della fine dell'estate, mancano ancora 7 giorni, lo potremmo anche fare questo gioco di eleggere la canzone. Vabbè che lo fanno tutti i programmi televisivi, no? 5.500 concerti in cui dice la più bella dell'estate è questa, la più bella dell'estate è quell'altra. Vabbè, stavamo parlando di cose che si rimandano stamattina. Se vi siete persi l'inizio della trasmissione perché arrivate solo verso le 6:30, sappiate che partendo dalle mie esperienze di vita ho raccontato che rimando un sacco di cose alle volte, quindi mi sono beccato del procrastinatore assoluto, però mi sono reso conto che è vero, ci sono cose che rimandiamo non perché siano difficili, ma perché proprio non ci va di farlo. E quindi la domanda pregnante che ho fatto ai nostri ascoltatori stamattina e che continuo a farvi fino alle 7: qual è quella cosa che continuate a rimandare o che avete rimandato tanto nella vostra vita o che state rimandando in questo preciso istante? Ho letto il messaggio di questa ascoltatrice, dice: visto il periodo, i 7:30. Ah, è vero che è periodo di 7:30. Ogni anno mi riprometto di farli subito. La dichiarazione dei redditi sia un gran classico. E ogni anno finisco per farli a fine periodo, cioè tipo quando mancano 3 giorni. E sono ogni anno a credito dell'equivalente più o meno di uno stipendio. Pensa a te se fossi a debito. Se tu fossi a debito te ne dimenticheresti. Diresti, porca miseria, guarda un po', lo facciamo il prossimo anno, quello dell'anno scorso.
1: Cielo blu, na na na na na na na.
0: Mentre voi ci scrivete ancora quali sono le cose che rimandate, siate pronti perché lo stesso numero di telefono andrà utilizzato fra qualche istante per la nostra canzone Sotto la doccia. Il numero è 393 7366 170. La canzone Sotto la doccia è un appuntamento ormai che torna tutte le mattine per quelli che ci ascoltano quotidianamente, ma anche per quelli che magari sono la prima volta qui con noi. Cosa succede? Succede che sto per mettere in onda una canzone. Oggi avete poco più di 2 minuti e mezzo, quindi dovete essere molto veloci per mandare un messaggio vocale al numero che ho appena detto, che ripeterò prima di lanciare la canzone. Oggi ho scelto una canzone che non importa conoscere, perché non ha parole, ha il testo, ma è un testo assolutamente inventato e di conseguenza è un testo che anche voi potete inventare senza nessun problema. È una prova difficile stamattina, lo so, però voglio mettere veramente nel nostro ascoltatore la voglia di partecipare, di mandare un messaggio per essere parte di questa nostra grande community che è quella della canzone Sotto la doccia. Qual è? È un pezzo di Adriano Celentano che fa Prison Call and Arson I Choose All Alright, in cui nel lontano 76 prendeva un po' per il culo tutti gli inglesismi, no, che usiamo e che secondo me è ancora assolutamente attuale. E allora attenzione, 2 minuti e mezzo, amici di Buongiorno Un Can, non deludetemi. 393 7366 170, fatemi sentire di cosa siete capaci. Un messaggio anche di pochi secondi va benissimo lo stesso. Si parte!
2: Cody Nance 92 years old. You're the coach.

0: curioso, sono curioso di sentire cos'è venuto fuori stamattina dalla nostra canzone sotto la doccia, perché una canzone con un testo assolutamente inventato non può che stimolare la fantasia dei nostri ascoltatori. Sentiamo un po' che
1: Zippo, Zippo, Mayday.
0: Sì, che, Zippo, che succede?
1: Mayday.
0: Che
1: succede? Zippo, Mayday, rispondi. Zippo.
0: Sì, sono qui. Ecco, uno anche non sapendo l'inglese sta canzone poteva si faceva così, no? Era semplice. Ma sì. Sì. Okay, d'accordo.
2: Neanche l'inglese sbagliato so. Ma buongiorno un ca.
0: È facile inventare l'inglese, l'inglese inventa, cioè è facile inventarsi in inglese. Wow,
3: buonasera,
0: buonasera. Sì. Vi voglio così, ragazzi, vi voglio così. Guaglio ci stava Guaglio.
3: Ai ai ai, chiuso, prima con un essere chiuso. All right.
0: Volevo dire agli ascoltatori arrivati adesso che non siamo pazzi, non siamo.
4: La prendiamo sempre sì. Nel culo, lo sai.
0: Qui non è inventata,
4: quando hai detto,
0: mi sembra.
4: Una canzone che non ha nessun senso al testo, ho detto questa è presa in cose nel senso al chiuso. Eccezionale,
5: Eccoline snar chiuso.
0: Sì.
5: All right.
0: Yeah.
5: Prince Eccoline nessa chiuso. All right. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Io vi amo, volevo dire che io vi amo. Vi
6: oddio,
0: amo,
6: tipo, grazie.
0: Sì. Sì. Sì. Sì. E ci sta anche questa.
7: Oh,
0: ancora uno, dai, vai. Sì. Sì. Sì. Sì.
7: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Buongiorno.
0: E con questo la canzone sotto la doccia torna domani.
8: Radio Bella e Monella.

0: Sono le 6.52 del mattino, ridacchiamo perché allora stamattina di gente che procrastina, di gente che rimanda, ce n'è stata parecchia che ha mandato il suo messaggio al 393-7366-170 indicandomi cosa rimanda, qual è quella cosa che continuiamo a rimandare da settimane o talvolta anche da anni. Però la maggior parte di chi si è confessato sono stati uomini. Le donne non rimandano niente, è la mia domanda. No, qualche ascoltatrice ce l'ha mandata, però la minoranza, di solito sono molte le donne che partecipano a quest'ora del mattino, oggi invece molti uomini. Ah, ecco qua un altro che ci confessa una cosa. Nel 2012, attenzione, 2012, sei quasi come me con il lampadario, eh? Nel 2012 sono andato ad abitare nella casa nuova. Molte cose le ho fatte io. Il battiscopa sulla scala sulla scala che va in cantina l'ho messo subito da un lato. L'altro lato è ancora là che aspetta. Meraviglioso, meraviglioso.
1: Ciao Paulino Moreno.
0: Buongiorno Moreno.
1: Rimando, sì, di fare la dieta perché la voglia di mangiare e bere quel buon bicchiere di vino o quella bella birretta come piace a te è immancabile, quindi rimando a fare la dieta. Ciao Paulino.
0: Ciao Moreno. Ma sai che la birretta se è una non è un problema, il problema è quando diventano quattro. Assolutamente. Fra l'altro non sei l'unico che ha scritto la dieta, anche un altro messaggio arriva: la dieta quella si rimanda spesso e volentieri, anche se a settembre adesso dovremmo trovare tutti quanti lo spirito di ripartire, lo spirito di rimetterci in forma, lo spirito di andare in palestra, lo spirito di essere belli, affascinanti e muscolosi come non vi fosse un domani. Ho capito che non lo farete mai, ho capito.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui.

0: Ciao Zippo, forse io batto tutti i record.
1: Sentiamo.
0: 2002, trasloco, scatoloni ovunque. Tre scatoloni rimangono chiusi perché dentro ci sono cose che non ci servono.
1: Okay.
0: Quindi sono messi in uno scaffale in garage.
1: Ovviamente.
0: 2022, cambiamo casa di nuovo.
1: E gli scatoloni restano là.
0: Prendiamo gli scatoloni ancora chiusi, li mettiamo nel garage della casa nuova. E ad oggi, 15 settembre 2026, quegli scatoloni sono ancora chiusi.
1: Ma sì.
0: In realtà, per fortuna, fuori ho scritto cosa c'è dentro, altrimenti mi sarei dimenticata. Ciao Zippo!
1: Ma sì, va bene così!
2: Buongiorno Unca, buongiorno da Vincenzo. È martedì, andiamo avanti, come al solito si va a lavorare.
1: Cosa rimane?
2: E a 90 gradi ci dobbiamo
1: mettere. Sta, giusto.
2: Per anche dire. Oggi la benzina aumenta senza fare un cazzo. Tipo, sei un popolo di pecoroni, porco Giudetto. Sempre a 90, sempre a 90, ragazzi. Avanti sempre. Vabbè, come al solito, buongiorno Unca da Vincenzo, buongiorno Picciotti e ciao, qua si conosce voi, Zippo Febbrello!
3: Radio Bella e Monella.

0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
1: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
0: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo. La tradizione che si assapora.
3: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Radio Bella e Monella.
5: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
4: Radio Bella e Monella.
6: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
7: 7:01.
8: Radio Bella e Monella, traffico.
9: Buongiorno, sull'autostrada 1, 2 km di coda tra Ponte Corvo e Cassino per il ripristino di un incidente. C'è anche coda in uscita a Cassino provenendo da Roma. Anche 2 km di coda segnalati tra Barberino di Mugello e Calenzano, sempre in direzione sud. Coda di 1 km poi a Roma tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A4, code a tratti fra Dalmine e Trezzo verso Torino. Sempre verso Torino, code tra Monza e Sesto San Giovanni. Verso Trieste, invece, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Sulla A14, coda di 1 km tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13 per lavori in corso. Tempo di percorrenza stimato in 20 minuti circa. C'è poi coda tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera per lavori in direzione della Autosole. Coda anche tra Bologna Casalecchio e raccordo di Casalecchio per traffico congestionato. Torniamo a Roma per segnalare sulla A24 2 km di coda tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Buon viaggio!
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
0: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Voi dovevate vederci. Eravamo qui a fissare il vuoto senza le cuffie così.
0: No, e la sigla era partita e noi eravamo qua a guardare, cioè fissa.
1: Sapete, abbiamo il countdown anche noi come Capodanno.
0: Sì, esatto.
1: Mancavano pochi secondi, mi ha detto forse dobbiamo mettere le cuffie. Oh. Questo è il livello di sonno della mattinata.
0: Siamo ben messi. Stamattina poi fra l'altro ho parlato di procrastinazione, cioè delle cose che rimandiamo sempre, no?
1: Sì.
0: Quelle cose che dici faccio domani, faccio domani, faccio domani, ne sono venute fuori delle belle,
1: certo.
0: Sicuramente. Ma attenzione, non a caso sto parlando così, mia cara Elisa, perché ti porto nel mondo dei VIP.
1: E parliamo di soldi allora.
0: Nel mondo di quelli che sono ricchi, non dei morti di fame come voi, non dei poveracci che sono costretti ad andare a lavorare alle 7 del mattino.
1: Protagonista della notizia Heidi Klum.
0: Heidi Klum, la mia amica.
1: La tua amica.
0: Heidi, ti sorrido i morti.
1: Non quella Heidi.
0: No, non avevo quella
1: Heidi. Lei era poverella, mangiava solo salame,
0: sì,
1: e una fetta di formaggio,
0: esatto,
1: e mangiava col pane.
0: No, no, di Heidi Klum.
1: Pensa al livello di colesterolo.
0: Sì, esatto, pensate, uno sciopone le veniva.
1: Vabbè, Heidi Klum, ragazzi,
0: sì,
1: ha deciso di festeggiare i 21 anni del figlio
0: Harry.
1: Un regalo, sì.
0: Sì, sì.
1: Ma sobrio,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, discreto, un regalo per non far montare la testa al ragazzo, per dirgli, guarda, anche se la mamma c'ha i soldi, anche se il papà c'ha i soldi, anche se siamo una famiglia ricca, non vogliamo che tu te la tiri. Quindi
1: una
0: le
1: Ferrari
0: ha regalato,
1: rossa.
0: Le ha regalato una Ferrari. 21.
1: E ha detto, sì, ha detto, hai aspettato tanti anni questo momento, capito?
0: Sai che, cioè, cosa mi piace?
1: Quanti l'aspettano magari la Ferrari rossa e non ce l'avranno mai. Heidi, potresti comprarla tutti.
0: Ma mi è venuto, quando ho letto questa notizia ieri, il commento che è venuto, che quando lei ha detto hai aspettato tanti anni questo momento.
1: Ma mi 21
0: è,
1: anni.
0: Mi è venuto un vaffanculo, scusate, ma mi è venuto spontaneo, l'ho detto a voce alta, anche ero lì con la notizia. Se ero davanti al computer ho detto io ho aspettato, povero piccolino, 21 anni ho aspettato la Ferrari che costa soltanto 150.000-160.000 euro. Cosa sono? Pucci pucci pili pili.
1: Sì.
0: Cosa gli regalerà a 30? Un castello?
1: Non lo so, un attico.
0: Ma capito che dopo i figli vengono su male?
1: Certo, perché non si guadagnano niente.
0: Ma porca miseria, cioè, però,
1: vabbè, ma non è di questo che vogliamo parlare.
0: No, partiamo da questo. Partiamo da questo regalo che Heidi ha fatto a suo figlio, che poverino ha aspettato tanti anni. Questa è la cosa che mi ha fatto girare i maroni, no?
1: Sì,
0: no,
1: sì, sì.
0: Ma noi vogliamo parlare dei regali che abbiamo ricevuto noi invece.
1: Tutti abbiamo ricevuto regali più o meno costosi. Magari ce n'è uno che costava più di altri, che fosse l'anello di fidanzamento.
0: O forse era semplicemente prezioso a livello morale.
1: Anche, anche.
0: Cioè qualcosa di, diciamo, allora.
1: Magari un gioiello di famiglia.
0: Sì,
1: hanno,
0: beh, io c'ho un anello.
1: Tramandato.
0: C'ho un anello che non metto perché è stile veramente vecchio. Che però era del mio bisnonno.
1: Sì.
0: Che l'ha passato a mio nonno.
1: Sì.
0: Che l'ha passato a mio papà. Che l'ha passato a me. E che io adesso ho regalato a Martina.
1: Quindi quello probabilmente è un oggetto comunque di valore di per sé, ma ha anche un valore affettivo,
0: esatto,
1: morale.
0: Esatto, esatto.
1: E allora vi chiediamo, in senso morale ma anche in senso monetario,
0: sì,
1: qual è il regalo più costoso che avete ricevuto?
0: Sì, e soprattutto. Quanto era lontano dalla Ferrari che hai di clown?

0: Allora, stiamo parlando di quel regalo, il regalo costoso in sì. senso monetario, in senso morale, quello che avete ricevuto nel corso della vostra vita, il più costoso.
1: Cioè, il più costoso e il più prezioso, insomma, sì. lì dipende, perché se diventa una cosa morale, ad esempio, non è necessario che sia costoso in termini economici, ma costoso magari in termini di affetto, certo. di amore, magari l'anellino, sai, quello della Coca-Cola che si metteva una volta, adesso non si può più perché hanno cambiato i cosi, sai che c'era l'anellino, la Coca-Cola si apriva.
0: Ma in che anni, scusa?
1: Eravamo io, Vittorio Emanuele II e Camillo Belcio, conte di Cavour.
0: E vendeva l'anello insieme alla
1: Coca-Cola. C'era quando aprivi la lattina della Coca-Cola, tiravi la linguetta, restava la linguetta separata. Ah, e la linguetta faceva un anellino praticamente che potevi regalare alla tua amata. Come,
0: ah, davvero?
1: Sì. Era di latta, esattamente,
0: chiaro.
1: La lattina Coca-Cola per un pegno d'amore. Solo dopo l'hanno eliminato perché
0: cioè, ma l'hanno fatto apposta o l'avete inventato voi dopo?
1: No.
0: Cioè era apposta per fare l'anellino. Ah, ok.
1: No, l'abbiamo inventato noi anziani.
0: Ho capito.
1: Infatti alla casa di riposo, io quando torno al pomeriggio in casa di riposo, mi dicono sempre: guarda, c'è l'anellino della Coca-Cola. Sentiamo loro, sentiamolo, quali regali avete ricevuto, preziosi, sentiamo.
2: Buongiorno Ca, allora ho un dubbio. Tre anni fa ho preso una macchina nuova.
1: Sì.
2: E me la sta pagando il mio compagno. Quindi non so se considerarla un regalo.
1: Vale.
2: Sì,
1: se te la sta pagando lui.
2: Dimmi voi.
1: Sì,
0: ciao.
1: Te lo sta pagando
0: lui, quindi sì, è un regalo, dovresti ringraziarlo.
1: Lo ringrazia tutte le sere.
0: No, ma dai.

0: venditi dalla pelle al cuore, stiamo parlando di regali preziosi, regali che vi hanno fatto preziosi perché hanno un valore importante, come poteva essere la macchina della nostra ascoltatrice, oppure preziosi perché hanno un valore affettivo.
1: Beh, ci sono molti regali che ricevi e che consideri preziosi anche se non costano tanto. Certo, non sono la Ferrari che Heidi Klum ha regalato a suo figlio di 21 anni dicendo era tanto tempo che l'aspettavi.
0: Coglioni. Allora Ivana dice buongiorno, regalo più prezioso e costoso che ho ricevuto è stata la casa dove abito.
1: E allora siamo a livelli della Ferrari,
0: Mio padre che tra l'altro dice adesso non c'è più, sapeva che con 5 figli sarebbe servita una casa più grande, che noi non potevamo permetterci questa casa più grande. Così lui si è trasferito in un appartamento con mia mamma e ci ha regalato da sua.
1: Vabbè, sono cose che, beh, sì, la casa può essere un gran classico, no? Quello che i genitori regalino la casa ai figli se loro si trasferiscano magari in un appartamento più piccolo.
0: Casa e automobile per i neopatentati, no?
1: Ah sì, è un super classico.
0: Anche quello è un super classico.
1: Sì, se c'hai i soldi.
0: Sì, altrimenti no.
1: Altrimenti vuoi lavorare e te la compri, altro che Heidi Klum. Adesso già me li vedo tutti i figli che vanno dai genitori e dice papà, e guarda, Heidi Klum ha regalato la Ferrari a suo figlio di 21 anni.
0: I genitori rispondono, quindi?
1: Tu manco la panda, non sei un bravo genitore.
0: Mamma mia, spero che non dicano così.
1: No, io sono sicuro che non dicano così.
0: Sentiamo lui, buongiorno.
2: Ragazzi, io ho ricevuto un orologio da taschino che era del mio bisnonno.
1: Okay.
2: È passato a mio nonno, è passato a mio papà, adesso mio papà l'ha dato a me. Valore patacca. Però per me vale tanto. E lo terrò finché mia figlia, come hai fatto tu Paolo, non sarà in grado di apprezzarlo e poi glielo darò.
1: Che bello!
0: Sì, quelle cose.
1: Questa roba, ad esempio, dell'anello che avevo io piace molto, cioè non per il suo valore intrinseco come soldo, ma proprio per il fatto di passarlo di generazione in generazione, no?
0: È quello che ho pensato anch'io di fare con la collana di mia nonna.
1: E lo farai!

0: regali.
1: Sì, di questo che stiamo parlando, i regali quelli più costosi. Può essere un regalo costoso dal punto di vista affettivo, quindi importante, sì. O può essere un regalo costoso come può essere la Ferrari regalata da Heidi Klum al figlio 21.
0: A lavorare devono andare questi, a lavorare in miniera, cioè,
1: ma lui l'ha aspettata per tanto tempo, per tutti questi anni, guarda, la Ferrari rossa.
0: Ma è quello che ha fatto girare i marroni, non il fatto che i genitori che possano permettersi facciano un regalo, cioè, a parte che mi sembra esagerato anche per a prescindere, ma fatto, l'ho aspettata tanto, ma va, 21 anni. Ma vai a lavorare in miniera, a scavare.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero?
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Vuoi prezzi shock?
14: Di più!
13: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
14: Di più!
13: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi, a solo 3,49 euro.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
17: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
18: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: Hit Universe.
7: Years of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
20: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
21: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
22: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
23: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
24: È quando suona la sveglia che esordisci con
25: Buongiorno Unca!
24: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
25: Non potete perdervelo!
26: Bella e Monella, tutta da cantare.
27: Cosa so?

0: mattina a tutti, sono le 7.37, siete su Bella e Monella, questo è Buongiorno Unca.
1: Stiamo parlando del regalo questa mattina, quello più costoso, sì. Più costoso a livello monetario o più costoso a livello morale?
0: Cioè quel regalo che avete ricevuto e che è prezioso per voi o in termini proprio economici o in termini morali, lo spirito.
1: Graziella dice, il regalo più grande che ho ricevuto è quando i miei genitori mi hanno regalato i mobili per la casa per il mio matrimonio.
0: Ed è già un bel regalo con quello che costano i mobili, soprattutto se sono mobili belli, sì. Voglio dire, non quelli scrausi, ci sono anche
1: quelli di legno, magari un po' massiccio, eccetera.
0: Neri.
1: Che neri.
0: Ogni moda, grigio, nero, bianco.
1: Sì, sai come attira la polvere? Vedo sul piano cottura un sacco di polvere, io ho il piano cottura nero.
0: Volevi il piano cottura bianco?
1: Beh, sai che esiste.
0: Sì, ci sono,
1: anche
0: ci sono. Sì.
1: No, mi piace di più il nero.
0: Vedi?
1: Però è vero che sono sempre lì tipo Maria Pezzetta, ok? Che sono perfezionista su ste cose, però sentiamo
0: già, lei. Già lo vedo il suo piano cottura nel quale si specchia tutte le mattine.
2: Allora, io come regalo super per il compleanno, anche se ho 27 anni, mi sento una vecchia, mi hanno regalato lo scaldacoperte, quello elettrico.
0: Lo scaldacoperte.
2: E quindi almeno non muoio di freddo durante l'inverno.
1: No, ti capisco. Io me lo sono comprata, quindi è un regalo che mi sono fatto, ma forse è l'acquisto più intelligente che io abbia fatto nella mia vita.
0: Dici?
1: Beh, sì.
0: Anche da noi in casa di riposo è pieno.
1: No!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: regali costosi dal punto di vista affettivo, dal punto di vista economico, monetario.
1: A quale regalo ho ricevuto io? Soldi forse.
0: Non so, qualche gioiello magari anche.
1: Vabbè, dell'anello ho detto, no? Ma l'anello sì, ha un valore più affettivo, non è che abbia sto valore economico.
0: No, ma magari non lo so, le fedi se ve le siete regalate.
1: Le fedi.
0: Sì. O se Alessia in corso di fidanzamento ti ha fatto un regalo costoso, non lo so.
1: Sai che non abbiamo fatto il corso di fidanzamento, no? Perché ci siamo sposati in comune, per cui.
0: No,
1: non...
0: ho capito, ma durante il periodo, diciamo, di fidanzamento, prima quindi di sposarvi, magari. Lei ti ha fatto un regalo?
1: Sì, ma noi ci facciamo regali belli, ci regaliamo viaggi.
0: Ecco, ok.
1: Quindi sì, cioè noi invece che farci regali di compleanno abbiamo deciso che ci regaliamo viaggi. Quindi io regalo a lei, lei regala a me, lei regala a me, lei regala a me, lei regala a me.
0: Benissimo. Abbiamo capito chi paga, ragazzi. Ecco perché Paolo Zippo è sempre ricco.
1: Di spirito, quello sì.
2: Ancora quando abitavo con i miei, il regalo più costoso a livello morale, eccetera, era la PlayStation 2 appena uscita, cioè nessuno ce l'aveva, noi sì, cioè io e mio fratello che ci hanno fatto il regalo insieme, e quindi è stata veramente una cosa molto bella, regalo di Natale se non sbaglio,
0: e
2: invece il regalo più costoso... che mi sono comprato è stata la casa.
0: Eh sì, grazie.
2: Un caro saluto al principe.
1: A me la
2: una giornata che oggi sembra bella, c'è una bella temperatura.
0: Sì.
2: Ci sono 18 gradi e quindi si sta proprio bene.
0: Grazie,
2: ciao, ciao.
0: Per l'aggiornamento.
1: La casa me l'ha regalata la banca. Ah no, non me l'ha regalata, la pago.
0: No, la pago. Paola ci racconta questa storia. Il mio bisnonno agli inizi del Novecento ha comprato delle monete d'oro perché venissero passate di generazione in generazione. Adesso dice: vi lascio immaginare quanto valgono. E poi il valore simbolico di questa cosa tramandata. Perché peccato che viaggino solo per linea maschile.
1: No, come? No, non si può, no!
0: Sì, vanno al ragazzo invece che alla ragazza.
1: No, non
0: e adesso
1: giusto.
0: Sono nelle mani di mio fratello che poi le passerà a suo figlio. Per lui saranno monete che arrivano come regalo dal Trisavo.
1: Allora, bello, ma non sono d'accordo che passino solo ed esclusivamente per linea maschile.
0: Altrimenti se devono dividere adesso non so quante monete.
1: No, magari che ne so, dai al primogenito, che sia maschio o femmina, uguale, c'è la stessa
0: sarebbe
1: cosa.
0: Sarebbe anche una cosa buona.
3: Radio Penna e Moneta.

0: Apnea. Emma con Apnea su Radio Belle Monella. A proposito di messaggi, di cose, si sta in apnea, Paolo. Il regalo più bello ricevuto e inaspettato è stato un paio di scarpe per le butenne.
1: La butenne. Sono quelle con la suola rossa, la butenne.
0: Sai che non mi sovviene? Da parte di mio marito. Io non porto gioielli, mi ha voluto fare questo regalo.
1: Ah, dai, anch'io una volta ho preso un paio di Jimmy Choo a mia moglie.
0: Ecco.
1: Che non mette perché le trova scomode.
0: E certo, perché a volte spendi un sacco di soldi per le scarpe e poi non sono comode.
1: Vabbè, è tempo di oroscopo.
0: Come sempre.
2: Su Bella e Monella ci sono le stelle di Buongiorno un caro.
0: Eccoci qua e partiamo subito con l'Ariete che si becca un 6. Oggi veloce come un bradipo, hai tante cose da fare ma il tuo corpo ha deciso di mettersi in modalità risparmio energetico.
1: Ci sta, ci sta. Giornata decisamente buona per il Toro, il voto è 8. Le stelle favoriscono il relax, le soddisfazioni personali e quel piccolo lusso che continui a dirti di meritare.
0: Gemelli 7, la tua testa oggi produce idee alla velocità della luce, il problema è che alcune sono geniali e altre decisamente meno.
1: Per il Cancro c'è un 7,5, sensibile, intuitivo e leggermente drammatico, insomma tutto nella norma. Oggi potreste prendere molto sul personale una frase che probabilmente non aveva assolutamente niente a che fare con te, insomma.
0: Ma
1: offendini,
0: sì.
1: Cancri, offendini.
0: 6,5 per il Leone, le stelle oggi ti invitano a ridimensionare un pochino il tuo ego, il mondo riesce sorprendentemente ad andare avanti anche senza la tua supervisione.
1: Ma i leoni, sai cosa? Vergine, hanno un 10 oggi, il segno favorito delle stelle, oggi organizzati, lucidi e precisi.
0: Per la Bilancia un bel 8.
1: Ottimo,
0: una bella giornata favorevole soprattutto nelle decisioni importanti.
1: Scatterà qualche vaffa. Scorpione, 8,5, oggi è una marcia in più e potresti ottenere quello che vuoi.
0: Sagittario, 8,5.
1: Là, oggi voti come non vi fa, siamo larghi di manica.
0: Sì,
1: oggi
0: mi sembra anche a me. Domanda di oggi: perché non sono io ad aver vinto al Super Enalotto?
1: Chiesto anch'io.
0: Anche oggi al lavoro, però con ottimismo, naturalmente. Sì. Almeno ci si prova.
1: Capricorno, 9 per voi. Siete partiti con un obiettivo e probabilmente finirete la giornata con altri 3 obiettivi. Una tabella Excel e una nuova responsabilità che nessuno vi aveva chiesto di assumere.
0: Ma voi ve la assumete.
1: Assolutamente.
0: Acquario, 8. La tua mente oggi è in un'altra dimensione. Hai idee strane, intuizioni geniali e almeno una teoria che nessuno intorno a te capirà. Non importa, tra qualche anno dirai io ve l'avevo detto.
1: C'è un'ampia sufficienza anche per i pesci.
0: Ma per fortuna.
1: 7 dopo il 3 di ieri, ricordiamo.
0: 3, cioè, ragazzi, 3. Come andate, amici dei pesci?
1: 7,5, giornata positiva, anche se il tuo umore potrebbe cambiare più velocemente del meteo ad aprile. Però,
0: per fortuna,
1: insomma,
0: non siamo ad aprile.
1: 7,5, però, insomma.
0: Beh,
1: non
0: è... 7,5 rispetto al 3 di ieri.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: fine anche della seconda ora, abbiamo consumato un sacco di messaggi, un sacco di persone ci hanno scritto le cose preziose che hanno ricevuto,
1: tra cui l'oroscopo di Giuseppe Chetti.
0: C'è anche chi dice
1: giusto, io sono Capricorno, mi sento sempre responsabile di tutto, quindi Giuseppe Chetti ne sa, ragazzi.
0: Ma ti paga, cioè stai cercando di
1: rimediare. Ma scusa, mi ha dato tre ieri secondo te.
0: E adesso fai la parachiula perché per avere gli oroscopi buoni. A fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

0: taxi sulla luna. Mi fuma tutta nuda.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 8 passate da un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Continua il dibattito sull'intelligenza artificiale. Donald Trump minimizza sui pericoli e ribatte: sono io l'unico argine che serve agli AI. La Cina frena, basta allarmismi. Dall'Italia il monito di Mattarella: dalle nuove tecnologie rischi per la centralità dell'uomo. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Stop al presidente americano anche sulla norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri, bocciata da un giudice federale. Agli Emmy Awards di Los Angeles, trionfo assoluto di due serie TV debuttanti: la horror comedy Windows Bay, che ha dominato il medagliere complessivo con 14 statuette, e il medical drama The Pitt, eletta miglior serie drammatica. Ovazione per Michael J. Fox, malato di Parkinson, commuove la platea. Calcio, si è chiusa la quarta giornata di Serie A. L'Inter in rimonta ha battuto 5-3 l'Udinese, mentre la Roma ha vinto 2-0 in casa del Torino. Altro successo del Como: 2-1 col Parma. Sabato la sfida tra nerazzurri e giallorossi, entrambi a punteggio pieno in vetta alla classifica. Oggi i sedicesimi di Coppa Italia con Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Radio Company.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro. Al chilo, più prendi meno spendi negli iper e market aderenti.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean, pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Bella e Monella, tutta da

0: Orrore, erano buonissimi i tuoi biscottini, volevo dire. Orrore comunque. Allora, non so se hai visto, allora, sui socials ogni tanto appaiono delle cose interessanti, no? Emma Marrone, che io amo molto, la trovo una persona, al di là del fatto che sia una brava cantante, la trovo una persona molto intelligente, molto, molto brava, cioè mi piace molto, ma è questione personale, insomma. Beh, prima di parlare, di partire per il tour, ha fatto delle fotografie da casa e nella sua casa c'è uno specchio di design a forma di...
1: forma fallica.
0: A forma di Pippo. Chiamiamolo Pippo.
1: Cioè, ma se l'ha preso
0: ognuno,
1: lei...
0: ci dà, ognuno ci dà il nome che vuole.
1: Sì.
0: Chi lo chiama Luigi, chi lo chiama Alfredo, chi lo chiama Pippo. E insomma, lui, cioè, c'è uno specchio che ha la forma.
1: Quella ma l'avranno regalato o se l'ha comprato lei?
0: Non lo so, questo non lo so, però, esattamente, però diciamo che nelle nostre case qualcosa di brutto, o nelle case degli altri qualcosa di brutto c'è sempre. Cioè, magari noi ce la tiriamo, diciamo, no, guarda, nella mia casa solo cose belle.
1: Sì.
0: Ma alla fine magari qualcosa di brutto ce l'abbiamo.
1: Beh, tutti ce l'abbiamo,
0: sì,
1: dai.
0: Qualcosa che ci hanno regalato, magari. Sai quella cosa, quella cornice famosa che tu odi con tutto il cuore, ma siccome te l'ha regalata la zia che ogni tanto viene a trovare, tu sei costretto a tenere fuori.
1: Sai cosa devi fare? Nasconderla, poi quando arriva la zia, che arriva con un preavviso, chiaramente.
0: Ma ricordartelo, devi ricordare. Io non me lo ricorderei mai, ad esempio, di ritirare fuori la cosa. Cioè, tu pensa che per il nostro matrimonio ci hanno regalato e avranno speso anche dei soldi. Non mi ricordo.
1: Sarà l'ascolto da persona.
0: Assolutamente sì. Vi ringrazio per la cornice meravigliosa che ci avete regalata, ma è in garage da quasi 10 anni.
1: Ecco.
0: Perché era proprio brutto.
1: E così hai perso degli amici.
0: C'era, ma non sono coscienti, per questo. No, ma era proprio brutta, Eli, era proprio, cioè, proprio brutta.
1: Sì.
0: Non si poteva vedere.
1: Davvero?
0: Sì, no, brutta.
1: Allora, cose brutte che avete o in casa vostra,
0: sì,
1: o che vi hanno regalato, o che avete qui acquistato così sulla scia del oddio che bella quella cosa lì e poi ve ne siete pentiti amaramente.
0: Mamma mia,
1: può
0: sì.
1: essere anche un mobile. Quindi avete speso tanto perché vi sembrava il mobile del secolo, poi adesso
0: l'avete
1: lo
0: messo
1: guardate
0: in casa
1: e dite mamma mia, ma come mi è venuto.

0: mi sento ancora in estate con questa canzone di Giuliano Palma. Vabbè, vabbè, vabbè, allora, cose brutte che abbiamo in casa o cose brutte che avete visto nelle case degli altri, ragazzi, siate un po' maligni, cioè, sarete andati a casa, che ne so, della zia, della nonna, avete visto delle cose orribili, o a casa di amici. Alle volte c'è, cioè, poi ovviamente è soggettivo.
1: Sto pensando, tra l'altro.
0: È soggettivo, sì. Mm. Cioè, io, ad esempio, io sono un amante delle cose molto moderne, no? Per cui quando vedo cose troppo antiche un po' mi vado in ansia.
1: Allora non ti inviterò a casa mia.
0: No, cioè lì dipende, no? Ci sono delle cose molto belle. Ad esempio, sì, mi piace molto il mix fra moderno e i mobili antichi, quelle cose. Però mi piacciono ad esempio quelli in arte povera, mm-hmm, non quelli con i gargoyle.
1: Non quelli che richiamano il rococò.
0: Sì, esatto.
1: Emanuele dice: l'unica cosa brutta, ma veramente brutta, di casa mia sono io.
0: Poi ha scritto proprio lo specchio del ca. Esatto, cioè,

0: specchio di Emma, che è a forma di Luigi. Poi aspetta, altri messaggi che arrivano.
1: C'è chi sta scrivendo, vabbè, cose brutte che si trovano magari a casa vostra, sì, o nelle case che avete visto. Ce ne sono di oggetti che avete acquistato e di cui vi siete pentiti, oppure oggetti che vi hanno regalato.
0: Peggio ancora, è quelli, sì, che non puoi, cioè magari qualcosa che ti hanno regalato i genitori di lui o di lei, sai, sì, cioè la coppia si forma e i genitori, i suoceri, i famosi suoceri, ti dicono: oh, vi abbiamo fatto un regalo bellissimo, la Gioconda.
1: Sì, oppure sapete i souvenir che si portano a casa?
0: Ah, tipo la gondola di Venezia.
1: Sì, quelle io cose ogni tanto... lì che dici, vabbè, ma uno, dove lo metto?
0: Sì,
1: due, poi devo spolverarlo.
0: No, ma qualcuno ce l'ha la gondola di Venezia a casa? Ce lo dica, confessatelo.
1: Quella la gondola di Venezia o magari il mini Colosseo.
0: Sì,
1: quelle cose
0: lì, quelle bruttissime, quelle cose bruttissime. Che, cioè, ogni tanto quando andiamo, anche il sabato siamo andati a Venezia con Alessia, e lei mi dice: ah, ma che regalo potremmo prendere a quella persona là? Ho detto: prendiamola una gondola di Venezia. Mi ha insultato in 12 lingue.
2: Radio Bella Monella. Tutta

0: cantare.
1: Proprio ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di ponentino.

0: 8:25 minuti, cose brutte che avete visto nelle case degli altri, siate sinceri, ne avete viste tantissime, anche se non volete raccontarcelo perché avete paura di dire a casa di quella mia amica c'erano pure, sai, le madonnine che porti a casa da quando vai a fare i viaggi, magari quelli a sfondo religioso.
1: Vabbè,
0: no?
1: Ma quello ci può stare.
0: Brutte.
1: Cioè, non puoi dire che sono brutte,
0: sì.
1: Scusa, l'immagine della Madonna serve, sì, per pregare.
0: Ma quelle fosforescenti che la notte, sì, non sai. Ah, si vede,
1: no,
0: che
1: no, una trasparente.
0: Voi di questa generazione strana.
1: No, quella fosforescente.
0: No, c'era le Madonnine fosforescenti.
1: Ce l'ho anch'io quella trasparente e ci mettevi dentro l'acqua santa.
0: Sì, no, vabbè, quelle ci stanno, no? Però c'era l'immagine della Madonnina che tu lasciavi alla luce e poi la notte, siccome aveva dentro un liquido, era fosforescente, una bruttezza micidiale. Ma no, cioè adesso non prendete, non è un commento a carattere religioso, è un commento proprio del fatto che l'oggetto è oggettivamente orribile.
1: Ecco, Rossana dice che lei aveva la gondola, a proposito.
0: Vedi?
1: Sì.
0: Vedi?
1: L'ha buttata, butterà anche il resto.
0: Ah.
1: Poi dice troppo da spolverare.
0: Ah, perché dice ogni volta che andavo a fare un viaggio portava a casa souvenir, tutta roba piccola, anfore piccole, anch'io un sacco di roba, però te la trovo bella quella lì, cioè.
1: No, io se devo regalare qualcosa adesso o vado di alcol o di roba da mangiare.
0: Ah.
1: Perché poi sparisce in qualche maniera.
0: Sì, vero.
1: E non hai oggettini che arrivano a casa che magari cozzano con l'arredamento che hai. Rossana dice anche le bomboniere, perché quelle sì ti arrivano, punto e stop. La bomboniera è quella cosa lì, tu vai al matrimonio, vai alla comunione, vai alla cresima della persona, ti regalano la bomboniera. E a volte sono degli oggetti improbabili.
0: Ma la bomboniera a casa mia fa un viaggio molto breve, cioè dal tavolo di casa direttamente nel secco.
2: Radio Bella e Monella,
3: tutta da cantare.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Flamenco Paranoia, ci prendiamo una piccolissima pausa e torniamo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Ciao ragazzi!

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Grande novità.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sono le 8.39, stiamo parlando di robe orribili che ci sono nelle case, che abbiamo nelle nostre case, ma che avete anche ovviamente visto nelle case degli altri. Cioè, spesso e volentieri vai in una casa, magari non ci azzecca nulla con i tuoi gusti, e di conseguenza dici: come fai a tenere quella roba bruttissima, che sia un quadro, che sia un soprammobile? Però vedi, ho immediatamente prima tirato fuori dalla memoria dei nostri ascoltatori delle cose importanti.
1: La Madonnina fluorescente.
0: Visto che c'era, mi ero dimenticata l'esistenza, terribile.
1: Io non l'ho mai vista.
0: Sì, sì, ma
1: era una... che nelle case dove si sono andata hanno avuto la decenza di non acquistare.
0: No, ma secondo me c'è roba veramente che non si fa più, o forse sì, che non so, se magari qualcuno può renderci utile, però era una roba che andava negli anni fine anni 70.
1: Allora, qualcuno che ha il banchetto anche dalle parti del Santo di Padova,
0: sì,
1: eccetera.
0: Ci sono ancora le Madonnine, sì, fluorescenti? Perché voglio regalarne una ad Elisa.
1: Beh, io la metterò in camera.
0: Guarda che di notte si illumina, poi ti giri e dici: ah! Sembra il fantasma formaggino.
1: Ma no, non è
0: sì,
1: così.
0: È terribile. Cioè, è proprio brutta. È proprio brutta, te lo assicuro. Cioè, proprio brutta. Io ho un'icona a casa invece che è molto. Che mi piacciono molto le icone.
1: Sì, sì. Sì,
0: sì. Quelle sì. Non, anche se
1: anch'io ho il crocifisso piccolo che ho preso ad Assisi quest'estate.
0: Vedi. Poi c'era un messaggio. Vogliamo sentire anche quella diciamo, orrenda maniera dell'Inter, forza Milan. Sempre, cosa c'entra con nel senso che
1: probabilmente lui è tifoso della Milan. Che non dica dell'Inter, è tifoso del Milan e ha visto da qualche parte la bandiera dell'Inter. Vabbè, ma queste sono cose. Sono soprammobili.
0: Io, da buon interista, dico: già 4 punti dopo 4 giornate. Come fa?
1: Allora, io direi di non addentrarsi su questa cosa.
0: Siete già indietro.
1: Fra poco Lector Studio.
2: Radio Bella e Monella.

0: eccolo qua, parlando di quadretti sacri, eccone uno, però su un cassetto non lo butto, c'è cioè perché la Madonna di Lourdes. Ah, vabbè. Però anche questo c'ha la lucetta.
1: Sì.
0: Che si illumina.
1: Alla spina. Non lo so. Cioè, bello.
0: No, non dire
1: no,
0: bello.
1: No, no, dico bello tutto, ma non lo comprerei quell'oggetto.
0: Oh, è bello, già capisco.
1: Posso capire il rosario, sì, posso capire. Io ho preso la croce, queste cose qui. Quello che si illumina così, ma dove lo metti?
0: Ma mai come la Madonnina fluorescente, ti assicuro, mai, mai. È tempo di Hector Studio, siete pronti a recitare per noi?
2: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
0: Ah, oggi è facile. Oggi l'interpretazione dei nostri ascoltatori sarà molto semplice perché è una frase molto corta e anche celeberrima.
1: Allora, come funziona il tutto? Vi facciamo sentire una frase di un film che potete aver visto, potete non aver visto. L'importante è ascoltare, ripetere e poi al 393-7366-170 mandate il vostro messaggio con la vostra interpretazione.
0: Insomma, ieri sera ci sono stati anche gli Emmy, no? I sì. premi, cosa, per cui immagino che sarete tutti quanti presi dalla voglia di fare gli attori e di essere protagonisti di un grande film che ha fatto la storia del cinema, ovvero Rocky.
1: Ecco.
0: Non era Rocky 1, era, non me lo ricordo, 2, 3, 4, 5, 6, ne hanno fatti 46, sì. per cui è difficile, però era la scena in cui lui affronta il pugile russo,
1: sì.
0: quello grande, grosso, enorme, lui era piccolino, e il pugile russo gli fa, gli dice questa frase, che se sentiamo poi la reciterò.
3: Io ti spiace un po', io ti spiace un po', io ti spiace un po'.
0: Dai, è facile, facilissimo.
1: Io ti spiazzo in due, è molto semplice la
0: però
1: frase,
0: va detto secondo me con l'accento
1: giusto.
0: Leggermente russo, cioè io ti spiazzo in due,
1: bello, bello così.
0: Tovarish Gorbachev, tu vieni da me, io ti spiazzo in due.
1: Allora dovete riproporre voi la stessa frase al 393-7366-170 in palio al più bravo, alla più brava c'è un premio specialissimo,
0: quello che nessuno vi regala, la gloria eterna.
2: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

io ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: la mattinata, ma adesso dobbiamo premiare colui o colei che è stato il più bravo nel nostro Actors Studio.
1: Ce ne sono tanti.
0: Bene, bene, bene, bene. Io ti spiezzo in due.
1: Sentiamo qui.
0: Importante la
2: Io ti spiezzo in due.
1: Bene. Sembra tipo Terminator.
0: Sì, sì, sì, e beh, sempre là, era sempre quello, quel filone là. Io ti spiezzo in due.
2: Io ti spiezzo in due.
0: Sì, sì, sì, sì, c'era si percepiva l'impegno.
3: Io ti spiezzo in due.
0: Qui c'è.
4: Fatti d'arcade.
1: Brava.
0: Qui c'è l'accento russo, si sente perfettamente dei dintorni di Vladivostok.
1: Lei si è mangiato un pezzettino.
5: Ti spiezzo in due.
0: Ah, mancava io, io ti spiezzo in due.
1: Ma oggi decretiamo un vincitore. Un uomo che si aggiudica la gloria eterna ed è lui.
2: Io ti spiezzo in due.
1: Giovannino.
0: Giovannino!
1: Giovannino si è impegnato, è stato bravo. A te va il nostro complimento, chiaramente.
0: Ma soprattutto la gloria eterna.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: regalarvi. Prima fra tutte il fatto che oggi non c'è Monica, quindi tu sarai sola e abbandonata per le prossime ore, fino a quando non arriverà Paola.
1: Esattamente.
0: Come farai senza di me?
1: Appunto, vuoi rimanere per le prossime ore?
0: C'ho da fare un sacco di robe.
1: Uno propone anche delle soluzioni.
0: Sai,
1: e poi...
0: sai come dice qualcuno? Ah, cavolo, se me lo dicevi prima! C'è che è la scusa più banale. Porca miseria, me l'avessi detto 5 minuti fa!
1: Potevo... Allora, confido che non faccia la stessa cosa i nostri ascoltatori.
0: No, loro rimarranno fedeli, ma soprattutto rimarranno anche domani mattina, quando alle 5 ci sarà l'anteprima e alle 6 parte la trasmissione. Vabbè, buona fortuna.
1: Grazie.
0: Che la forza sia con te.
1: Mi piace. Che la forza sia con te.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Vuoi prezzi shock?
4: Di più.
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più.
3: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
14: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 9 in punto.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella. Buona giornata da Federica De Boni. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentare lo sviluppo. Il presidente Trump parla di bugie come quelle sul cambiamento climatico. Io unico argine di cui l'AI ha bisogno, sostiene. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, afferma invece Pechino. La legge elettorale, completato l'esame di tutti gli emendamenti, oggi è previsto l'atteso via libera dell'Aula del Senato alla riforma che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Dalle 10 le dichiarazioni di voto, tra le principali novità un meccanismo di preferenze. Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, la leader radicale ed ex senatrice scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica in Campidoglio, confermata la presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, in piazza un maxi schermo per i cittadini. Calcio, tre match hanno chiuso la quarta giornata di Serie A, l'Inter batte 5-3 l'Udinese, successo della Roma, in casa del Torino 2-0, il Como supera il Parma 2-1, nerazzurri e giallorossi in testa alla classifica. Oggi la Coppa Italia con 2 sedicesimi, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
22: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
21: Radio Bella e Monella, per Italian People.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
24: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
25: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
1: No, il manutentore. È anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Conte Giovanotti con DNA apre la nostra puntata con me, Elisa in solitaria. Monica l'abbiamo mandata in vacanza per una giornata, ma insomma ci sono io, poi arriverà la signorina Paola, insomma un sacco di cose da raccontarci anche oggi. Buongiorno a tutti quanti e parliamo quest'oggi di profumo, perché entrando in radio e girando per i corridoi, quando arriva il direttore Marco Baxo, il direttore di Radio Belle Bonella, si sente la scia di profumo. Allora, c'è chi il profumo lo ama, chi lo detesta, chi invece, sentendo magari il profumo anche su un'altra persona che piace tantissimo, lo prova sulla propria pelle, invece sulla propria pelle non ha lo stesso risultato. Quindi oggi parleremo di tutte le sfaccettature del profumo, ma la domanda che io vi voglio fare questa mattina è: il profumo è un accessorio che indossate tutti i giorni? Lo indossate in alcune occasioni particolari della vostra vita? Non lo mettete mai? Insomma, che rapporto avete voi con il profumo in generale, quello che si indossa prima di uscire di casa? 393-7366170 per raccontarmelo. Oggi puntata così, profumata.

0: tono di profumo questa mattina, perché dicevo, quando arriva il direttore si sente, fa arrivare la sua presenza, si sente prima di vederlo. Perché? Perché lascia la scia di profumo. Anche Rocky è uno che lascia la scia profumata per i corridoi. Infatti Coco Chanel diceva, il profumo è un po' l'invisibile, indimenticabile accessorio di moda che annuncia il suo arrivo e poi prolunga la sua partenza, a volte positiva, a volte no. E quindi vi sto chiedendo, che rapporto avete voi con il profumo? Se siete di quelli che lo indossano comunque ogni giorno, saltuariamente, se non lo mettete perché magari non lo sopportate. E poi parleremo anche della pH e la temperatura della pelle, tutte quelle cose che fanno durare un pochino il profumo. Oggi puntata così. Per esempio Lois, il nostro ascoltatore, dice sempre i profumi e anche le creme non mancano mai, li uso quotidianamente, la cura del corpo non deve mai mancare. Roberta invece ci scrive, ciao Elisa, Roberta da Verona, quando ho compiuto 50 anni una mia amica mi ha regalato un cofanetto dell'erbolario con profumo, crema e anche bagnoschiuma. Da allora uso il profumo ogni volta che esco, una spruzzatina, quindi lei non lo usa abitualmente a casa, quando è a casa tranquilla ma a fare i lavori non usa il profumo, però quando esce lo indossa. Non c'è una profumazione, scrive, che lo batte, non sai quante persone mi chiedono che profumo uso, io sono innamorata, dice, quindi è stato un regalo molto apprezzato. Allora ragazzi, che rapporto avete voi con il profumo? 393 7366 170 è anche il numero per richiedere una canzone che volete ascoltare in questa mattinata su Belle Modella, una bella canzone italiana, una bella canzone energica che ci aiuti in questo martedì 15 settembre. Cosa dovete fare? Al 393 7366 170 dovete inviare subito il vostro messaggio audio cantando un pezzettino della canzone che volete ascoltare.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente stiamo parlando del vostro rapporto con i profumi. Stanno arrivando un sacco di messaggi da parte delle donne. Uomini che di solito sono i più restis, perché c'è gente che ama e mette il profumo ogni giorno in base anche chiaramente al lavoro che uno fa, perché se uno lavora e è a contatto con il pubblico, magari il profumo può essere un qualcosa che ammalia anche il cliente, oppure assolutamente no. Diciamo che la categoria maschile si divide in queste due parti, ma anche quella femminile, mi sembra. Per esempio, c'è chi ci scrive: da anni io metto sempre il solito profumo, che poi diventa il tratto distintivo, no, di una persona. Sentiamo invece lei. Buongiorno
1: Elisa, buongiorno a tutti, sono la Fiore. Allora, io tutti i giorni uso l'acqua profumata per il corpo.
0: Sì.
1: Perché i profumi non riesco a sopportare, mi fa venire mal di testa e ogni tanto anche la nausea, quindi evito. Però mi piace, ogni tanto quando mia figlia lo mette, una nosatina gliela do, breve, e poi basta, altrimenti non sto bene. Comunque li uso tutti i giorni. Ciao.
0: Quindi un po' di profumo, sì, tratto distintivo anche per lei. Che rapporto avete voi con il profumo nella vostra quotidianità? 393-7366-170. Adesso vediamo chi è stato il primo a richiedere la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Elisa, vorrei sentire la canzone che fa. 10 ragazzi per me possono bastare, 10 ragazzi per me. Voglio dimenticare, capelli rondi da carezzare,
0: tutta.
3: E labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazzi per me, solo per me. Ciao, uccidete io solo.
4: Ho

0: Lucio Battisti, 10 ragazze, questa era la canzone che fa. Stiamo parlando del vostro rapporto con il profumo. Abbiamo un'ascoltatrice che dice: sono Monica da Mogliano, per me il profumo è un'angoscia. Per 20 anni di matrimonio il mio ex marito, per Natale, per la Befana, per San Valentino, per Pasqua, per l'anniversario, per il compleanno, mi regalava il profumo di Lulu, cioè sempre lo stesso. Quando mi sono separata avevo ancora una decina di boccette nuove. Adesso come adesso odio il profumo, ma non soltanto quel profumo che lui gli le regalava, ma il profumo di qualsiasi genere. Quindi ha un'avversione leggera contro il profumo. Voi che rapporto invece avete? Lo indossate tutti i giorni, soltanto in occasioni particolari? Vi dà fastidio? 393 7366 170. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco arriva anche Antonello Cerri e poi torniamo.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
16: Errore. Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
17: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
18: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
19: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
18: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
20: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo.
13: ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
20: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
21: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
22: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
23: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
24: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. Ad Oneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
25: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
26: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
27: Delex.it.
26: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
27: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
26: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
27: Prenota subito una prova.
26: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
27: Delex.
26: Delex, il tuo partner al lavoro.
24: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
28: Bella e Monella, tutta da cantare.
29: Non perdete tempo, per favore.
30: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
31: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Eccolo qui, chissà se si mette il profumo, ma io penso di sì, il nostro Antonellino Cerri che porta sempre un sacco di musica, Shiva e Fly Project con Toca e Take Forum, il mashup, Finesse, Sfera e Basta con Gelosa e poi Lazza con questa versione remix di Cenere. Bravo come sempre Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando del vostro rapporto con il profumo, perché è un po' un grande classico. Noi sentiamo magari il profumo su un'altra persona, ci piace tantissimo, poi magari lo proviamo sulla nostra pelle, non è più lo stesso, e quindi vi sto chiedendo se indossate il profumo ogni giorno saltuariamente, se non lo sopportate perché vi fa mal di testa, come diceva qualche ascoltatrice prima. Per esempio Loredana dice: io tutti i giorni crema, trucco, profumo, anche se ho una certa, ma non è una questione di età, è proprio una questione di avere un accessorio, di indossare qualcosa che ci caratterizza, perché poi c'è chi utilizza sempre lo stesso profumo e quindi diventa un tratto distintivo della persona, e chi invece come Michela dice: il profumo io tutti i giorni lo scelgo in base al tempo, fresco con il sole d'estate, dolce per le giornate uggiose, d'inverno più avvolgente. Se mi piace un profumo che porta qualcuno, anche se questa persona è sconosciuta, io chiedo che cos'è. Ma perché un profumo dura di più e perché cambia? È tutto in base al pH della pelle. Quindi fra poco vi svelo il segreto, intanto raccontatemi voi qual è il vostro rapporto nella quotidianità con il profumo.
2: Radio Bella e Molesta.

ubriaco di te, ubriachi di profumo. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi. Per esempio, Jimmy, ci sono, poi ci sono quelli che mettono il profumo per coprire magari l'odore di sudore, un bel miscuglio, un disastro. No, non si fa, ragazzi, ma lo dice anche la scienza. Cioè, per far durare una fragranza, a parte il pH della pelle che può modificare un profumo piuttosto che l'altro, è importante l'idratazione. Quindi, cosa bisogna fare? Lavarsi, magari se uno ha la pelle molto secca, mettersi un po' di crema che non abbia il profumo, altrimenti si fa un miscuglio e poi si indossa il profumo. Ma lavarsi è una delle prime cose che bisogna fare. Mia figlia, quando mette il profumo, io spalanco le finestre, spalanco le porte, per lei non è forte, per me invece sì, e quindi a lei dà fastidio chiaramente il profumo della figlia. Gianni dice: io faccio il saldatore, però il profumo lo metto tutti quanti i giorni, se mi dimentico torno indietro e me lo metto. È un accessorio, io ti capisco, perché è come se avessi dimenticato la giacca, se mi dimentico di mettere il profumo, sento che qualcosa manca. Allora ragazzi, ancora un po' di minuti per raccontarmi qual è il vostro rapporto nella quotidianità con il profumo. Sono molto curiosa. Radio Bella e Molesta.

0: fuorilegge abbiamo capito di avere degli ascoltatori, per fortuna tutti belli, puliti, profumati, e abbiamo anche Adriana che dice: oggi è il mio anniversario, 42 anni, oggi imperversa il profumo del mio amore. Il marito si chiama Davide, quindi auguri Adriana, auguri Davide per questi 42 anni insieme. Siamo in riva al mare, dice, con il profumo della salsedine, è un profumo meraviglioso. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo per un'altra ora insieme. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: fare.
1: Ora, le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata, le ultime notizie. Un trevigiano di 46 anni ha perso la vita ieri pomeriggio dopo essere precipitato per 300 metri vicino a Cima Omgren in Val di Fassa a una quota di 2.800 metri. L'uomo stava percorrendo il sentiero P02 sulle creste di Costa Bella in direzione di Cima Uomo.
6: Un garage di un condominio di Sottomarina utilizzato come deposito di merce contraffatta destinata alla vendita abusiva in spiaggia è quanto ha scoperto la polizia di Venezia. Nell'ambito dei controlli contro il commercio irregolare sul litorale, gli agenti hanno individuato un uomo di origini nordafricane mentre, secondo quanto ricostruito, stava preparando alcuni borsoni contenenti articoli contraffatti e bigiotteria.
1: La cultura.
5: Sarà Vincenzo Schettini ad aprire l'ottava edizione del Festival delle Idee domani alle 19 in piazza Ferretto a Mestre col nuovo format creato ad hoc che va oltre le lezioni spettacolo del professore e divulgatore scientifico, in cui verranno approfonditi temi e idee legati al mondo dei giovani, della cultura, del sociale e della scuola.
6: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: canzone da cantare.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Bella e Monella.

0: Businessman apre un'altra ora insieme a me, Elisa in solitaria, poi la prossima arriverà anche la signorina Paola, ci sarà Cugine Diverse, Cugine d'Italia, tutto quello che volete, ma siamo pronti a giocare come sempre al vero e falso, quindi sapete come funziona, vi racconto tre notizie, possono essere tutte vere, tutte false, alcune vere, alcune false. Voi al 393 7366170 dovete individuare la sequenza corretta, ma oggi vogliamo la sigla subito. Partiamo dalla prima notizia. Il 25 ottobre si torna all'ora legale, quindi si spostano le lancette indietro di un'ora. Questo significa che dormiremo un'ora in meno. I dispositivi digitali di solito sapete che si aggiornano automaticamente, quelli analogici vanno regolati manualmente. Sarà vero o sarà falso? Seconda notizia. Oggi si ricorda un grandissimo scrittore, Giorgio Faletti. Tra i suoi libri ricordiamo Poirot, il mistero di Stalker, Assassino sull'Orient Express, 10 piccoli indiani e tanti altri capolavori. Sarà vero o sarà falso? Terza e ultima notizia, la marmolada, che potrebbe avere meno di 10 anni di vita secondo gli studiosi se il riscaldamento continuerà a questi ritmi. In un anno sono stati persi 9 ettari di ghiacciaio. Sarà vero o sarà falso? Sta a voi individuare la sequenza corretta.
1: Radio Bella e Molesta.

0: Notizie alle 7, tre notizie, alcune vere, alcune false, tutte vere, tutte false, saremo riusciti a venirne a capo? Io direi proprio di sì. Allora sentiamo qualche ipotesi. Buongiorno, eccoci qua.
1: Lisa, vero, falso, vero.
0: No! No, non è vero, falso, vero, purtroppo. Qualcun altro, dai.
2: Ciao Lisa, per me è vero, vero, falso. Gianni Portatino.
0: No, Gianni, no.
3: Secondo me è vero, vero, falso. Ciao dallo Golfo.
0: No, non ci siamo.
4: Vero, vero, vero. Saluto da Cristina.
0: No! No, niente, neanche vero, vero, vero. Sentiamo qui, buongiorno.
5: Buongiorno Radio Belle Monella. Secondo me la sequenza è falsa, falsa, falsa. Ciao Andrea.
0: Neanche falso, falso, falso, perché la sequenza corretta è questa. Buongiorno.
6: Falso, falso, vero, Giovanino da Iesi l'ha vinto!
0: Ho vinto, sì, non sei l'unico, anche Livia da Brescia, anche Paola da Cimadolmo che ci dà anche la spiegazione, quindi falso, falso, vero, fra poco ne parliamo in dettaglio, ma intanto arriva il vostro momento, quello di richiedere la canzone che vi frulla per la testa, quindi avete un 5 minuti per mandare un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare, forza!
7: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa
8: Rosa. Te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Che bella!

0: parlare d'amore su Radio Bella Modella. Abbiamo detto che la sequenza era falso, falso, vero. Lei ci spiega perché. Sentiamo. Buongiorno.
1: Falso, falso, vero. Falso perché hai detto che dormiremo un'ora in meno, invece in teoria dormiremo un'ora in più.
0: Sì.
1: E Faletti non ha scritto 10 piccoli indiani, sono di Agatha Christie.
0: Brava.
1: E l'ultimo presumo che sia vero.
0: Esattamente, eh sì, ritorna il 25 ottobre l'ora solare, quindi dormiremo un'ora in più, spostiamo le lancette indietro di un'ora tra le 2 e le 3 del mattino tra il 24 e il 25 ottobre, quindi attendiamo anche questa data. Oggi ricordiamo non Giorgio Faletti ma Agatha Christie, la maestra potremmo dire dei gialli. E poi la questione della marmolada purtroppo preoccupa, però è vero, in un anno sono stati persi 9 ettari di ghiacciaio, che è tantissimo, quindi gli esperti hanno detto è un ghiacciaio che non ha lunga vita se continuiamo in questa maniera. Insomma, problemi a livello di riscaldamento globale ce ne sono sicuramente, ma vediamo chi è stato il più veloce ad aggiudicarsi lo spazio della canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare una canzone. Ma la notte la festa è finita, evviva la vita, la gente si sveste, comincia un mondo diverso. Ciao!

0: Nuovo singolo di Fred De Palma, ragazzino. Chiudiamo così questa mezz'ora. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa. Tempo di un caffè con un po' di correzione, anche i pasticcini, tutto quanto. Poi torniamo insieme.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Vuoi prezzi shock di più? Vuoi vere occasioni da prendere al... Vuoi prezzi shock di più? Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
8: Di più!
7: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
9: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: La casa.
14: Radio Bella e Monella. E anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 50.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente, bella e monente.
1: Una terzina tutta da cantare, tutta da ballare, Shade con la hit dell'estate, Jovanotti con Luna e poi Fiorello con Spiagge. C'è ancora il sentore dell'estate su Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
1: Stiamo per parlare di cose belle, perché è vero che c'è il sentore dell'estate, però cominciano a vedersi al supermercato le prime zucche, si comincia a assaporare un po' l'autunno, e quindi c'è un bellissimo percorso per chi fosse interessato, per chi volesse concedersi una gita fuori porta, che partirà il 10 ottobre e serve ad ammirare uno dei più spettacolari viaggi dedicati al foliage, quindi alle bellissime foglie, bellissimi colori che ci regala la stagione autunnale. È un treno che arriva e va a percorrere Italia e Svizzera. Sono 52 chilometri tra vallate, borghi, boschi, collega Domodossola con Locarno, attraversa la Valle Vigezzo, 100 valli, è uno dei viaggi da fare almeno una volta nella vita, non lo dico soltanto io, ma lo dice anche il New York Times, così come la classifica di Lonely Planet l'ha indicato tra le 10 ferrovie più belle del continente. Si tratta della ferrovia Vigezzina 100 valli, perché il treno sale, va verso la Valle Vigezzo fino a 800 metri di altitudine, va nei pressi di Santa Maria Maggiore, magari qualcuno di voi ha preso questo treno, partirà il 10 ottobre e ci regala dei paesaggi davvero meravigliosi. Fra poco affrontiamo e cerchiamo di indagare meglio su questa questione, e intanto se qualcuno di voi o ha preso il trenino del Bernina o vuole suggerire un viaggio in treno suggestivo dal punto di vista paesaggistico, lo faccia al 393 73 66 170.

Vasco Rossi con Come stai? Ma finché parliamo di cose belle siamo tutti quanti bene. Allora, stiamo parlando di questo treno che partirà il 10 ottobre per la prima volta quest'anno, che collega Domodossola a Locarno, quindi bisogna arrivare fin lì. È il treno del Foliage. Se voi scrivete in internet trovate tutte quante le informazioni, ma anche delle foto dei paesaggi meravigliosi, dai vigneti al verde, al giallo, all'arancione, al rosso, al marrone, tutti quei colori meravigliosi che regala l'autunno. Si parte appunto da Domodossola, si fa tutta la valle di Vigezzo, 800 metri di altitudine, si arriva presso, nei pressi di Santa Maria Maggiore. Ci sono anche le fermate intermedie da fare, per esempio a Re, dove c'è il santuario della Madonna del Sangue, poi fino ad arrivare a Locarno. Territori davvero meravigliosi, e tutto questo a partire dal 10 ottobre. Il costo non è neanche male, perché nei giorni feriali il costo a persona è di 36 euro in seconda classe, se invece volete la prima classe si paga un po' di più, mentre nei giorni festivi si arriva a 42 euro. Poi ci sono tutte le agevolazioni per i ragazzini più giovani. C'è qualcuno invece che mi suggerisce, dice: non l'ho mai fatto, ma tutti mi dicono che il treno transsiberiano in Russia sia uno spettacolo. Penso di sì, adesso è un periodo un po' particolare per addentrarsi da quelle parti, però un altro viaggio che io penso sia molto bello, voglio farlo anch'io una volta nella vita in treno, è sicuramente il trenino rosso del Bernina. Magari qualcuno di voi c'è stato, ci può dare qualche indicazione al nostro numero, al 393 7366 170. Arriva la mia omonima, quella che sa cantare bene, Elisa, con il nuovo singolo.

0: Buongiorno migliori, io sto segnando un po' tutte le destinazioni perché trenini ce ne sono tanti, quello del Bernina, ci scrive l'ascoltatrice, l'ho fatto qualche anno fa, i primi di giugno, quindi ha preso il periodo estivo da Tirano a St. Moritz, esperienza bellissima, in quel periodo sono passata per i prati verdissimi, la valle del lago ancora ghiacciato con la neve, davvero molto molto bello, a me piacerebbe farlo, sì, ma durante il periodo invernale, solo neve. Daniele dice, bellissimo giro anche il trenino Renault sopra Bolzano, anche quella è una bellissima esperienza. Io segno tutto e poi insomma ci raccontiamo com'è andata l'esperienza. Fra pochissimo arriva la signorina Paola e inizia Cugine Diverse, Sorelle d'Italia, come volete. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora 11:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben ritrovati a questa nuova edizione delle notizie dal nostro territorio. Si sono concluse alle chiuse di Volta Barozzo a Padova le operazioni di pulizia e rimozione degli accumuli vegetali e dei rifiuti galleggianti presenti in prossimità della conca di navigazione e delle opere idrauliche del canale San Gregorio. L'intervento ha interessato un'area di circa 4.000 metri quadrati e ha riguardato in particolare biomassa vegetale, alghe, rifiuti e la specie acquatica invasiva Ludvigia.
4: Supera quota 1.000 firme la petizione popolare avviata a novembre per chiedere la delocalizzazione delle sezioni elettorali dagli istituti scolastici di Montebelluna. La raccolta proseguita fino alla fine dell'anno scolastico è stata depositata all'attenzione di sindaco, giunta e consiglio. L'iniziativa sostenuta fin dall'inizio dal partito Azione tramite il suo referente territoriale Alberto Tessariol nasce da una forte esigenza civica legata alla tutela degli studenti.
1: Gli eventi.
3: La salute è raccontata attraverso sport, scienza, alimentazione, psicologia e storie personali. Torna a Padova il 26 settembre Show for Health, evento divulgativo giunto alla sesta edizione e dedicato alla promozione di stili di vita sani e alla lotta contro la sedentarietà. Tra i protagonisti anche Francesco Toldo, ex portiere della Nazionale, della Fiorentina e dell'Inter.
4: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ciao.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Bella e Monella.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella.
1: Dalle 11 alle 12.
0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
2: Buongiorno! Ma buongiorno Paola.
3: Come sei ringiovanita, Monica? Sei anche più magra, anche più simpatica. Ah no, Elisa, buongiorno.
2: Ma buongiorno Paola.
3: Buongiorno principessa. Buongiorno disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia. Sì. Allora, tutti pazzi per la cronaca nera.
2: Sì, purtroppo così. Uno accende la televisione
3: vedi
2: e
3: solo
2: cosa
3: quello.
2: Fa? Cronaca nera.
3: Infatti, per forza. Allora, oggi parliamo.
2: Infatti io penso ogni tanto agli amici pensionati. Sì. Che guardano, magari si siedono sul divano guardando la televisione.
3: Poveretti.
2: La mattina, il pomeriggio, sì. Si beccano una serie di omicidi, suicidi, una serie di notizie terribili.
3: Già gli resta poco da vivere.
2: No, dai,
3: cioè, poverini, fateli venire un po' di gnocca. Allora, parliamo della cronaca nera. Sì, perché secondo i dati di Only Numbers, un'agenzia che insomma chiama le persone e fa le domande, nel 74,3% degli italiani, tre quarti degli italiani segue con regolarità programmi, podcast o contenuti dedicati ai casi di cronaca nera, omicidi, ste robe qua. Non è più una nicchia, è un vero e proprio fenomeno di massa, Elisa.
2: Eh sì, infatti un cittadino su tre ammette che lo fa per curiosità, sì. Per capire, si chiede ma come è potuta capitare una cosa simile. Il 17,9% invece è affascinato dal lato investigativo, come si costruisce una prova, come si smonta un alibi, come lavorano gli avvocati, gli investigatori eccetera. Per il 42,8% il crime è un po' la moda del momento.
3: E allora vi chiediamo una roba semplice, rispondeteci con un WhatsApp o un vocale: qual è il vostro genere televisivo? La fiction, il talk show, il quiz, il film, il reality show, lo sport? E anche magari indicateci un programma e diteci perché.
2: Il numero lo conoscete sempre, quello, il 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: eccoci qua, stiamo parlando di generi televisivi, sì. Dal quiz all'intrattenimento, reality show, le fiction, i programmi dedicati al mondo della politica, oppure i programmi dedicati per l'appunto alla cronaca nera,
1: lo sport, anche i concerti, no, i live dalle piazze, d'estate ce ne sono per tutti i gusti. Qual è il vostro genere preferito televisivo, visto che stiamo commentando questa notizia, che il genere che va di più è quello della cronaca nera, e quindi talk show, informazione, attualità, sono tutti appassionati, la gran parte degli italiani che guarda la televisione.
0: Beh, sicuramente l'attualità diventa importante in generale, poi sulla questione di cronaca nera, sai, ci costruiscono su diversi separi e uno si appassiona.
1: Io ormai garlasco, te lo snocciolo così, capito?
0: Ma chi è stato alla fine?
1: Poi mi piacciono molto gli avvocati quando parlano, sì. Hanno un bel lessico, hai capito? C'è quello che ci sa fare, che è sempre in televisione, sì. Che è anche figo, no? Come si chiama?
0: De Rensis.
1: Ecco, vedi?
0: Certo, la
1: principessa che mi guarda l'avvocatuccio, l'avvocatone. Allora, Moreno da San Bonifacio in provincia di Verona ama i documentari, perché vi chiediamo di dirci il genere, ma anche il nome della trasmissione, sì. Che guardate spesso relativo al genere. Dice Passaggio a Nord-Ovest e anche i grandi classici che fanno su Rai Movie. Mi piace viaggiare nel tempo con Alberto Angela o godermi un bel film, magari vecchio, quello degli anni 50 di Hollywood.
0: Così può essere, sono d'accordo, sì.
1: Erika da Treviso, lei dice: più che la cronaca nera, gli omicidi, gli avvocati, mi appassiona la politica, guardo sempre, soprattutto di martedì sulla 7 e Quarta Repubblica su Rete 4, che sono di due partiti un po' diversi.
0: Beh, ma uno si fa l'idea, no?
1: Però uno si fa l'idea, brava.
0: E poi
1: Erika
0: si fa la propria opinione. Allora,
1: esatto.
0: Ragazzi, parliamo proprio di programmi televisivi, quelli che seguite maggiormente nella vostra quotidianità. Al 393-7366-170 arrivano Mahmood, Sfera Ebbasta e Fid.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore su Radio Belemonella. Stiamo parlando di programmi televisivi, quelli che solitamente seguite assiduamente. Sì. Sono programmi di crimine, di politica, di attualità, hanno dei nomi ben specifici. Raccontateci al 393-7366-170. Stanno arrivando dei messaggi.
1: Insomma, il genere televisivo che guardate di più in televisione, ce ne sono tanti. Michela da Asolo dice: Avamposti, programma molto interessante, ti fa dove vedere la criminalità organizzata, le retate, gli arresti, di come si organizzano, mi piace molto. Poi mi piace Chi l'ha visto,
0: sì.
1: Quarto grado, delitti in famiglia, Michela D'Asolo.
0: Allora,
1: non ti fai mancare niente, una piccola
0: No, abbiamo anche qualche collega. Chi l'ha visto è una di quelle cose che sicuramente ti prende, perché è cronaca nera a tutti gli effetti, perché sono tutti scomparsi, poi raccontano le storie, ogni tanto qualcuno
1: poi,
0: è fortunato, lo ritrovano.
1: È un programma per la comunità, perché
0: sì,
1: ti aiuta a ritrovare le persone, quindi quando la televisione entra nel sociale e aiuta anche i cittadini
0: e fa un servizio importante
1: di pubblica utilità. Quarto grado, delitti in famiglia, Avamposti, se andate a vedere io e Elisa, perché non sapevamo, è una docu-serie Avamposti,
0: ah, okay,
1: che si vede su Netflix o Discovery o di Max, non ce l'ho neanch'io, quindi ci fidiamo di quella che ha detto Michela da Asolo. Gianluca da Padova, e beh, qua si va sul calcio.
0: Beh,
1: lui guarda le partite di Champion su Prime Video, su Sky, poi guarda le fiction. Rocco Schiavone, cos'è, un commissario, no? Rocco Schiavone,
0: visto,
1: non l'ho visto. Lo sport mi dà adrenalina, mentre per le fiction preferisco i gialli.
0: Ecco, vedi che il giallo ritorna.
1: Rocco Schiavone ci piace molto, con Giallini, no? L'attore,
0: sì,
1: mi
0: sì,
1: sembra.
0: Marco Giallini.
1: Esatto. Bravo Gianluca. E voi che genere guardate in televisione?
0: Raccontatelo alle sorelle al 393 736 170.

0: controvento, sì. Sorella di Belle Monella. Stanno arrivando un sacco di messaggi.
1: Mamma mia.
0: Ne leggiamo un paio velocissimi, sì. Che poi sganciamo.
1: Il genere quiz game va forte. Vabbè, era da immaginarselo. Katia da Porpetto in Friuli, l'eredità o caduta libera. A casa mia ora di cena si gioca. Facciamo anche a gara chi indovina la ghigliottina o le risposte dei quiz.
0: E nessuno ci dice la ruota della fortuna, che avevamo l'ascoltatore che ha partecipato, ha vinto. Ragazzi, non avete seguito le puntate qui del nostro ascoltatore.
1: Allora, Marco da Rovigo, che lavora in un ristorante, cosa sì. Può seguire secondo te? Masterchef e quattro ristoranti. Mi piace vedere le sfide ai fornelli. E quanto di queste sfide è tutto inventato? Eh beh, insomma, c'è, no?
0: C'è un po' di spettacolo anche.
1: C'è un po' di spettacolo, non è proprio tutto così così che succede nei ristoranti, però Marco, che fa questo lavoro, se lo porta anche a casa e guarda, quindi Masterchef e quattro ristoranti.
0: Magari prendi ispirazione per qualche piatto.
1: Infatti.
0: Allora, programmi televisivi che guardate abitualmente, raccontatecelo al 393 7366 170. Piccola pausa e torniamo.

0: fino al 28 settembre l'onza fette a 6,49 euro al chilo, taglio intero 5,49 euro al chilo, più prendi meno spendi negli iper e market aderenti.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
16: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
22: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Antonellino Cerri sempre presente con dei mix, ragazzi. Festi 65 e Loredana Bertè con Bestiale, Paola Chiara con Festa Totale.
1: Bella, bella.
0: E Don Gio e Annalisa Ernia con Istinto Animale. Che scegli?
1: Lo diceva anche Raff, no?
0: Sì.
1: Va bene.
0: Tutto animale.
2: La musica italiana.
1: Bravo.
2: Tutta da ballare.
1: Bravo Ciccio Bello. Allora stiamo commentando questa notizia. Tutti pazzi per la cronaca nera. Gli italiani, tre quarti degli italiani, quasi 75% degli italiani in TV guarda tutto quello che è cronaca nera, approfondimento, e ce n'è veramente per tutti i gusti. Qual è il vostro genere preferito televisivo? E fateci un esempio di cosa guardate. Allora abbiamo Silvia dalla provincia di Treviso che ama il reality show, nello specifico i dating show.
3: Io ultimamente sto guardando due programmi. Uno è Primo Appuntamento, e l'altro è Ho sposato un assassino. Secondo me, perché non ho ancora deciso se single sto bene o no. Quindi nel dubbio tengo aperte le due strade.
1: Sì.
3: Dopodiché dovrò far ricorso a uno bravo e farmi curare.
1: Grande disagio anche per Silvia. Leggiamo.
0: No, ma Silvia, ma tu da single parteciperesti a Primo Appuntamento?
1: Quello con Montricchio, Montrucchio. Quello...
0: Mandiamo anche te, Paola.
1: Eccola qua, un'altra che si vuole liberare dalla sottoscritta. Ma non ho capito. Cioè, a quello parteciperei.
0: Visto.
1: Anche perché se non ti va il tipo che ti aspetta al banco.
0: Basta, non puoi niente.
1: Sì, puoi anche dire no, andare via. Cioè, raga, voglio dire, fai una figura un po' pellegrina, però è successo.
0: Allora, qualcuno iscriva la signorina Paola.
1: Primo appuntamento.
0: Esatto.
1: Primo e unico, visto la mia fortuna. Francesca da Vicenza guarda i medical drama.
0: Ok.
1: Hai capito come si esprime bene? Grey's Anatomy e The Good Doctor su Rai Play. Mi appassiono all'evoluzione dei personaggi, alle dinamiche tra dottore e infermiera. C'è sempre l'inciuccio, le robe. Bello però, grazie Franci.
0: Ancora qualche minuto per raccontarci il genere televisivo, i programmi televisivi che quotidianamente seguite.
4: Radio Bella e Molesta.

0: Gianni B con Paradiso Piccia. Generi, programmi, ce ne sono tantissimi.
1: Mamma mia. Sentiamo Alberto, dai. Ciao bello.
2: Ciao ragazzi, ciao. Di solito noi guardiamo quei programmi che quelli che vanno dalle 19 alle 20. Quelli tipo, come si chiama?
1: Quiz, game show.
2: Versione catena, quelle cose lì. Game dove show. Bisogna usare un po' di intelligenza,
1: di ragionamento,
2: di testa, dove ci vuole un po' di cultura generale. Di sicuro non guardiamo quello dei pacchi, che non serve, serve zero intelligenza. Sono programmi un po' sullo stupido andante.
1: Stupido andante, però tanti...
0: La Paola lo guarda per Stefano De Martino.
1: Esatto, però vedo che tanti fanno i ragionamenti, se chiami quello la probabilità, no? Vedo che fanno ragionamenti che poi alla fine è una questione di culo. Hai la puntata dove hai culo e vinci.
0: E vinci, altrimenti
1: non mi pare che devi fare tanti ragionamenti nei pacchi. Sbaglio, non lo so, tu cosa pensi?
0: Guarda, io non amo particolarmente quel programma televisivo lì. Poi sì, ci vuole il fattore C, ma il fattore C ci vuole anche nei quiz, perché ti salta fuori la domanda sbagliata e
1: ma
0: indovini.
1: Poi nei pacchi quelli che hanno avuto i sogni premonitori, la mamma, la zia, il fratello, il bimbo, gli è caduta la cosa e quindi... Boh, non lo so, sarà che io sono cinica. Allora, Barbara da Cittadella invece guarda le fiction, ama in modo particolare le telenovelas turche. Sono andata a googolare un po', e pensa, le telenovelas turche, tutte comprate da Silvio.
0: Sì, è vero, le fanno solo su quei canali.
1: Bene, in patria vengono chiamate dizi. Dizi.
0: Okay.
1: Dizi, a differenza delle normali fiction italiane occidentali, i dizi uniscono la coralità e l'intensità emotive tipiche del melodramma a una grandissima cura per la fotografia e le ambientazioni, spesso quasi sempre a Istanbul, e le colonne sonore.
0: E poi sono truccate, io non so se hai mai
1: molto
0: visto, sono truccate
1: pesanti,
0: in maniera molto
1: vistosa. Anni 80, ma quante ce ne sono?
0: Io cambio,
1: io cambio canale e vedo cos'è, Terra Promessa.
0: Terra amara,
1: amanti dappertutto, però devo dire che gli attori sono il mio genere, molto maschi, molto tenebrosi, pelosi, bruni, occhi intensi, vero o no? Ma gli attori mi piacciono,
0: non è proprio il mio genere.
1: Io sono molto dizi.
0: Quanti guardano le telenovelas o quelle cose lì turche? Raccontateci.
3: Radio Bella e Molesta.

0: Basta, voglio dire, siamo ormai in chiusura.
1: Dai.
0: Messaggio, dai.
1: Paolo Conigliano.
2: A me piace la serie Mentalist.
1: The Closer.
2: Major Crime.
1: Ah.
2: O CSI Miami, quelle con Orazio.
1: Insomma, serie televisive sul poliziesco, indagini in corso,
0: queste
1: gialli, robe qua.
0: Queste cose. Comunque il crimine piace, abbiamo capito.
1: Abbiamo capito che, ad esempio, molti amano anche Cash or Trash, le telenovelle turche, le fiction italiane. La nostra ascoltatrice praticamente ha detto tutti i generi, ti prendiamo per buona.
0: Tranne i quiz.
1: Io concordo, io guardo tutto tranne i quiz che mi stanno sulle balle.
0: Ecco. No, a me piace mettermi
1: un po'
0: alla prova.
1: Mi piaceva Caduta
0: giocare.
1: Libera, la fanno ancora, che se tu sbagliavi si apriva, come si chiama, la botola.
0: Adesso c'è la ruota della fortuna.
1: Ah, ok. Mi piaceva vedere il pero che cadeva, hai capito? La donna che si alzava, e avrei voluto sempre essere sotto la botola per vedere un po' così, no, giusto?
0: Cosa capitava?
1: I miei voli da fuori di testa. Grazie, Elisa!
0: Grazie, ciao! Arrivano Damiano ed Eleonora. Bella e Monella,
3: tutta da cantare. Vuoi prezzi shock?
4: Di più!
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più!
3: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Datemi Fiorello e Paraviello alla TV.
3: Sono l'italiano meglio
2: nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
4: Mezzogiorno e 2 minuti.
5: Il segnale orario è in collaborazione con
6: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno da Ester Oletto. L'ultimo saluto ad Emma Bonino. Alle 12.30 i funerali di Stato laici in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Attesi Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Lo sportello per il bonus colonnine domestiche aprirà il 22 settembre a mezzogiorno. Lo ufficializzato il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I consumatori potranno presentare la domanda di adesione per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Volevano alterare le quote della Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il patron Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della DDA di Roma al presidente e all'amministratore delegato della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e a Luigi Bisignani nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
15: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro in store, app e su decathlon.it.
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
22: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica. Apre lui quello che è il nostro martedì, quella che è la nostra pausa pranzo.
2: Pacciarotta e scrocchiarella.
3: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e scrocchiarella.
4: Scrocchiarella.
1: Pacciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon martedì 15 Ciao. Di settembre. Damiano Mentela Dall'An per le prossime tre ore qui sulla pausa pranzo di Bella e Monella.
2: Allora, nella prima mezz'ora noi cantiamo sempre perché ci sarà la canzone che fa. Dovete mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 canticchiando la vostra canzone preferita.
1: Poi si gioca, quindi nella mezz'ora seguente si proverà a farvi vincere una t-shirt di Bella e Monella, un po' a vincere come ha fatto l'Inter ieri, che è rimonta, l'hai visto? Perdeva 2-0 e poi 5-3. Che forti.
2: Vabbè, brava anche l'Udinese, ovviamente, essendo media fan, bisogna salutarli, anche se sono interista, la mia pazza Inter. Iniziamo subito. 1978 c'era Antonello Venditti con
1: Sotto il segno dei pesci.
5: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Monella, 20 minuti dopo le 12 è arrivato quel momento lì, quello dove potete scegliere voi la canzone da cantare in diretta su Bella e Monella.
1: Esatto, mandate un messaggio vocale al 393-7366-170 tipo: ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: tipo di canzone che fa, tempo di capire anche con voi chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Una bella canzone romantica per due come noi, Damiano.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Per due come noi, si vogliono bene, che si amano strano.
4: Per due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Era questa la scelta per la canzone che fa per due come noi. Adesso noi invece ci prendiamo una pausa, però tra poco, tra pochissimo si gioca al gioco della parola misteriosa.
1: Esatto, potete portarvi a casa la t-shirt di Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
6: E per il gas?
5: Ottima!
6: Internet?
5: Ottima!
6: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero! Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
11: E per cosa, ingegnere?
10: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
12: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Minchiomariano.it.

0: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: La pillola degli anni firmata Matteo Monti. Abbiamo ascoltato DJ Francesco, la canzone del Capitano, questo Mambo Mix, Lucio Battisti, la canzone del sole. Poi c'era anche Iluna Pop con Un giorno migliore.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
2: Si gioca gioco della parola misteriosa, lo sapete. Noi giochiamo con 5 parole, vi diamo la possibilità di trovare la sesta, quella che noi appunto chiamiamo parola misteriosa, che oggi vi permette di portare a casa la t-shirt della nostra radio tutta da cantare.
1: Esatto, dovete mandare un messaggio vocale o scritto al 393-7366-170. Le parole di oggi sono casa,
2: caldo,
1: studio,
2: grande,
1: festa.
2: Ve le ripetiamo: casa,
1: caldo,
2: studio,
1: grande, festa.
2: Queste le 5 parole, provate a vincere questa maglia della nostra radio.
1: Dai, non è difficilissima, dovete essere veloci.
0: 393 73 66 170 e il

0: ma iniziamo dalla fine. Allora anche noi con le parole: festa, grande, studio, caldo e casa.
1: Avete risposto in tanti, sentiamo un po' di messaggi, li leggiamo anche. Ci scrive Fausto dalla provincia di Padova con grande, no, ci provate anche con scuola. Poi abbiamo anche un audio, pronto?
2: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere grande.
1: No, non è grande.
0: No, no, non è questa.
3: Ciao, sono Silvia, la Ciao. Parola di oggi è clima?
0: No, non è clima, giocano da Udine, potrebbe essere cammino, no, no, non è cammino.
1: La parola misteriosa di oggi è aria, Max dal Trentino. No, Fabietto ci prova con estate, non è neanche estate, sentiamo.
4: Ciao, sono Barbara.
0: Ciao. Ciao.
4: Per caso padronale?
0: No, no, non è padronale.
1: Stanza. Ciao belli, ci provo con soggiorno, pronto?
5: Sono Anna da Treviso, per Ciao. Caso è atmosfera?
1: Atmosfera,
0: no, ragazzi, ve le ripetiamo. Abbiamo detto casa, caldo, studio, grande e festa.
1: 393-7366-170 è il numero per mandarci un messaggio e provare a vincere la t-shirt firmata Radio Bella e Monella.

0: Subsonica e Istrice, state giocando con noi per vincere la t-shirt di Bella e Monella.
1: Casa, caldo, studio, grande e festa. Giocate sempre in tanti. Allora, ci tengo a salutare Kevin, che c'è sempre, ascolta sempre la pausa pranzo, facciolata e scorchierella. Ciao Dami, ciao Eli, la parola potrebbe essere serata.
0: No.
1: Che se ama, bacioni.
0: No. Non è serata. C'è chi gioca con la parola musica, Elena da Pieve, niente da fare. Potrebbe essere andare, no, poi.
1: Ciao, la parola potrebbe essere prima, Matteo da Sovizzo. No,
0: dov'è Sovizzo?
2: Ciao Bella Monella.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Da
2: Isola Vicentina.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao.
2: La parola fotonico.
1: Fotonico, no.
0: Un po' di tempo. Che
1: ciao.
0: Non so
1: più.
3: Ciao, buongiornazzo.
0: Ciao.
3: Ci provo con ambiente.
1: Non è ambiente.
3: Gianluca, Ciccio e Antonella.
1: Ciao ragazzi.
0: No,
1: ciao,
0: no,
1: ciao, ciao.
0: No.
1: Vacanza, tantissimi dicono ambiente. Sentiamo
4: ciao,
1: questo.
4: Ciao, Belle Monelli, può essere ciao. Privata o no. Privato la parola di oggi?
1: No. Ci provano con piazza da Verona? No. Giorno, super. Abbiamo anche un montanaro da Belluno.
5: Ambiente.
1: No.
0: Niente da fare. Ve lo ripetiamo veloci perché davvero manca poco tempo. Casa, caldo, studio, grande e festa. Qual è la parola misteriosa di oggi?
1: Ma come facciamo a dargli un indizio?
6: Radio Bella e Monella.

0: che provano a vincere la maglia, ma oggi mi sa che nessuno riesce a portarsela a casa.
1: No, no, Chiara da Treviso, potrebbe essere privato? No, c'è chi addirittura ci prova con supercalifragilistiche spiralitoso. Marco, hai visto?
0: Complimenti.
1: Marco, complimenti. Non hai vinto, mi dispiace.
2: Ciao Radio Bella Monella.
1: Ciao.
2: La parola misteriosa di oggi potrebbe essere lusso?
1: No.
2: Ciao.
0: No, non è lusso.
1: Senti qua.
3: Comune.
1: E poi... rimane in dubbio.
3: Non crede.
1: Roby,
0: non hai interrotto l'audio?
1: Ah, con sospiro anche finale. Freddo, compleanno, luce, ancora con ambiente, ragazzi. Ahimè, ahi noi.
0: Niente da fare. Io ve le ripeto, giusto per il gusto. Abbiamo detto casa, caldo, studio, grande e festa.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
9: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Radio Bella e Monella.
14: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
13: Radio Bella e Monella.
15: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
13: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 13:02.
16: Notizie di Radio Bella e Monella.
17: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento delle 13. Ecco in sintesi le principali notizie dal Veneto. La Regione Veneto stanzia 300.000 euro per il Parco Regionale dei Colli Euganei per il potenziamento delle attività di contenimento dei cinghiali. Lo prevede il provvedimento appena approvato dalla Giunta. Una parte delle risorse servirà tra le altre ai centri di stoccaggio, alla manutenzione del software utilizzato per programmare e tracciare le attività.
18: La salute è raccontata attraverso sport, scienza, alimentazione, psicologia e storie personali. Torna a Padova il 26 settembre Show for Health, evento divulgativo giunto alla sesta edizione e dedicato alla promozione di stili di vita sani e alla lotta contro la sedentarietà. Tra i protagonisti anche Francesco Toldo, ex portiere della Nazionale, della Fiorentina e dell'Inter.
17: Si sono aperte le domande per il buono libri e i contenuti didattici alternativi per la Regione Veneto per l'anno scolastico 26-27. Le domande vanno presentate via web entro il prossimo 9 ottobre ore 14.
18: Grazie per averci seguiti e appuntamento alla nostra prossima edizione. Buon proseguimento di ascolto.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Canto d'amore che apre quella che è la seconda ora, 8 minuti, anzi 9 per essere ufficiali, dopo le 13, Damiana Mentela Dall'An, qui su Belle Monella, dove quest'oggi andiamo un po' a parlare inizialmente di banconote, perché pare che ricambieranno nuovamente.
1: Già 9 milioni di europei hanno votato questo sondaggio. Fino al 21 di settembre si possono valutare le 10 proposte grafiche e l'eurovaluta dicono che ci unisca molto. Vedo delle immagini di animaletti, di uccellini.
0: Sì, sono tipo gli uccellini. Sono belle. Sono carine, vero? Però perché c'è questa esigenza di cambiare? Quelle che ci sono adesso sono carine.
1: Ma qualcuno ci può rispondere? Perché bisogna cambiare la grafica delle banconote? Oppure anche la carta,
0: magari,
1: la consistenza?
0: Magari per non facilitarne, ecco, il doppiaggio, no? Quando magari le falsificano, magari stanno facendo delle nuove ricerche per rendere questa cosa ancora più difficile.
1: Può essere, magari qualcuno ci può rispondere al 393 7366 170.

dei motivi principali di questo cambio, questa proposta di cambio delle banconote, pare sia appunto questa contraffazione, queste nuove tecnologie anticontraffazioni.

0: è più, pare, rappresentativa per dare un'identità europea. Ci sono diverse proposte. C'è la proposta con i fiumi e gli uccelli,
1: okay,
0: quindi dedicata alla natura. C'è la proposta per la cultura europea, quindi con i luoghi di cultura, personaggi europei, che ne so, magari su una banconota possono mettere il Duomo.
1: Io preferirei così.
0: Ma però erano carine quelle che abbiamo visto con gli uccelli.
1: Sì, è vero, no, è vero.
0: Ti davano un qualcosa,
1: allora,
0: di
1: non
0: serenità.
1: Non danno identità, però danno un po' di spensieratezza. Invece quelle con i monumenti, secondo me, sono più identificative.
0: Ricordiamo che il sondaggio della BCE è aperto fino al 21 settembre, quindi ancora
1: possiamo votare anche noi.
0: Possiamo votare anche noi. La decisione finale sul disegno dovrebbe arrivare verso la fine del 2026. Poi ovviamente passerà anni ancora, è soltanto un sondaggio iniziale.
1: Vedremo, staremo a vedere. Radio Bella e Monella.

0: Saranno immagini di uccellini, saranno immagini di fiumi, saranno immagini di monumenti, chi lo sa.
1: Beh,
0: c'è chi ci fa notare.
1: Io mi offro.
0: Per far cosa?
1: Per essere una nuova banconota.
0: Tu, la tua faccia?
1: Sì, non dico che deve essere una banconota da 50 o da 100 euro, mi accontento anche di quella da 5, sì.
0: 5 euro?
1: Io ho messo là così, con le braccia un po' a lambappetti.
0: Sì, con la maglietta con scritto Push to the Limit.
1: Con Push to the Limit.
0: Esatto, c'è chi ci fa vedere un po' le banconote che sono della moneta del franco svizzero. Guarda che belle colorate che sono.
1: Belle, sì, carine.
0: Sono veramente molto belle, non le avevo mai viste. Bellissime.
1: Sì, carine.
0: Che siano colorate
1: simpatiche,
0: sempre nostre.
1: A parte che io sono stato in Svizzera, però non mi ricordo.
0: Quando sei andato?
1: 2018. Però non mi ricordo. Forse mi pare si possa pagare anche con gli euro, dico una cavolata.
0: Può essere, dipende dal cantone, credo. Adesso ho detto una cazzata, lo so.
1: O magari avevo pagato con la carta, che si ricorda.
0: Può essere. Noi andiamo nel 2018 perché c'è Elisa con Se piovesse il tuo nome. Radio Bella e Monella.

0: Sam con Mamma non mamma qui su Bella e Monella, anche un po' per capire se magari effettivamente qualcuno di voi che ci sta ascoltando magari ha votato. Io voterei per gli uccellini, mi piacciono.
1: Ok, va bene.
0: Cioè, allora, preferirei per simboleggiare ovviamente, no, non io, le persone importanti, i luoghi importanti, ma gli uccellini mi piacciono.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Vuoi prezzi shock?
13: Di più!
12: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
13: Di più!
12: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
13: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
15: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
16: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
10: Antonello Cerri suona
11: Italiamo.
12: Italiamo.
13: Italiamo.
11: Italiamo.
10: La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?
14: Vai. Ci siamo presi, hai invertito le con l'R. Da fare tutto, a tu che fai finta di niente. La

0: del nostro Antonello Cerri era la pillola di Italiamo.
1: Abbiamo ascoltato Cin Cin di Alfa, la canzone nostra, Mace, Blanco e Salmo, e poi I Just Wanna Say Ti Amo di J. Ross insieme a Vender. Thank you al nostro Antonello Cerri, la pillola di Italiamo. Italiamo,
2: la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Torniamo in diretta, stiamo parlando di banconote, questa nuova proposta della BCE, queste nuove banconote di nuove forme e nuovi colori. No, in realtà i colori sono gli stessi. Cambiano.
1: Sono un po' più vivi, vedo dalle
0: foto. Sì, sono un po' più vividi.
1: Vividi, esatto, vividi. Esatto.
0: E cambiano ovviamente le cose che ci sono all'interno, i disegni, ecco, se
1: certo,
0: vogliamo chiamarli.
1: Certo.
0: Tu hai mai avuto in mano una banconota falsa? Cioè, ti è mai capitata tra le mani? Sei mai stata truffata, anzi, contraffatta?
1: No, non mi è mai capitato. Sempre, cioè, quando ho dato. Sai che al supermercato te le controllano?
0: Sì. Beh, ormai ovunque.
1: Ovunque.
0: Anche al tabacchino mettono tutti dentro a quella macchinetta.
1: Ma anche quelle piccole,
0: no?
1: 10-20 euro.
0: Sì.
1: Assurdo.
0: È che tutti dicono che le più facili da, tra virgolette,
1: contraffare?
0: Esatto, siano le 20 euro.
1: Davvero?
0: Però io le 20 euro false non le ho mai viste in giro. Ho sempre visto i 50.
1: Sì?
0: Sì. 50 più di una volta, più di una volta.
1: E che hai fatto?
0: Che ho fatto? Le ho messe da parte ed ho detto che bisognava portarle in banca perché le sequestrano dal mercato, no?
1: Come te ne sei accorto? Suonava
0: al
1: la
0: tatto,
1: macchinetta?
0: Al tatto.
1: Ah, cos'erano, più cartoncino?
0: No, avevano una consistenza strana e praticamente la linea, presente la linea quella nera, era più spostata,
1: okay,
0: rispetto alla normalità, ma io le ho riconosciute subito al tatto.
1: Che bravo, io non so se me ne accorgerò.
0: No. Metti tutto, metti in tasca e metti nel portafoglio.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Negrita, che rumore fa la felicità? Potremmo quasi rigirarla. Che rumore fanno i soldi finti al top?
1: Esatto. Rumore di felicità, perché è arrivato questo messaggio da Emanuele da Treviso. Mia sorella, che lavora in un grosso brand di elettrodomestici.
0: Ha fatto un attacco ai tedeschi lui, eh? Quindi se siete tedeschi, non prendetevela con noi, stiamo solo leggendo un messaggio.
1: Esatto. Dice appunto sua sorella, che lavora in questo brand da quasi 20 anni, i soldi li riconosce al tatto. Dice sempre che a Jesolo girano montagne di 20 euro falsi, soprattutto dai tedeschi.
0: Ma è poverini, perché vengono probabilmente truffati, e allora qui nella loro volta si ritrovano con i 20 euro.
1: Sì, esatto, perché essendo turisti, secondo me li buttano fuori, no?
0: Vabbè, anche in Germania in realtà c'è l'euro.
1: No, intendo che quando vengono qui come turisti a Jesolo cercano di scambiarli.
0: Ah, ok, loro magari non sono attenti perché in Germania è tutto perfetto.
1: Hallo, wie geht's?
0: Tac,
1: euro, danke.
0: Qualche giorno fa, settimana scorsa, è successo alla Bubi, dove questa coppia di signori tedeschi in pernottamento a Venezia, in un hotel dove lavora, e gli è stata rubata. Poi erano tutti imbarazzati, non sapevano come dirlo, e gli avevano rubato la carta di credito.
1: Porco
0: e
1: cane.
0: Quindi erano un po' in difficoltà.
1: E come facevano a pagare? Fatto un bonifico?
0: Sì, hanno fatto in un altro modo, però poverini erano stradisagio, no? E quindi dicevano: scusi, dov'è la stazione dei carabinieri perché c'è successo un problema? Ma allora sai, lei si è preoccupata, che tipo di problema è successo? Non e gli avevano rubato la carta di credito.
1: Sono cose che succedono.
2: Radio Bella e Monella.

0: cambia, queste banconote che cambieranno, sì. Ma non preoccupatevi, ci vorrà ancora un sacco di tempo.
1: Quanto, solo, te?
0: Ci vorranno, dopo che accetteranno la proposta, il sondaggio, ci vorranno almeno altri 2-3 anni.
1: Sì.
0: Sì. Anche perché l'ultima volta che sono state cambiate, mi pare sia nel 2013, quindi 13 anni fa, dove hanno messo quelle nuove, no?
1: È vero, avevo rimosso.
0: Le 5, le 10 euro, le 50, le 20, anche le 100, in realtà, tutte le hanno messe.
1: Io
0: le vedi sempre meno poi a salire.
1: Beh, ovvio, le 500 tu le hai mai viste?
0: Sì. L'ho anche raccontato, no? Ti avevo raccontato che mi avevano regalato questa banconota da 500 ed ero andato a comprarmi il computer usato, un MacBook. Avevo una macchina che è meglio non,
1: non
0: dirla, quindi sembrava tutto un po' una truffa, cioè il pagamento con 500 euro, la macchina che era quello che era, questo qua dove arriva?
1: Dove li ha presi,
0: esatto,
1: questi 500 euro?
0: Me li hanno regalati, va bene. Comunque,
1: Manza.
0: Finisce un'altra ora insieme, pronti perché c'è il post lunch time su Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
8: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
10: 14 un minuto. Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
12: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
13: Buon pomeriggio. A Monselice proseguono gli appuntamenti con la 41esima edizione della Giostra della Rocca. È una manifestazione storica unica nel suo genere e un'occasione per scoprire il fascino del Medioevo. Prossimi appuntamenti giovedì e domenica. Il dettaglio dalla presidente dell'Associazione Giostra della Rocca Monselice, Paola Signoretto.
14: Giovedì 17, ore 21, la gara più attesa, la gara coreografico-musicale, la tenzone dei tamburi. 200 ragazzi si sfideranno in piazza al suono di coreografia e di tamburi. Poi arriviamo domenica 20 settembre, alle ore 9, il più grande corteo d'Italia per le vie della città. Nel pomeriggio, la gara della Quintana presso il campo di giochi di Via Piave. Qui tecnica e precisione binomio tra cavallo e cavaliere.
13: Tutte le informazioni su giostradelarocca.it.
15: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Samurai J e la Flamenco Paranoia qui su Bella e Monella. Si parte, si ricomincia, è la nostra terza ora insieme.
1: Allora, mi stavi dicendo, no, di questo weekend sportivo. Ha giocato solo l'Inter? No, ieri ha giocato l'Inter.
0: No, ieri ha giocato
1: l'Inter. Era un anticipo, un posticipo?
0: Era posticipo, l'ultima partita della giornata di Serie A.
1: Ma perché di lunedì?
0: Da diversi anni gioca.
1: Davvero?
0: Lunedì. Sì, poi l'Inter aveva giocato in Champions e quindi è stata slittata.
1: Ecco.
0: Lunedì.
1: Ah, ha fatto una bella partita comunque con Real Madrid.
0: Ha fatto una bella partita, però, sia che col Real Madrid che con l'Udinese. Tanti errori.
1: E,
0: tecnici, tanti errori.
1: Secondo te si riescono a sistemare?
0: Beh, al momento sembra di sì. Cioè,
1: dai,
0: grande reazione.
1: Inizio, campionato.
0: Sei sotto 2-0, riesci a vincere 5-3. È una reazione.
1: Io voglio
0: tanta roba. Anche
1: stadio.
0: Poi contro una squadra molto fisica, molto tosta come l'Udinese. Quando andrà allo stadio va a vedere il derby.
1: Allora, ci sarà
0: ottobre,
1: sicuramente Lois all'ascolto. Lois, ci porti a me, a Damiano, a vedere il derby? Anche se devo fare il pullman con i milanisti, posso mettermi tappe le orecchie. No, veramente.
0: L'hai detto,
1: l'ho detto.

0: La voce di Tananai è Ragni qui su Bella e Monella. La voce che vogliamo invece adesso è la vostra, semplicemente con un audio WhatsApp al 393 736 6170.
1: Pronti ragazzuoli, perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 6170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Minacci, maledetto me. Adesso è arrivato il momento però di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Andiamo nel 1997.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Vorrei ascoltare la canzone che fa. La regola dell'amico non sbaglia mai.

0: Questa sera noi sappiamo cosa farete adesso perché c'è un po' di pubblicità, poi torniamo perché dobbiamo anche ricordarvi i prossimi eventi con la nostra radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video.
15: Musica.
14: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Pillola e Matteo Monti in questo giro di canzoni. Tre canzoni, quali?
2: Alvaro e Romina, Nostalgia Canaglia. Poi c'erano le Two Black con In Alto Mare. E all'inizio canzone iconica di Rino Gaetano che si chiama Gianna.
0: Bella e Monelli.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.36, l'abbiamo detto, bisogna ricordarvi quelli che sono gli eventi, anche perché abbiamo detto che c'è la Montebelluna in rosa.
2: Esattamente, la Montebelluna in rosa che vi aspetta domenica 20 di settembre. Noi siamo media partner con ovviamente Radio Bella e Monella e c'è questa corsa solidale da 5 o 10 chilometri.
1: Date sostegno alla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, scegliete voi la vostra corsa da 5 o 10 chilometri, ovviamente l'abbiamo detto, siamo orgogliosi di esserne media partner.
2: Iscrivetevi su montebellunairosa.it e partecipate ovviamente a questa bellissima iniziativa. Noi saremo presenti con la nostra animazione.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pratica, altra cosa importante da ricordarvi è il ritorno della Run 51. Corri, dona e vola domenica 20 di settembre all'aeroporto di Strana, che ricorda la sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare.
1: 27 settembre, 20 di settembre.
0: Davvero?
1: Sì, tranquillo. Scusate. Allora, c'è la 10 km competitiva Fidal, oppure la 5-10 km non competitivi. Potete scegliere voi il vostro modo di partecipare. Questo è un evento sportivo, ma soprattutto solidale, appunto a sostegno di Un Dono dal Cielo e la nostra famiglia.
0: Mi raccomando, noi siamo media partner della Run 51, saremo presenti sul posto con la nostra animazione per accompagnare i partecipanti e il pubblico con musica, energia e divertimento.
1: Iscriviti su endo.net, preparati una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona, vola.
2: Radio Bella e Monella.

0: no.
1: Eros Ramazzotti, Ti sposerò, perché l'anno era il 1988.
2: Ma veramente?
1: Tanto tempo fa. Ma tu che sei fan dei programmi TV, quando è che sarà la prossima puntata di X Factor?
2: Giovedì.
1: Tanti parlano, stanno parlando di Rama, molto carino, vengono fuori un sacco di video dove lui è così dolce quasi.
2: È un patatino.
1: No? Ah sì.
2: Lui
1: sì.
2: È veramente, ovviamente nella fase embrionale del programma, ancora secondo me non sa
1: bene come porsi.
2: Sì,
1: magari.
2: Esatto, verranno sicuramente fuori i bisticcetti, perché tra giudici insomma si bisticcia in base anche ai voti che vengono dati, però lui mi è sempre piaciuto e lo sostengo.
1: Ho visto un video dove c'è una ragazza che vuole assolutamente
2: baciarlo in bocca.
1: Esatto, sì, è pressa su questa cosa.
2: Il desiderio di tutte noi, cara
1: bello,
2: mia.
1: Bello,
2: magari.
1: Voto da 1 a 10.
2: Ariama.
1: No, sì, Ariama.
2: 10.
1: Radio Bella.

0: con te Edua, e dimmi che c'è. L'ultima canzone delle nostre tre ore insieme, per quanto ci riguarda l'appuntamento è fissato a domani dalle 12 alle 15.
1: Esatto, abbiamo cantato, abbiamo giocato, la t-shirt di Bella Monella in realtà è rimasta qui perché nessuno ha indovinato il gioco della parola misteriosa, lo sa solamente un'ascoltatrice che ha telefonato.
0: Sì, che non so perché la Dall'Ara abbia fatto questa cosa,
1: perché è stata carina, ha telefonato, gliel'ho detto.
0: Ciao! Bella e Monella,
2: tutta da... Vuoi prezzi shock? Di più! Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più! Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
13: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
14: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché?

0: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
1: L'attenzione alla mobilità è sempre più ampia e sempre più spazio anche in Italia viene dato a chi pedala. Ecco le ultime novità di Selle Italia, ce ne parla Nicola Baggio, general manager dell'azienda di Caselle d'Asolo in provincia di Treviso.
2: Bici che noi definiamo muscolari, nel senso che in entrambi i casi parliamo di bici che hanno un contenuto tecnico. In entrambi i casi ovviamente Selle Italia ha una proposta abbastanza, diciamo, variegata e molto, diciamo, avanzata in termini tecnologici, perché Selle Italia da sempre cerca di essere leader nell'innovazione. Negli ultimi anni, diciamo, abbiamo cercato di concentrarci molto sull'introduzione di selle di dimensioni più corte rispetto a quelle che erano la tradizionale sella che si presentava nel mercato. La sella più corta è una sella che permette, diciamo, un'ergonomia migliore in termini di movimento, appunto. Le ultime nate sono selle che hanno contenuti performanti e quindi aiutano molto, diciamo, l'azienda a consolidare il suo DNA che è appunto legato al mondo delle performance. A fianco a questo, diciamo, stiamo sviluppando delle nuove tecnologie molto molto interessanti che tendono, diciamo, a consolidare l'azienda non solo le performance ma anche in quello che è il mondo più di largo consumo, quel mondo del commuting o meglio della sera da passeggio.
1: L'intervista integrale alla pagina podcast sul sito classe1.it. A risentirci.
0: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro. Al chilo, più prendi meno spendi negli iper e market aderenti.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, 15-8 minuti, siete su Belle Monella. Io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme a voi. Da oggi si riparte dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 ci sarà anche Andrea Ferrara. È arrivato però il momento di riequilibrarsi con questo pomeriggio, quindi cosa bisogna fare? Bisogna fermarsi un attimino, perché in tanti di voi magari stanno finendo la giornata lavorativa, altri la stanno per iniziare, altri invece sono nel mezzo, quindi tutti quanti avete bisogno di una bella spinta, una bella carica. E vi riportiamo nel 1992 con Fiorella Mannoia, quindi un bel respiro profondo e quanti ricordi.

0: Mood con Ratatà su Radio Belle Monella. Attenzione amici, perché adesso torniamo a fare una cosa molto molto importante, cioè la prossima canzone, o meglio tra facciamo due canzoni, la sceglierete voi al 393-7366-170, perché adesso io vi racconterò che cosa, o meglio quale era la canzone prima in classifica il 15 di settembre di tre anni diversi. In questo caso affronteremo il 1998, il 2004 e il 2017. Voi al nostro numero sceglierete quale canzone poi verso la fine di questa mezz'ora andremo ad ascoltare. Se volete possiamo tornare al 15 settembre 1998, quando Luca Carboni era primo in classifica per quanto riguarda le classifiche italiane con Le ragazze. 15 settembre 2004, Calma e sangue freddo di Luca Di Risio. Se volete possiamo tornare a quest'anno, o se volete possiamo tornare al 15 settembre 2017 con J-Ax e Fedez in Senza pagare. A voi l'ardua sentenza al 393-7366-170. Torniamo nel 1998 con Luca Carboni? Torniamo nel 2004 con Luca Di Risio? O torniamo nel 2017 con J-Ax e Fedez?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Cos'è?

Eric and Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Belle Monella. Abbiamo dato voi la possibilità di scegliere la prossima canzone in onda qui su Radio Belle Monella. Beh, molto semplice era la questione, perché si poteva tornare al 15 settembre del 1998 con Luca Carboni in Le Ragazze, il 15 settembre 2004 Calma e Sangue Freddo, Luca Di Risio, oppure il 15 settembre 2017

0: con J-Ax e Fedez, con anche la collaborazione internazionale di T-Pain in Senza Pagare. Beh, non ritorneremo nel 2017 proprio con questi tre baldi giovani, come non torneremo neanche nel 1998. Preparatevi perché si torna nel 2004, al 15 settembre 2004, con Calma e Sangue Freddo di Luca Dirisio.
1: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica su Radio Belle Manella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e Italiamo e dopo si gioca insieme a voi, a tra poco.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero? Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
5: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
6: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
8: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto
15: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
20: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Max Gazzè con Riviera, Tiziano Ferro, Destinazione Mare, in conclusione Raff con 80 Voglia di Te. Adesso preparatevi amici, perché come promesso su Belle Monella, sì, si gioca...
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo.
0: E ritorna il cruciverbami questo, molto semplice. Qui è sempre presente il nostro cruciverba cartaceo che stiamo facendo insieme a voi. Andremo avanti anche oltre, naturalmente, l'estate, visto che questa è l'ultima settimana. Dopodiché si entrerà a pie pari in quel dell'autunno. Detto questo, due definizioni. Voi al 393-7366170 potete vincere una maglietta di Belle Monella, quindi chi prima arriva meglio alloggia. Fate attenzione che oggi cerchiamo due parole, una di 4 lettere, l'altra invece di 5 lettere, quindi molta attenzione. La prima definizione di oggi è: si stringe per fare un patto. E la seconda è: vola senza ali se ci si diverte. È molto semplice, si stringe per fare un patto, 4 lettere, vola senza ali se ci si diverte, 5 lettere. Quali parole stiamo cercando?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Giorgia con Normale su Radio Belle Monella. Allora amici, abbiamo giocato insieme a voi al Cruciverbo Mi Questo per regalarvi una maglietta. Detto questo, le due definizioni erano: si stringe per fare un patto, e stavamo cercando una parola con quattro lettere, e vola senza ali se ci si diverte, cinque lettere era la parola che stavamo cercando. Ad esempio c'è qualcuno che ha scritto mente. È vero, la mente vola, però c'è un detto, no? Che quando ti diverti c'è qualcosa che vola di più. C'è qualcuno che dice anima, non stavamo cercando la parola anima, non stavamo neanche cercando la parola amico, perché vola senza ali, se ci si diverte, amico, probabilmente magari potrebbe essere un amico immaginario, ma no, non stavamo cercando la parola amico. E fate attenzione che alcuni di voi hanno anche sbagliato la prima parola, perché l'hanno messa al plurale, ma la definizione è al singolare. Lo so, siamo dei rompiscatole, però alla fine è il senso del gioco, no? Sentite qui, dica.
1: Ciao a tutti da Michele.
0: Ciao.
1: Le parole di oggi sono mano e tempo.
0: Potrebbe essere mano e tempo.
2: Mano e tempo.
0: Attenzione, in tanti l'avete detto.
3: Le parole sono mano e tempo.
0: Effettivamente si stringe per fare un patto la mano, ok? Perché se no avremmo detto si stringono per fare un patto, allora lì era giusto le mani, e vola senza ali se ci si diverte. Il tempo passa velocemente quando ti diverti, quindi il tempo vola. Facciamo le congratulazioni però a Luca da Belluno, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.

0: sesso.
1: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Belle Monella chiudono la nostra prima ora insieme. Tra poco saremo in due, quindi ci prendiamo una piccolissima pausa dalle 16 alle 18 con anche Andrea Ferrara. Tra poco.

0: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene tiene a tutti.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché

0: Radio Bella e Monella. Io sono magico, italico, romantico. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: 16:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 14 chilometri tra Ottigliano e Orvieto per un incidente. Entrata consigliata verso Firenze e Orvieto, uscita consigliata provenendo da Roma e Orte. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, scorta di veicoli tra Boara Pisani e Monselice. È tutto.
0: Giornata, hai bisogno di ritmo? Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Bella e Monella, tutto.

0: La piaga Businessman su Radio Belle Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Non ci volevo credere, no, non ci volevo credere quando sono entrato e ti ho visto, ma adesso ci credo, signori. Eh sì,
0: sei tu che ieri
1: è il
0: non
1: momento.
0: C'eri.
1: Beh, adesso facciamo i puntigliosi. Cominciamo con la sigla.

0: Signori, buongiorno, buongiorno dalle 16 alle 19, Andrea e Alvise puntuali qui su Radio Belle Monella. Attenzione, perché abbiamo già un primissimo messaggio direttamente dall'ultimo landlord. Sai come si dice cos'è il landlord?
1: No, non so cosa sia.
0: Sì, è l'ultimo padrone di casa in cui devi ancora una parte di soldi per il tuo viaggio. Senti che sta un po' incazzato, io te lo dico.
2: Perdonami,
0: gli devi quanti soldi gli devi, Alvise?
1: Lui è kazako.
0: Ma poi perché hai spaccato tutto nell'albergo? L'ha detto chiaramente, l'hai spaccato
1: è
0: tutto.
1: È stato truffato questo signore.
0: Era una persona che si è spostata in Giappone per fare semplicemente un B&B e tu gli hai rovinato la festa, capito?
1: Pazienza, vergogna. O come direbbero altre persone, sti grandissimi. Ma andiamo avanti con la musica, partiamo perché c'è Caparezza con Vengo dalla Luna. Radio.

0: Folli dal 2025 con Depresso Fortunato su Belle Monella. Attenzione amici, perché è arrivato e tornano i titoli di notizie casuali.
1: Sapete già come funziona, ma noi ve lo rispieghiamo. C'è una ruota della fortuna che gira, a un certo punto esce un numero, il numero è legato a un titolo, noi ve lo leggiamo e basta. Non è che vi spieghiamo cose.
0: Esatto.
1: Basta.
0: Se volete sapere di più ci chiedete info in DM.
1: Ah, volete fare così?
0: Sì, certo.
1: E facciamo così, al 393-736-6170 oppure in DM al visino da schiaffi Andrea Ferre.
0: Girala.
1: E anche Radio Belle Monella,
0: esatto,
1: su Instagram. Giriamo la ruota, vai. Comunque ho messo un po' d'olio in queste settimane, eh.
0: Ah, sì?
1: Sì, 3 ore e mezza dura.
0: Però costa l'olio.
1: Gira.
0: Va bene.
1: Olio d'oliva, eh.
0: Eccolo qua.
1: Numero 415.
0: Oh, Ilary Blasi, niente viaggio di nozze.
1: No.
0: Sai che si sono sposati l'altro giorno.
1: Stai già spiegando troppo, te lo dico.
0: Vado a Labaro.
1: Cosa?
0: Vado a Labaro o Labaro. Non so.
1: Ah, è un paesino.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì. Poi tira una stoccata sui VIP. Non ce ne sono di nuovi. Si è guardata anche intorno mentre lo diceva. Non ce ne sono di nuovi.
1: Ilary, se non vai in pensione, cioè che cosa vuol dire?
0: Adesso.
1: Che vuol dire una persona che da 30 anni in televisione non ce ne sono di nuovi? Devi spostarti, arrivano nuovi. Cioè,
0: ho capito, però.
1: Con tutto rispetto, Ilary, rimani quanto vuoi, non c'è problema.
0: È molto giovane.
1: Certo, infatti, però è già tanti anni che fa.
0: Ad altri.
1: È già tanti anni comunque che lavora, quindi questo sì, è ovvio. Se da tanti anni conosci tutti. Dai,
0: però insomma, si è sposata, quindi congratulazioni.
1: Comunque abbiamo spiegato troppo, te lo dico.
0: Ah, è troppo. Vabbè.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: Musica Nazionale Liga Bue, qualcosa per te, la sua nuova hit qui su Radio Bella e Monella. Cos'hai? Siamo nel bel mezzo dei titoloni.
1: Ah, ci sono i titoli di notizie casuali.
0: Non ho niente per te, anche se Ilary Blasi ci ha appena denunciato.
1: Così, ma, mamma mia, è che si mette in coda. Ci sono persone che insomma aspettano da anni di denunciarci.
0: Voglia, è vero.
1: Detto questo, te ne prego, gira nuovamente la ruota della fortuna. Attenzione, attenzione, concentrazione.
2: That's me, Mario!
1: Eccolo qua,
0: davvero?
1: Numero 27.
0: 27?
1: 27, abbiamo fatto
0: 27, basta.
1: Un giro assurdo. Tale e quale show. Beh. Carlo Conti, non sono il tappabuchi della Rai, non devo dimostrare niente. Fabio Fazio, primo giudice speciale.
0: Ma chi gliel'ha chiesto a Conti? Scusami, perché...

0: Non ti sei preoccupato?
1: Scusa. Non ti posso dire niente.
0: Carlo, tranquillo.
1: È che evidentemente...
0: hai una carriera straordinaria perché dovresti essere un tappabuchi.
1: Lo so, però evidentemente qualcuno ha detto: vabbè, però Carlo, ti stanno facendo fare tante cose, non è che magari. Ecco. Lui ha detto no, assolutamente. Quindi, però Fabio Fazio sarà il primo giudice speciale. Che andando
2: un ritorno,
1: via,
2: un ritorno.
1: Capito? Quindi magari ci potrebbero essere dei movimenti nello scacchiere della televisione italiana.
0: Ma chissà, non lo so, non so quanto Fazio voglia. Chi lo sa?
1: Però oggi non possiamo dirvi niente.
0: Lo chiamo Fabio, vediamo un po'.
1: Va bene.
0: Chiamo Cianina, dovrebbe.
1: Facci sapere.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ora e per sempre.
1: Dall'ultimo festival di Sanremo, Raff, Ora e per sempre su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
2: Ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco torniamo, però è tempo di un caffè, non scappate da nessuna parte.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Scaricala subito.
1: Vuoi prezzi shock?
2: Di più!
1: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più!
1: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,99 euro.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Carlotta con Frena,
2: Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi
1: e Nicky Nicolai con E la chiamano estate.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Signori, siamo ancora nel bel mezzo, anzi, dai, nel bel mezzo proprio no,
2: Stiamo chiudendo.
1: Chiuso, fra poco chiudiamo i nostri titoli di notizie casuali. Come funziona? Abbiamo una ruota, ok?
2: Sì.
1: La ruota della fortuna. L'abbiamo rubata a Gerry Scotti.
2: Rubata a Gerry Scotti,
1: bravo.
2: Esatto.
1: Ma dici sempre prestata, adesso l'abbiamo rubata davvero?
2: L'abbiamo, ce l'ha prestata rubatamente.
1: Rubatamente, vabbè.
2: Così, per salutare gli amici della Crusca.
1: Gira la ruota e esce fuori un numero. Cominciamo a girare intanto. Il numero ha legato a un titolo.
2: Sì.
1: E quel titolo noi ve lo leggiamo. E basta. Ma
2: solo. Solo il titolo. Se volete tutta la notizia, ce la chiedete in DM.
1: Oh, notizia 15.232.
2: Ah, però. Bella
1: lunga. Che è il plico in fondo. Vado a prendere.
2: Albano escluso dalla festa di Christel Carrisi.
1: No.
2: Perché la figlia non lo ha invitato? Lo scontro dopo Belve e quella frase sul narcisista. E voi non lo vedete, ma sto facendo le virgolette con le dita.
1: Mi stai dicendo che Albano si è offeso perché Christel Carrisi gli ha dato del narcisista?
2: Io questo non lo so. Salutiamo Albano, che è un nostro caro amico. Ci dispiace se non è stato invitato alla festa della figlia, ma sicuramente tutto si risolverà.
1: Ma non ha mica detto per maloso, insomma.
2: Ma no, per carità. Però questa è la notizia. Se volete leggere tutto quanto, ce la chiedete e noi ve la mandiamo.
0: Radio Bella e Monella.

0: Dal 2008 Cesare Cremonini, dicono di me su Radio Bella e Monella. Attenzione amici, lo sapete, è ufficialmente partito il nuovo anno scolastico. Da
1: circa.
0: Sono partite bene o male quasi tutte le scuole.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, la settimana scorsa circa dal 7, 8, 9, insomma quei giorni là, dipende poi dalla regione. Chiaramente sono partite le scuole di tutte le età circa, quindi dal nido fino alle superiori.
0: Superiori.
1: L'università è un'altra cosa, quindi non la calcoliamo
0: sì,
1: nemmeno.
0: Non so come si gestiscano le cose.
1: No, partiranno a ottobre credo, ma comunque è una cosa completamente diversa. Però nel frattempo sono partite le scuole. E con tutti i vari problemi che ci possono essere, c'è anche quello di chi
0: di
1: hai
0: bello.
1: Accanto.
0: Esatto, quello... che in realtà ogni anno potrebbe anche cambiare. Ci sono invece magari delle classi che andando avanti sempre gli stessi decidono di avere la stessa conformazione. Anche se in realtà molto spesso, almeno parlo per la nostra epoca, gli insegnanti tendevano a rimescolare ogni tanto le classi per far interagire tutti quanti tra tutti.
1: Sì, sì, non perché Alvise fosse un criminale. In
0: no, io non ero un criminale,
1: no,
0: assolutamente.
1: Certo. No. Sì, sì, sì, facevi un po' di casino, giusto.
0: No, è che io sono sempre stato quello più alto, quindi ero quello che veniva beccato subito perché spiccavo rispetto a tutti gli altri che si accucciavano e si mettevano sotto i bacchi.
1: Poi biondo, insomma, ti vedevano. Tac, ecco, Alvise, bastone,
0: pazienza.
1: Subito.
0: Comunque, ogni anno si ha un compagno di banco tendenzialmente nuovo al nostro fianco. Noi vogliamo giocare con voi al 393-7366-170, cioè facendo decidere a voi il compagno di banco, ma tra un qualcosa di diverso dal solito.
1: Ci buttiamo sui personaggi dei cartoni.
0: Quindi, 393-7366-170,
1: quale personaggio dei cartoni avreste voluto come compagno di banco?
2: Radio Bella e Monella.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: 1997, Irene Grandi, che vita è qui su Radio Bella e Monella?
1: Che vita è, ragazzi? 393-7366-170, il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco. Ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17 e 2 minuti.
3: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. Auto elettriche, al via la raccolta di adesioni al contributo del Ministero dell'Industria e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica a uso privato. Previsto un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica. La Lombardia e il Lazio sono le regioni italiane con il maggior numero di possessori di auto elettriche. A seguire Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e ancora Piemonte, Friuli Venezia Giulia. In mattinata sarebbe stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, 26enne, dispersa da sabato dopo lo scontro tra il barchino sul quale viaggiava insieme al marito Sean Micheli e un taxi acqueo nel canale di Tessera. Lo ha annunciato il sindaco di Venezia, Simone Venturini. Il marito della donna è deceduto in seguito all'incidente. Il ritrovamento di lei è avvenuto nella zona di Campalto. È prossimo l'accredito della Social Card dedicata a te 2026, bonus una tantum dal valore di 500 euro destinato all'acquisto di beni di prima necessità. In attesa dell'erogazione dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è arrivata la definizione della platea dei beneficiari suddivisi per città. In previsione si tratta di residenti a Padova, Sassari, Venezia e Verona e ancora Bari, Firenze e Bologna tra gli altri. È tutto.

0: da cantare. Dalla e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Bella e Monella, tutto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Anche tu.
1: Il nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, su Radio Bella Monella, apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise, e vi stiamo chiedendo al 393-7366-170
2: qual è il personaggio dei cartoni che vorreste come compagno di banco. È semplice la domanda, sì, però è fantasiosa, cioè dovete essere, dovete metterci un po' di fantasia.
1: Ne stanno venendo fuori di cotte e di crude. Siamo partiti dal fatto che ufficialmente si è aperto il nuovo anno scolastico e come ogni anno si ha un compagno di banco nuovo al nostro fianco.
2: Sonia ci risponde che al suo fianco vorrebbe Simba.
1: Esatto, così tutti i giorni gli dici, cioè, un giorno tutto questo sarà tuo.
2: No,
1: e
2: porta,
1: diventerà preside Simba, capito?
2: Non porta fortuna comunque dire quella
1: perché
2: frase.
1: Perché no, scusami.
3: Insomma, vorrei spoilerare.
1: Non è che tutto deve andare come Mufasa, per carità. Però, ecco.
2: Sentiamo anche loro, vai.
4: Io bella Monella.
2: Ciao.
4: Siamo Nicole e Arsenio.
1: Sì.
4: E questo è il compagno che vogliamo vicino.
2: Chi c'è?
4: Io vorrei Bluey.
2: Bluey?
4: E io Cars.
2: Ho capito, Bluey e Cars. Okay. Allora, aspetta un attimo, perché Cars, insomma.
1: Vabbè, sì.
2: Devi essere. Saetta vuole Saetta McQueen, magari.
1: O Cricchetto.
2: O Cricchetto.
1: Io vorrei Cricchetto.
2: Io però vorrei anch'io Cricchetto, sarebbe sensazionale.
1: Però magari lui.
2: Anche Saetta comunque non è che
1: per carità
2: può stare,
1: quindi può stare. Avete capito, oggi spaziamo veramente con la mente al 393-7366-170 il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il personaggio dei cartoni che vorresti, anzi che avresti voluto come compagno di banco al 393-7366-170, la parola a voi.
1: Ci scrive lei, ben ritrovati carissimi, grazie.
0: Ben ritrovati. Grazie.
1: Buon pomeriggio anche a te. Io vorrei come vicino di banco a scuola Popeye, che sarebbe Braccio di Ferro.
0: Ok.
1: No?
0: Okay.

0: Uomo ragno, così rubiamo il registro.
1: Bene,
2: quello non è che l'uomo ragno rapina le persone, perdonami.
1: No, no, lui prende il registro, così metti caso che c'è uno assente, sì. Ok? Non lo fanno scrivere dal professore.
2: Che è il Robin Hood delle assenze.
1: Esatto, sì. Volevo dirlo io, ma mi hai anticipato.
2: Va bene. Comunque anche Matteo ci scrive: buon pomeriggio a tutti. Intanto ci fa un complimento, dice: bellissimo tema del giorno.
1: Vabbè, adesso non esageriamo, non crogioliamoci in queste cose.
2: Bellissimo tema del giorno.
1: Perché dopo ci ritorna.
2: Sicuramente escluderei il Detective Conan. Dovendo indagare ad ogni puntata su un omicidio, potrebbe essere un attimo diventare oggetto dell'indagine, capito? Troppo pericoloso. Okay. Invece, vista la mia passione per le arti marziali, sarebbe ottimo il maestro Splinter. Da capire il regolamento scolastico sul fatto di avere un sorcio bipede in classe, ma se vale tutto, vale per il maestro Splinter. Matteo da Padova.
1: Ecco, per chi non conoscesse, per i pochi che non conoscono il maestro Splinter,
2: è il maestro delle tartarughe ninja.
1: Esattamente, che è un topolino ingigantito.
2: Non spiego chi sono le tartarughe ninja.
1: Le tartarughe ninja?
2: No.
1: Se no dopo la facciamo in versione Super Quark.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Marrakesh e Gue Casini su Radio Belle Monella, il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco qui su Belle Monella.
1: Attenzione, ci è arrivata la segnalazione, dobbiamo spiegare anche le tartarughe ninja, sono quelle verdi. Basta, okay. Sì, no, giusto per capire quali sono. Sono quelle verdi con in un ciaco e fanno
2: meno male che hai detto che sono in un ciaco, perché insomma nel mondo
1: tutto, no?
2: Ci sono
1: tartarughe verdi,
2: sono
1: ninja,
2: persone verdi, quindi insomma va bene così.
1: È così. Lorenzo ci scrive su questa nostra domanda importantissima peraltro, perché guarda che cambia il vostro modo di approcciarvi alla scuola.
2: Attenzione che se vai avanti così potrebbero tornare i ministeri,
1: dici?
2: Fai attenzione.
1: Mamma mia, per favore. Anche perché li pagavamo. Comunque mi metterei, dice Leonardo, assieme a Pollo.
2: Okay.
1: Perché anch'io sono un combinaguai. Ciao da Lorenzo.
2: E poi lei aveva il talco, che non è, ma comunque serve a darti l'allegria.
1: In ultima fila, come arrivi in quinta ora, guarda una cosa.
2: Ci vuole il fisico,
1: Lorenzo,
2: così per citare
1: favore,
2: un filosofo
1: Lorenzo,
2: discotecaro.
1: Per favore, Lorenzo.
0: Ancora pochi minuti per raccontarcelo al 393-7366-170. Il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco. Radio Bella e Monella.

0: Simone Venditti non c'è, Ria, che comunque salutiamo, fra poco arriverà. Buona domenica
1: anche a te.
0: Però è martedì.
1: Anche a te, famiglia. Detto questo, amici, ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco torniamo proprio con Antonello Cerri.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorso CIF.it.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: L'emozione di...
16: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
18: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
19: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
18: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
20: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
21: Stai cercando personale?
15: Infatti i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
21: Il tetto tiene ancora.
22: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
23: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
24: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
25: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
26: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
27: Bella e Monella, tutta da cantare.
28: Non perdete tempo, per favore.
29: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
30: Antonello Cerri suona Italiamo.
31: Italiamo.
32: Italiamo.
30: Italiamo. La grande festa italiana.
28: Vogliamo cominciare?

0: Nonna, nonna, accendi su belle monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!
1: Andiamo bene! Proprio bene!

0: L'avevamo annunciato grazie a Antonellone Cerri, ci ha fatto ascoltare gli 883 con un Deca.
1: Vasco Rossi vs Avisi, Alba Levels.
0: E Loretta Goggi vs David Guetta con Maledetta Together Mashup.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi, su Belle Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca per regalarvi un'iscrizione gratuita alla quinta Treviso Urban Trail. Siamo con Centromarca Banca, 10 km di trail running urbano, venerdì 25 settembre, quindi venerdì prossimo, non questo, quello ancora dopo. Ritrovo alle ore 19, partenza alle ore 21, partenza e arrivo al Bastione San Marco, siamo a Mura di Treviso.
1: Ok, quindi amici, è molto semplice per aggiudicarvi questa iscrizione gratuita al 393-7366170. Al nostro via basterà mandare un messaggio scritto o vocale, dove però lo urlate, quindi se lo scrivete dovete scriverlo in maiuscolo,
0: in caps lock.
1: Vado io, ok?
0: Sì.
1: Molto semplice, quindi vado io al nostro via, capito? Gioco di parole.
0: Bella.
1: Al 393-7366170, dico 3,
0: dico 2,
1: dico 1, via!
2: Radio Bella e Monella.

0: Paolo Vallesi, La Forza della Vita, su Radio Bella e Monella. Vi abbiamo dato la possibilità di avere un'iscrizione gratuita alla Quinta Treviso Urban Trail Centro Marca Banca, di 10 km di trail running. Insomma, era molto semplice. Bastava urlare una cosa.
1: Venerdì 25 settembre, bastava urlare "vado io", ok, o scriverlo in maiuscolo.
0: È vero, magari in certe zone d'Italia dire velocemente certe cose potrebbe risultare altro. Beh, ma no, le parole erano "vado io".
1: Abbiamo la nostra...
2: Vado io,
1: grazie, qualcuno intorno a lui è svenuto probabilmente.
2: Vado io.
1: Ho avuto molta paura lo stesso, anche se li avevo già ascoltati ed ero sicuro non ci fosse
0: nient'altro. Però sai che magari alla fine ti sei perso una vibrazione.
1: Sì, è un attimo, è un attimo che si finisce immischiati in qualche, nel penale.
0: Esatto, quindi noi non ci vogliamo invischiare in queste cose qua, ma dobbiamo fare le congratulazioni a colui che si è aggiudicato questa bellissima iscrizione. Tuttavia non c'è ancora scritto.
1: Filippo ha scritto "vado io", tutto in maiuscolo, però non ci ha ancora risposto. Filippo, hai anche visualizzato, su, altrimenti va al secondo o la seconda.
0: Esatto, quindi insomma tenetevi pronti, sicuramente ci manderà, intanto congratulazioni, però sappiate che in caso dovessimo rimetterlo in palio è proprio per questa motivazione qui. Filippo, risponda!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secco.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Con la grande onda su Radio Belle Bonella chiude questa puntata con Andrea e Alvise. Sono quasi le 18, quindi bisogna andare via.
1: Abbiamo finito, quindi andiamo tutti a casa.
0: No, no, tu rimani fino alle 19 come
1: sempre. Rimango fino alle 19. Anche oggi?
0: Sì, da oggi.
1: Pensavo che ormai.
0: Da oggi è per sempre.
1: Adesso. Un giorno o l'altro arriverà.
0: No, qualcosa. La signora con la faccia.
1: Qualcosa.
0: A domani, ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Vuoi prezzi shock?
4: Di più!
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più!
3: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Senato ha dato disco verde alla riforma della legge elettorale. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama, torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche apportate, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni mostrano in aula cartelli con la scritta no alla legge truffa. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo spagnolo replica a quello italiano su controlli in porti e aeroporti a viaggiatori provenienti dal nostro paese. La decisione dopo che Roma ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Cambiamo argomento: il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo dell'azienda. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. In Sicilia, ora, dove l'emissione di cenere lavica dall'Etna ha fatto slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22. Passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Nel calcio si chiudono oggi i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa alle 21 al Franchi. Il Genoa ospita il Sud Tirolo al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: estate White Girl Wasted ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria con me, Andrea Ferrara, dalle 18 fino alle 19. Tante le cose da fare, abbiamo veramente un oceano di cose da fare, anche perché abbiamo anche gli arretrati di ieri, quindi stiamo un po' riprendendo tutte le informazioni. Fra pochissimo le news sotto sopra, qualche studio molto accurato che io vi regalo, ok? Come vi regalo anche la seconda mezz'ora, quella del lo sapevi che, quindi qualche curiosità che vi regalo gratuitamente, ok? Non c'è bisogno nemmeno di fare qualche mancetta, no? Tranquilli, beh, se volete, insomma, vi aspetto qui in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto, ma no, non serve assolutamente, perché è tutto gratuito, come anche la nostra musica Subsonica, direttamente dal 2005, incantevole, su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

non sono io qui su Radio Pelle Monella. Signori, siamo nel bel mezzo, ormai cominciamo adesso le nostre news sotto sopra. Boh, notizie dal mondo molto interessanti. Vi dico solo zanzare. Questa è la nostra prima news, perché una startup americana, tale Torniol, si chiama così, sostenuta anche da altre insomma aziende, sta sviluppando dei micro droni piccolissimi guidati dall'intelligenza artificiale per eliminare le zanzare. Ora, un po' mi preoccupa, perché comunque sono dei micro droni che eliminano un essere vivente. Quanto ci vuole a sbagliare? Vabbè, non importa. Comunque, gli ingegneri, tale Alex Toussaint e Clovis Piedelou, che sono evidentemente del Minnesota, puntano a ridurre drasticamente appunto i costi per spaziarli in giro per il mondo. Perché comunque le zanzare, tralasciando il fastidio che possono creare a noi in Italia e insomma in altri luoghi con meno problematiche, diciamo, con meno possibilità di essere anche portatrici di malattie importanti, in altre zone sono veramente preoccupanti le zanzare, ok? Quindi questo è veramente un'opera di bene importante, capito? Ecco, un video pubblicato il 14 di luglio, quindi appena 2 mesi fa, ha mostrato il primo test che è riuscito. Cioè, il drone ha inseguito, ha ucciso.

con il ragazzino qui su Belle Monella. Continuiamo con le nostre news sotto sopra. Ora parliamo di una teoria che spaventa i più, la teoria dello sconosciuto, ok? Dopo 5 anni però, ecco, è spiegata come un'evoluzione personale, come una transizione insomma di vita, ed è quello che succede dopo 5 anni che non si vede più un amico, cioè si diventa estranei, perdere i contatti con magari, che ne so, vecchi compagni di studi, colleghi. Non è un fallimento, ok? Però per molti è catalogato come tale. Secondo la scienza però non è assolutamente un fallimento, ma rappresenta la naturale evoluzione delle relazioni interpersonali, così dice. Quindi se vi ritrovate soli dopo un po', oh, la scienza dice che è tutto regolare. Adesso magari un po' più morbidita scienza, però comunque l'allontanamento non avviene con crisi o situazioni drammatiche, semplicemente ci si allontana perché mancano proprio i collegamenti, i ponti, no? Non c'è più la scuola, non c'è più il lavoro, non c'è più la città magari. E dicono, la terapeuta familiare Amanda Borbach dice, che i legami invece basati su una forte emotività, quindi su un forte legame emotivo, quelli dovrebbero superare anche la distanza, la mancanza di ponti e quant'altro. Quelli là vengono mantenuti. Quindi se avete delle amicizie che anche a distanza si sono mantenute, è perché avete un grande valore emotivo nella relazione e soprattutto c'è un impegno reciproco. Consigliano proprio di sforzarsi su quelle, non su quelle in cui c'è un impegno solo dalla vostra parte o solo dall'altra parte, quelle in cui c'è uno sforzo condiviso. Ma dai, guarda, queste informazioni, ragazzi, me lo segno però, me lo segno perché funziona, secondo me funziona. Radio Bella e Monella.

0: Andrea Angelini con Catomatto a chiudere questa nostra prima mezz'ora, fra pochissimo ultima mezza di questo martedì, e ci salutiamo con il Lo sapevi che, fra poco tempo di un caffè, ci siamo.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
10: E per cosa, ingegnere?
9: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
11: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Bella e Monella.

0: straordinario, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore per aprire questa nostra seconda mezz'ora e ultima per quanto riguarda l'ora in solitaria con me, Andrea Ferrara, fino alle 19, lo sapete, poi arriverà Rocky. Prima però arriva anche Robby Burillo, che è già pronto, lo vedo scattante sulla pista di partenza, si può dire pista di partenza, sulla linea di partenza, in pista, vabbè, comunque. Curiosità, varie ed eventuali oggi, perché è il momento del lo sapevi che noi vi regaliamo, così volete utilizzarlo per una vostra cena, per un vostro aperitivo, qualche curiosità da utilizzare lì? Bene, eccole qua. Sapevate che in media un adulto respira 500 litri di ossigeno puro al giorno? Questa secondo me... poco prima di vedere uno che sta avendo problemi respiratori, tac, gliela dici e si tranquillizzano. Altro che ansia. Lo scheletro umano è composto da 206 ossa, però i bambini ne hanno 270 all'inizio, poi si fondono, diventano più grandi, insomma, si forma quel femorone gigantesco, cose così. Alcuni animali, come i canguri, per esempio, non smettono di crescere anche da adulti, come noi a quanto pare con le ossa, non ci uniscono, però loro crescono proprio, diventano grandi, continuano a crescere, come se io potessi andare ancora più in su, potessi diventare 2 metri, 2 metri e 10, capito? E infine ci sono alberi viventi nel mondo che hanno addirittura 5.000 anni, quindi loro hanno visto qualsiasi cosa. Hanno visto un po' meno, ma comunque tanto, anche i vertebrati più longevi del mondo, che sono gli squali, giusto? Volevo dirvi anche questa come aggiunta, il più uno di questa nostra curiosità, questa nostra curiosity list. Bello? No, credo. La lista delle curiosità, ragazzi. Abbiamo concluso con io sapevi che è, però vi voglio regalarvi ancora un po' di musica, perché sono gentile, va bene? Arriva lui, Eros Ramazzotti, direttamente dal 1996, più bella cosa.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: chiudere, quasi a chiudere, insomma, le nostre tre ore insieme, l'ora anche in solitaria, fino alle 19 appunto, ma fino alle 19 con lui che arriva adesso, il buon Roby Borillo e i belli di gruppo. Fra pochissimo arriva anche Rocky, quindi me lo saluterete, noi intanto ci risentiamo domani. Un saluto da Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo, la storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

la domenica sera nella replica in versione, diciamo, integrale, quando mettiamo insieme tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni di oggi. Ascolteremo Gianna Nannini con la sua Sei nell'anima. Tra l'altro è appena uscito anche un nuovo singolo dalla nostra Gianna Nazionale. E poi ascoltiamo una canzone molto più slow, molto più soft, tranquilla, una canzone di Giuliano Palma e Club Dogo, che si chiama PES, appunto, dedicata a quel bel gioco della PlayStation. No, voi non dovete giocare con la PlayStation, dovete star qui sintonizzati su Radio Bella Morella. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Apex. Io non fumo, ma una volta giocavo anch'io alla PlayStation, poi mi sono accorto che perdevo le giornate e ho smesso. Così cantavano Giuliano Palma e Club Dogo, e poi Gianna Nannini ci ha riproposto la sua Sei nell'anima. Roby Borillo vi dà appuntamento domani per I Belli di Gruppo. Ciao ciao!
1: I Belli di Gruppo. La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 19.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia annuncia la proroga della sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il Viminale precisa: c'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche. Non si fa attendere la replica di Madrid, che proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Cambiamo argomento. La riforma della legge elettorale ha avuto via libera dal Senato. Tra le modifiche al testo che torna in terza lettura a Montecitorio, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni in aula mostrano cartelli con la scritta no alla legge truffa. Roma, ultimo saluto oggi a Emma Bonino con i funerali di Stato laici che si sono tenuti in Campidoglio. Presente il capo dello Stato Mattarella, la premier Meloni e il presidente del Senato La Russa. A aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Torino, il tribunale del riesame dispone la custodia cautelare in carcere per l'indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market nel capoluogo piemontese. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. Dall'estero, alcuni caccia italiani dell'Alleanza hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Copenaghen dice: Mosca ha passato ogni limite. Nel calcio si chiudono oggi i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa, che si gioca alle 21 al Franchi. Il Genoa ospita il Sud Tirol al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: È permesso?
1: Prego!
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io!
1: No! Il manutentore è anche carino, sa?
3: Pure!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: E abbiamo capito che a Tommaso Paradiso a quanto pare gli piace veramente tutto: agitare un sacco di bevande, ma soprattutto la Coca-Cola. La Coca-Cola lo fa uscire fuori di testa, che vabbè, succede. Meglio uscire fuori di testa bevendo Coca-Cola che medicinali, perché oggi mi sono svegliato con un leggero mal di gola, insomma c'ho questo bruciore e quindi sono passato in farmacia a prendermi dei medicinali, però si sa, insomma, fanno un po' schifo, cioè si cresce eppure i medicinali, cari miei, sono comunque impossibili da bere, anche perché hanno proprio un sapore aspro che non ci piace. Intanto buonasera a tutti quanti, salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che tornerà sempre domani qui su Radio Belle Monella. Ciao a tutti quanti, le 19.08 di questo martedì 15 di settembre, sono Rocky, si arriva fino alle 21, non si sa come ci arriverò questa sera, però dobbiamo farcela, forza e coraggio, facciamo così, mettiamo dell'altra musica, Max Gazzè dall'anno 2013 con Sotto Casa.
1: Radio Belle Monella.

0: Joliet e ultimo con l'ultima poesia qui su Radio Belle Monella, le 19:16 minuti di questo martedì 15 di settembre. Ciao a tutti quanti, sono sempre io, sempre Rocky, colui che vi accompagna ogni sera fino alle ore 19, oggi in condizioni un po' precarie. Giustamente vi ho spiegato poco fa che ho un po' di mal di gola, quindi sono dovuto passare in farmacia a prendere dei medicinali. Però diciamocelo, prendere una medicina non è mai stato esattamente un piacere, soprattutto quando eravamo piccoli, quel momento in cui la mamma o il papà arrivavano con lo sciroppo e tu già dal colore avevi capito che sarebbe stata una tragedia, no? Una tragedia, uno schifo, e poi con quel gusto dell'amaro chimico che ti rimaneva in bocca per mezz'ora. Però mettiamola così, ma se potessimo decidere noi il sapore delle medicine, oh, perché non farle finalmente buone? Che cavolo, ci hanno rotto le balle con sti medicinali che sanno veramente da aspro. Quindi volevo chiedere un pochettino a voi al 393 7366 170, quali sono secondo voi i sapori che dovrebbero avere i medicinali? Almeno che siano buoni, che siano anche bevibili. Per esempio, immaginatevi i medicinali al gusto di fragola, vaniglia, crema pasticcera, grigliata mista, oppure da verdure grigliate con un pizzico di olio. Magari quella medicina, quel medicinale, quella pillola, quel liquido che sa da crudo e bufala, cioè sarebbe veramente un sogno, cavolo. Li prenderei tutti i giorni, anche se sto in condizioni ottime. Viva! Viva? 393-7366-170, ripeto, i sapori che dovrebbero avere i medicinali, messaggio scritto oppure vocale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

DK con Duca Macarena qui su Radio Belle e Monella, e stiamo discutendo del fatto che oggi mi sono svegliato con un leggero mal di gola. Quindi cosa ho fatto? Sono corso in farmacia, mi sono andato a comprare, diciamo, uno sciroppo, ecco, per farmi passare il mal di gola. Però si sa, no, che i medicinali solitamente hanno il gusto quello aspro, insomma, che ci dà un po' fastidio, perché poi ci lascia anche quel leggero amaro in bocca, soprattutto quando si è piccoli, no? Vi ricordate magari quando i vostri genitori, la mamma, il papà, vi davano il cucchiaino con lo sciroppo, la medicina, e già lì una tragedia, no? Pensavate già subito male, perché no,

sta da schifo, non lo voglio bene. Allora immaginatevi tipo di andare in farmacia, no? Invece di trovare i soliti gusti dello sciroppo, della medicina che stanno da aspro, no? Giustamente. Immaginatevi di dover creare voi i medicinali. Che gusti vorreste dare, insomma, ai medicinali? Quindi, in poche parole, al 393-7366-170 vi chiedo i sapori che dovrebbero avere i medicinali, così almeno siete sicuri che i vostri figli o voi li beviate in modo facile, perché si sa, quando c'è il gusto di fragola, vaniglia, crema pasticcera o gusti comunque piatti che ci piace che ci piacciono mangiare, è molto più facile, ma in tutto quanto. C'è chi per esempio scrive: tiramisù o al gusto di cheesecake al pistacchio. Vabbè, sarebbe veramente una cosa ovviamente impossibile, però sarebbe veramente molto molto bello. Pensateci, messaggio scritto oppure vocale. Radio Bella e Monella.

0: Giovanotti ed Alfa con Buon Vento qui su Radio Belle Monella. Sono le 7:30 ormai di sera, però vi stiamo chiedendo alle 393-7366-170 quali sono i sapori che dovrebbero avere i medicinali, no? Per essere molto più facili da mandare giù, perché si sa, no? Anche i bambini odiano quel retrogusto di amaro, di aspro in bocca, perché poi rimane per mezz'oretta. Quindi fate così, magari createli voi questi medicinali, no? Siete un'azienda, ecco, che crea medicinali dai sapori molto buoni, per esempio il gusto pizza, grigliata, pesce fritto, gelato alla vaniglia, cioccolato, fragola, limonata, insomma, sarebbe molto bello. 393-7366-170, pensateci, e tra poco ci ascolteremo anche gli anni selezionati da Matteo Monti. State qui.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Ciao ragazzi!

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Vuoi prezzi shock? Vuoi prezzi shock?
6: Di più!
5: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
6: Di più!
5: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,99 euro.

0: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Il latte e latte Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella
1: e Monella. E ci siamo appena ascoltati gli anni qui su Radio Bella Monella, dischi selezionati da Matteo Monti, in chiusura Chu Black con Waves of Love, nel mezzo Takagi Ketra con Da Sola in the Night e in apertura Loredana Bertè. Eccoci qui per la seconda mezz'ora insieme, le 19.43, state ascoltando Radio Bella Monella, io sono Rocky e nella prima mezz'ora abbiamo discusso del fatto che oggi mi sono svegliato con un leggero mal di gola, tanto che sono passato in farmacia e mi hanno consigliato uno spray, un antibiotico, però si sa, no? Gli spray, gli antibiotici o comunque anche gli sciroppi, la maggior parte delle volte hanno un amaro, hanno un gusto abbastanza aspro, cioè figuratevi, non piacciono a noi che siamo grandi, figuratevi i vostri bambini che poverini ogni volta sono sempre lì costretti a prendersi le cucchiaiate da parte dei genitori, no? Poi vedono sempre quel colorito un po' strano e dicono mamma mia, ecco, sto già per star male un'altra volta, perché si sa, non ci piace il sapore amaro dei farmaci. E per questo motivo i ricercatori stanno studiando delle nuove soluzioni, come per esempio le oral thin films, cioè che sono praticamente delle pellicole sottili che vanno appoggiate sopra la lingua e cosa fanno? Entrano in contrasto con la saliva e si sciolgono molto rapidamente. Queste pellicole possono contenere il farmaco e allo stesso tempo aiutare a nascondere il suo sapore amaro, poi all'interno poi della lingua puoi metterci anche dolcificanti, aromi, rivestimenti, una tecnica che permette di racchiudere il farmaco e in piccole particelle, mettiamolo così, che sarebbe una cosa molto molto molto buona. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Ciao, buonasera a tutti. Beh, c'è qualche sciroppo buonino, il Betotal ad esempio, quello sciroppo con le vitamine. Poi c'è il Biochetasi che a me piace.
1: Buonissimi.
0: C'è qualcosina di che non è male.
1: No.
0: Ma vogliamo parlare del gusto dell'anestesia? Io che sono una ASO, lavoro in uno studio dentistico da ormai 30 anni. È una cosa orribile l'anestesia. A me sembra impossibile che non si riesca a mettere qualcosa dentro che la faccia apparire solo un pochino più gradevole. Ciao.
1: Dici, allora io non ho nessuna laurea, nessuno studio in ambito farmaceutico, sennò probabilmente non sarei qui, ma sarei a salvare gente che sta male, anche se comunque sarebbe una cosa bella. Però stavo pensando, no, invece di metterci quei farmaci liquidi all'interno delle anestesie, cioè sarebbe bellissimo metterci il prosecco, ecco, lì sicuramente, fidati di me, starebbero tutti molto molto bene. Ovviamente parlo per le persone maggiorenni, quelli minorenni, ehi, calmatevi, Coca-Cola, al massimo.
2: Radio Bella e Monella, tutto.

0: Apri Fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya qui su Radio Belle Monella. Abbiamo concluso già un'oretta, incredibile. State qui perché ne abbiamo un'altra e tra pochissimo vi raccontiamo un paio di appuntamenti targati Radio Belle Monella, perché noi siamo media partner di due big events. State qui.
1: Vuoi prezzi shock?
2: Di più!
1: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più!
1: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le 20 e un minuto.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella.
4: Fino a domani sera sostanziale stabilità sull'Italia settentrionale per la presenza dell'anticiclone, con ancora temperature domani prossime ai 30 gradi, ancora una giornata estiva. Cambiamenti invece a fine giornata di mercoledì e in vista poi di giovedì per l'irruzione di aria più fresca dalle isole britanniche, con i primi temporali domani sera in formazione al nord-ovest e sulle Alpi di nord-est. Poi nel corso di giovedì tutto il nord vedrà instabilità con piogge, qualche temporale di forte intensità e un calo delle temperature per venti in rotazione di Bora e Grecale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trapi Meteo.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E apriamo così la nostra seconda ora con il disco di Gaia, Bossa Nostra, qui su Radio Belle Monella alle 20.07 di questo martedì sera. Ciao a tutti quanti, sono Rocky, abbiamo un'altra oretta assieme, ma intanto vi ricordo un paio di appuntamenti targati Radio Belle Monella, partendo dal primo. Montebelluna è sempre più in rosa. Domenica 20 settembre torna Montebelluna in rosa, la camminata a corsa solidale di 5 o 10 km a sostegno della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Radio Belle Monella è media partner e dell'evento e sarà presente con la nostra animazione, musica ed energia per accompagnare questa speciale giornata. Quindi se vi va, iscrivetevi subito su montebellunairosa.it. Montebelluna in rosa, insieme un passo alla volta. E tra pochissimo però vi ricorderemo anche il secondo appuntamento, che riguarda sempre la camminata oppure la corsa.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

voci di Cesare Cremonini ed Elisa con Nonostante Tutto qui su Radio Belle Monella. Vi ricordiamo un altro appuntamento speciale, perché domenica 27 settembre l'aeroporto di Istrana, provincia di Treviso, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, ospita una nuova edizione della Run 51, 10 km competitiva FIDAL oppure 5 e 10 km non competitivi. Scegli il tuo modo di partecipare, poi dipende, se siete dei pigroni state a casa, se avete voglia un po' di fare sport, 5-10 km per una volta, per una domenica, cosa volete che siano. Un evento sportivo ma soprattutto solidale, a sostegno di un dono dal cielo e la nostra famiglia. Radio Belle Monella è media partner della Run 51 e noi saremo presenti sul posto con animazione, energia, gadget e tanto divertimento, ovviamente anche di musica. Iscriviti su endu.net e preparati a una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona e vola.

0: Spinacci con Maledetto Me, e chissà cosa avrà mai fatto di male, insomma, per scrivere questo disco e dargli il titolo di Maledetto Me. Maledetto Me non ha fatto niente di male, semplicemente il 18 e il 19 settembre sarà presente ai Build Your Dreams Music Awards 2026, che tra l'altro celebrerà i 20 anni della storia della manifestazione. Saranno trasmessi in prima serata queste due serate, insomma, su Rai 1. Che cos'è? Vengono premiati praticamente i maggiori successi della musica italiana pubblicati o svolti tra il settembre 2025 e settembre 2026, basandosi sulle certificazioni, quelle importanti, chi magari ha conseguito un album d'oro, di platino, un singolo platino e grandi tour dal vivo. Quindi Fulminacci sarà presente appunto sul palco in una delle due grandi appunto serate, che vi ricordo si potranno vedere in diretta su Rai 1 venerdì 18 e sabato 19 settembre. Poi ovviamente non ci sarà solo Fulminacci, perché noi di artisti italiani ne passiamo veramente tanti, tra Olly, Max Pezzali, Levante, Clara, Fulminacci, insomma, dito nella piaga, Sara Toscano, Serena Brancale, Salda Vinci e tanti tanti tanti altri. Figo!
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Radio Bella e Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. E ancora tutto all'aria da ieri sera. È più comodo in albergo, paghi il conto e te ne vai. Ma in certe cose tu

0: 1990, i Pooh con l'altra donna qui su Radio Bella e Manella. Abbiamo concluso un'altra mezz'ora assieme, sono le 8:30 ormai di questa serata. State qui perché abbiamo un'altra mezz'oretta, ok, da passare all together. Tra pochissimo ci sentiremo i tre dischi, tutti e tre mixati e selezionati da Antonello Cerri.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Oh no. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco, si zucchero la pila va giù.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Carlo Ceri ci ha appena fatto sentire tre dischi remixati da lui in chiusura, Rosa Chemical con Belluguaglione, nel mezzo Ciccio Merolla con Gianluca Vacchi, Viento Malagi, e in apertura Clementino con Guardando la Luna, qui su Radio Belle, Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, esatto, per almeno altri 20 minuti sarò in onda insieme a voi fino alle 21. E insomma abbiamo capito, no? Stavo un po' guardando un po' le scuole oggi girando in macchina, che hanno riaperto tutte ufficialmente, tutti i bambini hanno iniziato ad andare a frequentare le scuole. Stavo parlando un po' anche con mia sorella questa mattina, insomma ha ricominciato anche lei, tra l'altro prima superiore, quindi aiaiai, si fa sempre fatica, si sa, no, quando si fa quel salto di qualità, mettiamolo così, quel passaggio tra medie e superiori, si fa anche un po' fatica perché poi perdi le amicizie, fai amicizie nuove, però insomma mi ha detto che la sta vivendo molto molto molto bene. Insomma gliel'ho chiesto a lei, ho solamente una sorella piccola e purtroppo non ho un fratello, perché poi sai, ogni tanto chiedere a una sorella oppure un fratello come sta andando, come stanno vivendo l'inizio delle scuole, le cose cambiano, le risposte sono diverse. Ho trovato questo articolo su Leggo che dice scuole, le bambine sono più felici dei bambini. In realtà è stato fatto uno studio da parte di un'università norvegese di scienza e tecnologia, e ha fatto uno studio su oltre 1600 bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni e hanno chiesto un po' ai bambini come si trovassero insomma nelle loro scuole, come stanno vivendo un po' l'inizio dell'anno scolastico. Sono emerse delle risposte molto interessanti. Tra l'altro pensate che le donne, le bambine appunto femminucce, sono risultate molto più contente rispetto agli uomini. Questo perché? Perché magari le femminucce cercano un po' di relazionarsi, di crearsi magari un piccolo gruppetto di compagnia, di parlare un po' dei cavoletti loro, mentre gli uomini, quindi i bambini, pensano sempre alle solite cose, al calcio e all'attività fisica sportiva. Quindi ecco, uno studio molto molto carino, però serve ogni tanto chiedere anche ai bambini come entrano a far parte comunque di una nuova classe.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Una su un milione, Alex Britti, dall'anno 2000 questo Radio Belle Monella. E stiamo parlando appunto di questo studio pubblicato dall'Ego, tratto dallo studio dell'università norvegese che appunto ha pubblicato questa notizia, dove dice che in media le bambine sono più felici, almeno appunto seguendola un attimo la ricerca, perché sono state intervistate circa 1620 bambine di età compresa tra i 6 e 9 anni e le è stato chiesto a tutte quante se trovano bene in queste scuole, vi trovate bene, insomma siete contente? La risposta è stata sì. E in generale le bambine sono risultate più felici rispetto ai maschi, perché appunto sappiamo benissimo che le bambine ottengono molto più piacere dalle relazioni sociali, da creare le amicizie, cose che i maschi secondo me non trovano tanto piacere, ma trovano solamente piacere nel fare attività fisica, parlare di camion, parlare già anche di calcio, quindi insomma le cose sono completamente diverse. Anche per quanto riguarda comunque l'attività come la lettura, la scienza, lo studio, in genere le femmine ottengono punteggi un po' più alti rispetto ai maschi, ma perché secondo me le bambine sono un po' più intelligenti, mettiamole così, rispetto ai maschiacci, perché loro sono sempre ben curate, curano sempre un po' il linguaggio, la lettura e anche sviluppano secondo me prima alcune capacità scolastiche, mentre noi maschi siamo sempre un po' quelli un po' più che devono per forza crescere un po' bambini duri, ecco.
1: Radio Bella e Monella.

0: radio bella e molesta, tutta da cantare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

E abbiamo capito, Cioffi, che Carmela ti dà la testa. Vacci a letto, tanto comunque sì, fatti una bella scenetta, con calma, sono il 21, poi ci vai a letto. Le scrivi, magari accetta. Noi ci risentiamo invece domani sera sempre dalle 19 alle 21. Ciao!

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Radio Bella e Monella.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e Monica.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e marche aderenti.
2: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Antonello Cerri suona Italiamo.
12: Italiamo. Italiamo.
11: Italiamo. La grande festa italiana.
10: Vogliamo cominciare?

0: Amo, la grande festa italiana. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle Monella, tutto da cantare. Ora anche

0: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
1: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
2: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Naturalmente, con tutti questi programmi del merda che ci stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Molella, tutta musica italiana, ma che? Una caponata?
1: Come dici? Che c'è? Vuoi già andare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651. Lavorare meglio? Cambia tu. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9. Non

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iperemarket aderenti.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: prendersi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa? Me ruba il mestiere.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
14: Ora

0: dirti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

cattivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

0: tutta da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

poi il sabato sera e la domenica sera nella replica in versione, diciamo, integrale, quando mettiamo insieme tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni di oggi. Ascolteremo Gianna Nannini con la sua Sei nell'anima. Tra l'altro è appena uscito anche un nuovo singolo dalla nostra Gianna Nazionale. E poi ascoltiamo una canzone molto più slow, molto più soft, tranquilla, una canzone di Giuliano Palma e Club Dogo, che si chiama PES, appunto, dedicata a quel bel gioco della PlayStation. No, voi non dovete giocare con la PlayStation, dovete star qui sintonizzati su Radio Bella Monella. Buon ascolto, arrivano i belli!

Apes. Io non fumo, ma una volta giocavo anch'io alla PlayStation, poi mi sono accorto che perdevo le giornate e ho smesso. Così cantavano Giuliano Palma e Club Dogo, e poi Gianna Nannini ci ha riproposto la sua Sei nell'anima. Roy Borillo vi dà appuntamento domani per i belli di gruppo. Ciao ciao!

0: Radio Bella e Monella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
7: Musica.
6: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Che bello!

0: ore da cantare.
1: Fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

Conte Giovanotti con DNA apre la nostra puntata con me, Elisa in solitaria. Monica l'abbiamo mandata in vacanza per una giornata, ma insomma ci sono io, poi arriverà la signoria Paola, insomma un sacco di cose da raccontarci anche oggi. Buongiorno a tutti quanti e parliamo quest'oggi di profumo, perché entrando in radio e girando per i corridoi, quando arriva il direttore Marco Baxo, il direttore di Radio Bella Bonella, si sente la scia di profumo. Allora, c'è chi il profumo lo ama, chi lo detesta, chi invece, sentendo magari il profumo anche su un'altra persona che piace tantissimo, lo prova sulla propria pelle, invece sulla propria pelle non ha lo stesso risultato. Quindi oggi parleremo di tutte le sfaccettature del profumo, ma la domanda che io vi voglio fare questa mattina è: il profumo è un accessorio che indossate tutti i giorni? Lo indossate in alcune occasioni particolari della vostra vita? Non lo mettete mai? Insomma, che rapporto avete voi con il profumo in generale, quello che si indossa prima di uscire di casa? 393-7366170 per raccontarmelo. Oggi puntata così, profumata.

0: stiamo parlando di profumo questa mattina perché dicevo, quando arriva il direttore si sente, fa arrivare la sua presenza, si sente prima di vederlo. Perché? Perché lascia la scia di profumo. Anche Rocky è uno che lascia la scia profumata per i corridoi. Infatti Coco Chanel diceva, il profumo è un po' l'invisibile, indimenticabile accessorio di moda che annuncia il suo arrivo e poi prolunga la sua partenza. A volte è positiva, a volte no. E quindi vi sto chiedendo, che rapporto avete voi con il profumo? Se siete di quelli che lo indossano comunque ogni giorno, saltuariamente, se non lo mettete perché magari non lo sopportate. E poi parleremo anche della pH, la temperatura della pelle, tutte quelle cose che fanno durare un pochino il profumo. Oggi puntata così. Per esempio Lois, il nostro ascoltatore, dice sempre i profumi e anche le creme non mancano mai, li uso quotidianamente, la cura del corpo non deve mai mancare. Roberta invece ci scrive, ciao Elisa, Roberta da Verona, quando ho compiuto 50 anni una mia amica mi ha regalato un cofanetto dell'erbolario con profumo, crema e anche bagnoschiuma. Da allora uso il profumo ogni volta che esco, una spruzzatina, quindi lei non lo usa abitualmente a casa, quando è a casa tranquilla ma a fare i lavori non usa il profumo, però quando esce lo indossa. Non c'è una profumazione, scrive, che lo batte, non sai quante persone mi chiedono che profumo uso, io sono innamorata, dice, quindi è stato un regalo molto apprezzato. Allora ragazzi, che rapporto avete voi con il profumo? 393 7366 170 è anche il numero per richiedere una canzone che volete ascoltare in questa mattinata su Belle Modella, una bella canzone italiana, una bella canzone energica che ci aiuti in questo martedì 15 settembre. Cosa dovete fare? Al 393 7366 170 dovete inviare subito il vostro messaggio audio cantando un pezzettino della canzone che volete ascoltare.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Italia e Brescia con Serenamente. Stiamo parlando del vostro rapporto con i profumi. Stanno arrivando un sacco di messaggi da parte delle donne. Uomini che di solito sono i più restis, perché c'è gente che ama e mette il profumo ogni giorno in base anche chiaramente al lavoro che uno fa, perché se uno lavora e è a contatto con il pubblico, magari il profumo può essere un qualcosa che ammalia anche il cliente, oppure assolutamente no. Diciamo che la categoria maschile si divide in queste due parti, ma anche quella femminile, mi sembra. Per esempio, c'è chi ci scrive: da anni io metto sempre il solito profumo, che poi diventa il tratto distintivo, no, di una persona. Sentiamo invece lei. Buongiorno
1: Elisa, buongiorno a tutti, sono la Fiore. Allora, io tutti i giorni uso l'acqua profumata per il corpo.
0: Sì.
1: Perché i profumi non riesco a sopportare, mi fa venire mal di testa e ogni tanto anche la nausea, quindi evito. Però mi piace, ogni tanto quando mia figlia lo mette, una nosatina gliela do, breve, e poi basta, altrimenti non sto bene. Comunque li uso tutti i giorni. Ciao.
0: Quindi un po' di profumo, sì, tratto distintivo anche per lei. Che rapporto avete voi con il profumo nella vostra quotidianità? 393-7366-170. Adesso vediamo chi è stato il primo a richiedere la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Elisa, vorrei sentire la canzone che fa. 10 ragazzi per me, possono bastare 10 ragazzi per me. Voglio dimenticare, capelli biondi da carezzare,
0: la sa tutta,
3: e labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazzi per me, solo per me. Ciao, uccidete io solo.

0: Lucio Battisti, 10 ragazze, questa era la canzone che fa. Stiamo parlando del vostro rapporto con il profumo. Abbiamo un'ascoltatrice che dice: sono Monica da Mogliano, per me il profumo è un'angoscia. Per 20 anni di matrimonio il mio ex marito, per Natale, per la Befana, per San Valentino, per Pasqua, per l'anniversario, per il compleanno, mi regalava il profumo di Lulu, cioè sempre lo stesso. E quando mi sono separata avevo ancora una decina di boccette nuove. Adesso come adesso odio il profumo, ma non soltanto quel profumo che lui le regalava, ma il profumo di qualsiasi genere. Quindi ha un'avversione leggera contro il profumo. Voi che rapporto invece avete? Lo indossate tutti i giorni, soltanto in occasioni particolari? Vi dà fastidio? 393-7366-170. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco arriva anche Antonello Cerri e poi torniamo.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
0: Antonello Cerri suona.

0: Eccolo qui, chissà se si mette il profumo, ma io penso di sì. Il nostro Antonellino Cerri, che porta sempre un sacco di musica, Shiva e Fly Project con Toca e Take Forum, il mashup, Finesse, Sfera e Basta con Gelosa e poi Lazza con questa versione remix di Cenere. Bravo come sempre, Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando del vostro rapporto con il profumo, perché è un po' un grande classico. Noi sentiamo magari il profumo su un'altra persona, ci piace tantissimo, poi magari lo proviamo sulla nostra pelle, non è più lo stesso, e quindi vi sto chiedendo se indossate il profumo ogni giorno saltuariamente, se non lo sopportate perché vi fa mal di testa, come diceva qualche ascoltatrice prima. Per esempio Loredana dice: io tutti i giorni crema, trucco, profumo, anche se ho una certa, ma non è una questione di età, è proprio una questione di avere un accessorio, di indossare qualcosa che ci caratterizza, perché poi c'è chi utilizza sempre lo stesso profumo e quindi diventa un tratto distintivo della persona, e chi invece come Michela dice: il profumo io tutti i giorni lo scelgo in base al tempo, fresco con il sole d'estate, dolce per le giornate uggiose, d'inverno più avvolgente. Se mi piace un profumo che porta qualcuno, anche se questa persona è sconosciuta, io chiedo che cos'è. Ma perché un profumo dura di più e perché cambia? È tutto in base al pH della pelle, quindi fra poco vi svelo il segreto. Intanto raccontatemi voi qual è il vostro rapporto nella quotidianità con il profumo.
2: Radio Bella Moneta.

0: Prenotati questo numero 393 73 66 170. È il numero di Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
2: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

Ubriaco di te, ubriachi di profumo. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi. Per esempio, Jimmy, ci sono, poi ci sono quelli che mettono il profumo per coprire magari l'odore di sudore, un bel miscuglio, un disastro. No, non si fa, ragazzi, ma lo dice anche la scienza. Cioè, per far durare una fragranza, a parte il pH della pelle che può modificare un profumo piuttosto che l'altro, è importante l'idratazione. Quindi, cosa bisogna fare? Lavarsi, magari se uno ha la pelle molto secca, mettersi un po' di crema che non abbia il profumo, altrimenti si fa un miscuglio e poi si indossa il profumo. Ma lavarsi è una delle prime cose che bisogna fare. Mia figlia, quando mette il profumo, io spalanco le finestre, spalanco le porte. Per lei non è forte, per me invece sì, e quindi a lei dà fastidio chiaramente il profumo della figlia. Gianni dice: io faccio il saldatore, però il profumo lo metto tutti quanti i giorni, se mi dimentico torno indietro e me lo metto. È un accessorio, io ti capisco, perché è come se avessi dimenticato la giacca. Se mi dimentico di mettere il profumo, sento che qualcosa manca. Allora, ragazzi, ancora un po' di minuti per raccontarmi qual è il vostro rapporto nella quotidianità con il profumo. Sono molto curiosa.

abbiamo capito di avere degli ascoltatori, per fortuna, tutti belli, puliti, profumati. E abbiamo anche Adriana che dice: oggi è il mio anniversario, 42 anni, oggi imperversa il profumo del mio amore. Il marito si chiama Davide, quindi auguri Adriana, auguri Davide per questi 42 anni insieme. Siamo in riva al mare, dice, con il profumo della salsedine. È un profumo meraviglioso. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo per un'altra ora insieme.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Il tuo bar ed è solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: nella piaga, Businessman su Radio Belle Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Non ci volevo credere, no, non ci volevo credere quando sono entrato e ti ho visto, ma adesso ci credo, signori. Eh sì,
0: sei tu che ieri
1: è il
0: non
1: momento.
0: C'eri.
1: Beh, adesso facciamo puntigliosi. Cominciamo con la sigla.

0: Signori, buongiorno, buongiorno dalle 16 alle 19, Andrea e Alvise puntuali qui su Radio Belle Monella. Attenzione, perché abbiamo già un primissimo messaggio direttamente dall'ultimo landlord. Sai come si dice cos'è il landlord?
1: No, non so cosa sia.
0: Sì, sì, sì, è l'ultimo padrone di casa a cui devi ancora una parte di soldi per il tuo viaggio. Senti che sta
2: poi
0: incazzato, io te lo dico.
1: Perdonami,
0: gli devi quanti soldi gli devi, Alvise?
1: Lui è kazako.
0: Ma poi perché hai spaccato tutto nell'albergo? L'ha detto chiaramente, l'hai spaccato.
1: È
0: tutto.
1: È stato truffato questo signore.
0: Era una persona che si è spostata in Giappone per fare semplicemente un B&B e tu gli hai rovinato la festa, capito?
1: Pazienza, vergogna. O come direbbero altre persone, sti grandissimi. Ma andiamo avanti con la musica, partiamo perché c'è Caparezza con Vengo dalla Luna.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Polli dal 2025 con Depresso Fortunato su Belle Monella. Attenzione amici, perché è arrivato e tornano i titoli di notizie casuali.
1: Sapete già come funziona, ma non ve lo rispieghiamo. C'è una ruota della fortuna che gira, a un certo punto esce un numero, il numero è legato a un titolo, noi lo leggiamo e basta. Non è che vi spieghiamo cose.
0: Esatto.
1: Basta.
0: Se volete sapere di più ci chiedete info in DM.
1: Ah, volete fare così?
0: Sì, certo.
1: E facciamo così, al 393-736-6170 oppure in DM al visino da schiaffi Andrea Ferr.
0: Girala.
1: E anche Radio Belle Monella,
0: esatto,
1: su Instagram. Giriamo la ruota, vai. Comunque ho messo un po' d'olio in queste settimane,
0: Davanti. Ah, sì?
1: Sì, sì, 3 ore e mezza dura.
0: Però costa l'olio.
1: Gira, gira.
0: Va bene.
1: Olio d'oliva,
0: Eccolo qua.
1: Eccolo qua, numero 415.
0: Oh, Ilary Blasi, niente viaggio di nozze.
1: No.
0: Sai che si sono sposati l'altro giorno.
1: Stai già spiegando troppo, te lo dico.
0: Vado a Labaro.
1: Cosa?
0: Vado a Labaro o Labaro, non so.
1: Ah, è un paesino.
0: Sì,
1: okay,
0: sì, okay. Sì, sì, sì. Poi tira una stoccata sui VIP. Non ce ne sono di nuovi. Si è guardata anche intorno mentre lo diceva. Non ce ne sono di nuovi.
1: Ilary, se non vai in pensione, cioè che cosa vuol dire?
0: Adesso.
1: Ah, no, ma spiega, che vuol dire una persona che da 30 anni in televisione non ce ne sono di nuovi? Devi spostarti, arrivano nuovi. Cioè,
0: ho capito, però.
1: Con tutto rispetto, Ilary, rimani quanto vuoi, non c'è problema.
0: È molto giovane.
1: Certo, infatti, però è già tanti anni che fa.
0: Ad altri.
1: È già tanti anni comunque che lavora, quindi questo sì, è ovvio. Se da tanti anni conosci tutti.
0: Però insomma, si è sposata, quindi con congratulazioni.
1: Comunque abbiamo spiegato troppo, te lo dico.
0: Ah, è troppo, vabbè.
2: Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Tutta da cantare.

prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Nazionale.
1: In Liga Nazionale Liga Bue è qualcosa per te, la sua nuova hit qui su Radio Bella e Monella. Cos'hai? Siamo nel bel mezzo dei titoloni.
2: Ah, ci sono i titoli di notizie casuali.
1: Non ho niente per te, anche se Ilaria Blasi ci ha appena denunciato.
2: Così mamma mia, beh, chi si mette in coda? Ci sono persone che insomma aspettano da anni di denunciarci.
1: Voglia, è vero.
2: Detto questo, te ne prego, gira nuovamente la ruota della fortuna. Attenzione, attenzione, concentrazione.
3: That's me, Mario!
2: Eccolo qua.
1: Oh. Davvero?
2: Numero 27.
1: 27?
2: 27, abbiamo fatto
1: 27, basta.
2: Un giro assurdo. Tale e quale show. Beh. Carlo Conti, non sono.

0: potrebbero essere dei movimenti nello scacchiere della televisione italiana.
1: Ma chissà, non lo so, non so quanto Fazio voglia. Chi lo sa,
0: però oggi non possiamo dirvi niente.
1: Ah, chiamo Fabio, vediamo un po'.
0: Va bene.
1: Che Lucianina dovrebbe.
0: Facci sapere.
2: Radio Bella e Monella, tutta da casa.

0: L'amore è per sempre.
1: Dall'ultimo festival di Sanremo, Raff, Ore per sempre su Belle Monella, chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
2: Ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco torniamo, però è tempo di un caffè, non scappate da nessuna parte.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Carlotta con Frena,
2: Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi
1: e Nicky Nicolai con E la chiamano estate.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Signori, siamo ancora nel bel mezzo, anzi, dai, nel bel mezzo proprio no, eh.
2: Stiamo chiuso,
1: fra poco chiudiamo i nostri titoli di notizie casuali. Come funziona? Abbiamo una ruota, ok?
2: Sì.
1: La ruota della fortuna.
2: L'abbiamo
1: rubata a Gerry Scotti.
2: Rubata a Gerry Scotti,
1: bravo.
2: Esatto.
1: Ma dici sempre prestata, adesso l'abbiamo rubata davvero?
2: L'abbiamo, ce l'ha prestata rubatamente.
1: Rubatamente, vabbè.
2: Così, per salutare gli amici della Crusca.
1: Gira la ruota e esce fuori un numero. Cominciamo a girare intanto. Il numero ha legato un titolo.
2: Sì.
1: E quel titolo noi ve lo leggiamo. E basta. Ma
2: solo. Solo il titolo. Se volete tutta la notizia, ce la chiedete in DM.
1: Oh, notizia 15.232.
2: Ah, però.
1: Aspetta
2: lunga.
1: Che il plico in fondo. Vallo a prendere. Vallo.
2: Albano escluso dalla festa di Christel Carrisi.
1: No.
2: Perché la figlia non lo ha invitato. Lo scontro dopo Belve e quella frase sul narcisista. E voi non lo vedete, ma sto facendo le virgolette con le dita.
1: Mi stai dicendo che Albano si è offeso perché Christel Carrisi gli ha dato del narcisista?
2: Io questo non lo so. Salutiamo Albano, che è un nostro caro amico. Ci dispiace se non è stato invitato alla festa della figlia, ma sicuramente tutto si risolverà.
1: Ma non ha mica detto per maloso, insomma.
2: Ah, no, per carità. Però questa è la notizia. Se volete leggere tutto quanto, ce la chiedete e noi ve la mandiamo.
0: Radio Bella e Monella.

0: Dal 2008 Cesare Cremonini dicono di me su Radio Bella e Monella. Attenzione amici, lo sapete, è ufficialmente partito il nuovo anno scolastico. Da
1: circa.
0: Sono partite bene o male quasi tutte le scuole.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, la settimana scorsa circa dal 7, 8, 9, insomma quei giorni là, dipende poi dalla regione. Chiaramente sono partite le scuole di tutte le età circa, quindi dal nido fino alle superiori.
0: Superiori.
1: Poi, l'università è un'altra cosa, quindi non la calcoliamo nemmeno.
0: Non so come si gestiscano le cose.
1: No, partiranno a ottobre credo, ma comunque è una cosa completamente diversa. Però nel frattempo sono partite le scuole. E con tutti i vari problemi che ci possono essere, c'è anche quello di chi hai accanto.
0: Esatto, quello... che in realtà ogni anno potrebbe anche cambiare. Ci sono invece magari delle classi che andando avanti sempre gli stessi decidono di avere la stessa conformazione. Anche se in realtà molto spesso, almeno parlo per la nostra epoca, gli insegnanti tendevano a rimescolare ogni tanto le classi per far interagire tutti quanti tra tutti.
1: Sì, sì, non perché Alvise fosse un criminale in
0: aula. No, io non ero un criminale,
1: no,
0: assolutamente.
1: Certo. Sì, facevi un po' di casino, giusto.
0: No, è che io sono sempre stato quello più alto, quindi ero quello che veniva beccato subito perché spiccavo rispetto a tutti gli altri che si accucciavano e si mettevano sotto i banchi.
1: Poi biondo, insomma, ti vedevano. Alvise, baston,
0: pazienza.
1: Subito,
0: comunque, ogni anno si ha un compagno di banco tendenzialmente nuovo al nostro fianco. Noi vogliamo giocare con voi al 393-7366-170, cioè facendo decidere a voi il compagno di banco, ma tra un qualcosa di diverso dal solito.
1: Ci buttiamo sui personaggi dei cartoni.
0: Quindi, 393-7366-170,
1: quale personaggio dei cartoni avreste voluto come compagno di banco?
2: Radio Bella e Monella.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro, se con te non è niente grave.

0: 1997, Irene Grandi, che vita è questo Radio Bella e Monella?
1: Che vita è, ragazzi? 393-7366-170, il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco. Ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Italiane da cantare.
1: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Anche tu.
1: Il nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, su Radio Belle Monella, apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise, e vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è il personaggio dei cartoni che vorreste come compagno di banco. È semplice la domanda, sì, però è fantasiosa, cioè dovete essere, dovete metterci un po' di fantasia
2: ne
1: voi.
2: Ne stanno venendo fuori di cotte e di crude. Siamo partiti dal fatto che ufficialmente si è aperto il nuovo anno scolastico e come ogni anno si ha un compagno di banco nuovo al nostro fianco.
1: Sonia ci risponde che al suo fianco vorrebbe Simba.
2: Esatto, così tutti i giorni gli dici, cioè, un giorno tutto questo sarà tuo.
1: No,
2: e
1: porta,
2: diventerà preside Simba, capito?
1: Non porta fortuna comunque a dire quella
2: perché
1: frase.
2: Perché no? Scusami.
3: Insomma, vabbè, spoilerare.
2: Non è che tutto deve andare come Mufasa, per carità. Però ecco.
1: Sentiamo anche loro, vai.
4: Io bella
1: Monella. Ciao.
4: Siamo Nicole e Arsenio.
1: Sì.
4: E questo è il compagno che vogliamo vicino.
1: Chi c'è?
4: Io vorrei Blue.
1: Blue.
4: E io Cars.
1: Ho capito, Blue e Cars. Okay. Allora, aspetta un attimo, perché Cars, insomma.
2: Vabbè, sì.
1: Devi essere. Saetta vuole Saetta McQueen, magari.
2: O Cricchetto.
1: O Cricchetto.
2: Io vorrei Cricchetto.